0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 8 e 50 minuti in questo istante, lunedì 6 luglio, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia e do il benvenuto e saluto il nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, parliamo di saldi, sono scattati, insomma, ogni anno ci sono due momenti, la partenza dei saldi estivi e invernali, sono due momenti, insomma, che segnano la nostra vita quotidiana e appunto sono iniziati la scorsa settimana, sabato scorso, i saldi estivi nell'isola, un'aspettativa che spesso è, diciamo, un'attesa proprio dei commercianti, quasi un po' per recuperare, nella speranza, insomma, di far quadrare i bilanci, che nel commercio, e non è soltanto una questione di Cagliari o della Sardegna, insomma, il commercio non sta certamente attraversando uno dei suoi periodi migliori, ma ecco, parliamo di saldi prima di tutto, insomma, quali sono le aspettative per questa stagione estiva in questi saldi?
2: Le aspettative sono non distanti da quelle dello scorso anno, parliamo di circa 160 euro media famiglia, si tratta ovviamente di un dato medio e come tale chiaramente può essere fortemente influenzato anche da maggiori acquisti o da minori acquisti. Teniamo conto che veniamo da un periodo, come ormai abitudine, da un lungo periodo di promozioni. Quindi il consumatore si è spesso abituato a quasi a non dare un occhio alla vetrina se non vede un cartello che lo attiri particolarmente, caratteri grandi, caratteri in rosso, occasione, prezzi stracciati, quindi siamo un po', diciamo, troppo forse abituati a buttare l'occhio sulle occasioni. Ciò non vuol dire che, come diceva lei, il commerciante durante questo periodo porta a casa, diciamo, buoni incassi, perché comunque le occasioni realmente ci sono. Ciò che ovviamente la sta facendo da padrone, che quindi ha diminuito fortemente l'acquisto sul negozio tradizionale, è l'acquisto online. L'acquisto online che a volte demonizziamo, ma che spesso può essere anche un grosso aiuto per chi ha il negozio tradizionale. C'è da dire che ancora però ci troviamo di fronte a un commercio online deregolamentato, in particolare per quanto attiene la tassazione. Non dimentichiamoci che tantissimi acquisti vengono effettuati al di fuori del territorio italiano su piattaforme che non lasciano nulla all'Italia e quindi da tempo si chiede sempre più a gran voce una web tax, cioè una tassazione anche di tutti quegli acquisti che vengono veicolati online.
1: Ha senso parlare ancora di saldi, nel senso che, come stava giustamente dicendo, insomma, siamo tutti attirati, occasioni, saldi dale eccetera, sconti, c'è quasi il rischio che alla fine il consumatore, tra virgolette, si senta un po' preso in giro, nel senso che dice vabbè, ma che senso hanno questi saldi se appunto nel negozio li fanno già, oppure online trovo magari una scontistica addirittura maggiore rispetto a quella dei saldi. C'è un po' questo rischio?
2: Il rischio c'è ed è molto sentito, soprattutto perché la normativa attuale, perché comunque di norme si tratta, risale oramai a 20 anni fa. Quindi una normativa che naturalmente era figlia di quel tempo, non teneva conto del commercio online, che, come dicevo prima, ormai veicola la massima parte degli acquisti. Anche il tema del divieto dei saldi nei 40 giorni che precedono, delle promozioni nei 40 giorni che precedono i saldi, viene facilmente eluso da tessere fedeltà, quindi da messaggi rivolti ad una cerchia ridotta di persone, quindi ai clienti affezionati piuttosto che quelli che hanno la Fidelity Card. Ecco che quindi oggi è vera l'osservazione, hanno perso molto molto del loro appeal di un tempo. Vero è anche che la macchina, dico sempre, la gioiosa macchina dei saldi si muove in maniera sincronica a livello nazionale, quindi questa fortissima pubblicità al commercio, e benedetta sia, si muove appunto in simultanea in tutta l'Italia, fatta eccezione di qualche regione dove iniziano i saldi ad agosto. Anche da tempo si racconta, spostiamo i saldi ad agosto. Ricordo che nel 98 venne fatto un esperimento del genere che venne poi sonoramente bocciato dagli stessi commercianti, che si resero conto che vendere ad agosto non era lo stesso che vendere a luglio. Quindi è particolarmente delicato, ma comunque il problema c'è ed è quello che abbiamo sottolineato.
1: E commercio che abbiamo, insomma, prima di andare in diretta stavamo facendo, insomma, una chiacchierata, commercio che chiaramente attraversa anche tanti altri problemi, come un po' lo stato del commercio in Sardegna e anche in particolare qui sulla città di Cagliari, che è un po' il cuore pulsante.
2: La svolta c'è stata sicuramente dal Covid in poi. Sembra quasi un discorso scontato, ma in realtà dopo il 2020 c'è stato un profondo mutamento anche delle abitudini dei consumatori. Ci si è spostati sempre più verso consumi alimentari fuori casa e quindi tantissimi negozi hanno ceduto il passo ad attività di ristorazione o comunque di somministrazione, il che ovviamente anima le nostre città, tiene vivo i centri urbani. Le persone girano, le persone, insomma, fanno movimento. Di contro, però, abbiamo impoverito drammaticamente il nostro tessuto commerciale. Sfido chiunque a trovare, insomma, ormai quell'offerta di alcuni anni fa. Ci sono grosse difficoltà. Alcuni settori sono ormai quasi completamente scomparsi o si sono ridotti tantissimo. Basta pensare alle edicole. Oppure anche al settore dell'oreficeria, della gioielleria, che si è contratto fortemente. E naturalmente il settore anche dell'abbigliamento e delle calzature è quello che sta pagando le spese in maniera pesante. Cioè una riduzione proprio di quel tessuto tradizionale commerciale che trovavamo un po' in tutte le nostre città.
1: Col direttore di Confcommercio Sud Sardegna poi volevo affrontare anche un altro aspetto. Ritornando ai saldi, ecco, ci sono anche da seguire un po' delle regole. Lo stesso consumatore deve anche seguire delle regole per cercare, tra virgolette, di evitare anche di essere fregato. Non capita spesso, anzi diciamo che non capita quasi mai, ma insomma c'è sempre il rischio che dietro i saldi ci possa essere magari qualche piccolo inghippo, e quindi insomma ci sono anche dei consigli che devono essere seguiti sia dal consumatore ma anche dall'esercente stesso, che ha, insomma, delle regole abbastanza precise per essere chiaro in questa fase delicata, quale sono i saldi estivi.
2: La prima regola fondamentale che è stata introdotta 2 anni fa è quella di indicare il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Per prezzo iniziale si intende o il prezzo immediatamente precedente alla data in cui si effettuano i saldi, o comunque il prezzo medio che la merce aveva nei 30 giorni antecedenti i saldi. Questo per evitare quei problemi che spesso abbiamo segnalato anche agli associati. Non si può, i capi devono essere prezzati tutti, quindi non si può genericamente dire tutto al. Se veramente è tutto al, alla percentuale di sconto è un discorso. Ma spesso, siccome le percentuali di sconto cambiano, allora è opportuno, per evitare, proprio lo dico per evitare sanzioni che ci sono, prezzo iniziale, percentuale di sconto applicata, prezzo finale. Per quanto riguarda poi la prova dei capi, insomma, questi sono ormai lasciati come sempre alla discrezione di chi vende, così come anche il cambio del prodotto. Spesso si sente dire: ma io sono tornato a casa, questo colore non mi piace, questo vestito mi sta stretto, oppure mi sta, insomma, mio marito non lo gradisce. Ecco, il cambio, quando è effettuato l'acquisto nel negozio tradizionale, quindi nel negozio fisico, il cambio non è una regola, è lasciata alla discrezione del venditore, che ovviamente nei casi in cui lo ritiene opportuno farà fare il cambio.
1: Ringraziamo Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna, per essere stato qui con noi, e buoni acquisti a tutti, insomma.
2: Grazie a voi e buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
0: Radio Lina. Caffè Corretto.
2: Le 9.12 minuti, lunedì 6 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Ora parliamo di sport con Lele Casini, che adesso ci racconterà qualcosa sul calciomercato del Cagliari. Ciao Lele, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Matteo.
2: Ovviamente diciamolo agli ascoltatori che sei in ferie, ma insomma noi no, ti scocciamo lo stesso, dai.
3: Siamo svegli, purtroppo la sveglia biologica anche durante le ferie è la solita, quindi purtroppo non c'è spazio per dormire più di tanto. E poi bisogna leggere i giornali, bisogna assolutamente informarsi, anche perché questa settimana il Cagliari inizia il suo percorso della nuova stagione. Mercoledì c'è il raduno con le visite mediche, poi scusate, la settimana prossima chiaramente c'è la possibilità il 22 poi di partire per Ponte di Legno per quanto riguarda il ritiro effettivo del Cagliari. Per quanto riguarda il mercato, dovrebbe essere la giornata decisiva, e se non è oggi sarà domani, magari quella di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Sembra ormai chiuso anche il prezzo tra le due società, l'accordo col giocatore era stato già trovato, si parla di 13 milioni bonus inclusi, e se consideriamo che il Cagliari l'aveva preso dal Napoli per 6 milioni da pagare in 4 anni e la quota ammortizzata fa scendere chiaramente questo valore sotto i 6 milioni, i 13 milioni con i bonus sta a significare che il Cagliari potrebbe tirare fuori una bella plusvalenza. È chiaro che dal punto di vista tecnico c'è da sostituirlo, e quindi si pensa anche comunque quel giocatore di esperienza, una trattativa senza fine quella con Ebischer del Pisa, giocatore che è impegnato nei mondiali ma che è retrocesso col Pisa nell'ultima stagione, ma grande esperienza, ha giocato anche nel Bologna. E poi bisogna capire gli altri movimenti. Il centrocampo sicuramente è il reparto dove deve rafforzarsi di più il Cagliari, infatti sono arrivate le conferme, l'ufficialità di Caracchini e di Romano, del giovane Romano, e poi bisogna anche pensare un po' all'attacco, perché in attesa di sapere se il Cagliari accetterà la disponibilità di Belotti per la prossima stagione, bisogna vedere poi effettivamente Belotti quanto si ridurrà il proprio compenso, che un po' mi sembra la chiave della trattativa. Il Cagliari comunque deve comprare un attaccante. Qualche sguardo al mondiale, poi sono tutte voci che escono fuori proprio per la competizione che in questo momento si sta svolgendo in America, Messico e Canada, e vedremo se da quel mondiale uscirà fuori qualche nome interessante. È chiaro che il prezzo, se uno un giocatore arriva al mondiale, raddoppia, se non addirittura aumenta di più.
2: Assolutamente, ecco, il centrocampo l'anno scorso l'abbiamo sottolineato tra l'altro diverse volte, è sempre stato un po' il reparto più corto, tra anche qualche, bastava un infortunio, una squalifica ed era emergenza, quindi insomma sicuramente
3: è vero che torna Prati, ma è vero che non sono stati confermati Mazzitelli e Sulemana, e anche Foloruscio, che un po' ricopriva vari ruoli tra il centrocampo e la tre quarti, ed è giusto anche che il Cagliari guardi in quel reparto come priorità. Poi è chiaro che si sta muovendo anche su tutti gli altri fronti.
2: Anche perché, ricordiamolo, ci sono comunque anche dei ritorni, e per esempio in attacco c'è Kingston, che insomma potrebbe essere un acquisto.
3: Assolutamente, anche perché ha fatto molto molto bene in Austria, e visto che il percorso del Cagliari volge ai più giovani, è giusto anche riportare a casa Kingston Mutuandwa e dargli un po' di fiducia. E poi chiaro, verrà valutato in ritiro, e poi si capirà anche, oltre alle caratteristiche, se saranno utili a quello che vorrà fare Pisacane, anche le sue decisioni, perché anche il giocatore poi può anche prendere delle decisioni diverse. Però io credo che il percorso naturale sia quello del ritorno e della fiducia da parte del mister per un giocatore molto interessante. È chiaro che però al Cagliari serve qualcos'altro, qualcosa di peso e di importanza dal punto di vista anche dell'esperienza, perché non ci sarà Pavoletti, anche se l'anno scorso l'abbiamo visto poco. Il solo Esposito, diciamo così, con Borrelli mi sembra per adesso un po' troppo poco.
2: Esatto, avremo sicuramente modo di ritornare

0: più.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Radiolina, estate.
1: Caffè Corretto.
3: Bentrovati, lunedì 6 luglio alle 9:22 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco Enrico Fresu, il collega di unionesarda.it, per tutte le novità sul sito dell'Unione Sarda, di unionesarda.it, anche quelle che sono in cottura. Parleremo anche sicuramente degli indici di gradimento sui sindaci e sui presidenti di regione, tutte le novità. Lo faremo tra poco col collega Enrico Fresu. Ora c'è la musica, Irama con Cabana.

0: era Irama con Cabana, rush finale di questa mattinata insieme, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia, con il collega Enrico Fresu di unionesarda.it per tutte le anticipazioni e anche le notizie che tra poco leggeremo sul sito unionesarda.it. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno chi ci ascolta. Sì, andiamo con le anticipazioni, perché quello che c'è sul sito uno si apre con lo smartphone, lo vede, quindi andiamo a dire cosa stiamo scrivendo. Sfruttiamo il lavoro di noto sondaggio del Sole 24 Ore, che come ogni anno fanno la classifica del gradimento dei sindaci dei capoluoghi di regione italiani, e c'è anche una parte dedicata a quella dei presidenti di regione, però il focus è sui primi cittadini. Andiamo a vedere come sono piazzati i sindaci sardi e troviamo, non nel podio, però subito sotto, troviamo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che rispetto al periodo della sua elezione pare, secondo questo sondaggio, abbia aumentato considerevolmente il gradimento fra i suoi concittadini, perché è passato dal 60,3% del quale poteva godere, di consenso che poteva godere quando è stato eletto, sarebbe salito al 63%, quindi un incremento del 2,7%. In testa alla classifica, lo dobbiamo dire per rendere onore e rendere omaggio, c'è la sindaca di Firenze Sara Funaro, secondo Marco Fioravanti di Ascoli, e il terzo è Gaetano Manfredi di Napoli. Subito dopo, appunto, c'è Massimo Zedda. Ovviamente sono sondaggi perché lo spiegano, sono basati sulle interviste di 600 elettori in ogni comune, disaggregati per genere, età, area di residenza, eccetera. E scrivendo l'articolo chiederemo anche se i nostri lettori, i cagliaritani, condividono questa linea, perché Massimo Zedda, da quando ha iniziato a governare, piace di più rispetto a quando è stato eletto. Già per la sua era stato un ingresso, diciamo, trionfale in comune, perché non c'era stata partita. Dobbiamo scendere un bel po' nella graduatoria, arrivare al 18° posto per trovare il secondo sindaco sardo, e abbiamo Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, eletto nel 2025, e lui scende, adesso lo vedo, avevo sbagliato in riga, scende perché perde un 5,6% e ha un gradimento del 57,5%, quindi il sindaco di Nuoro scende. Giuseppe Mascia di Sassari sale. Giuseppe Mascia di Sassari sale, cioè inizia a avere bisogno degli occhiali, mi sa. Comunque, aumento del 4,4% perché arriva al 55,5%. Un tracollo, secondo questo sondaggio, si registra per Pietro Morito, sindaco di Carbonia, che passa dal 65,8% di voti presi al 54,5%, quindi un decremento dell'11,3%. Scende molto, dobbiamo scendere molto, molto, molto, arrivare quasi al fondo della classifica per trovare il sindaco di Ristano, Massimiliano Sanna, che perde un 7,2% e un 47% di gradimento. Questo è il quadro che è stato tracciato da questi sondaggi. Bisogna avvertire, sono 24 ore, che noi ogni tanto cambiamo le province, quindi qui dovremmo avere Olbia, dovremmo avere Lanusei, Tortoli, Tempio, però Tempio è stata per eletta. Bisogna avvisarli, qui abbiamo quindi le quattro province storiche più quella del sud Sardegna. Al prossimo giro avremo più sindaci in classifica. Andiamo invece sui governatori e troviamo la presidente Alessandra Todde al 14° posto, 14 su 17, perché non vengono considerati i presidenti delle regioni Val d'Aosta e Trentino, che sono Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, non sono stati testati in quanto non è prevista l'elezione diretta, quindi qui parliamo dell'elezione diretta, e per questo la presidente Todde al 14° posto su 17. Risulta però che da quando è stata eletta nel 2024 il suo gradimento sia aumentato considerevolmente, tant'è che è il terzo incremento in Italia nella classifica di incrementi nel gradimento, cioè primeggia Renato Schifani per la Sicilia e secondo Alberto Cilio per il Piemonte. Questo è il quadro che cercheremo di dare sfruttando il lavoro di noto sondaggi, e chiederemo un po' il parere a chi ci legge.
0: E certamente, insomma, sarà materia di discussione e di commenti, come al solito. Ovviamente. Grazie Enrico Fresu, ovviamente tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito unionesarda.it, oltre poi a seguire, come al solito, tutte le informazioni su Radiolina e su Videolina, e domani gli approfondimenti, oltre ad eventuali e altre news sull'Unione Sarda in edicola. Io vi ringrazio per essere stati questa mattinata in compagnia di Matteo Vercelli, di Fabio Leoni in regia. Restate ovviamente sempre su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:31.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Sono le 3:01.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
6: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonio.

0: Abbiamo ascoltato Emanuele Garau in Mama Dolorosa, con accompagnamento all'organo del maestro Antonello Carta.
1: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuoresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non potto reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: In Muresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giovanna.
1: Sono le 3:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Negli anni 90 ha anche eseguito la sigla di un'edizione di Sardegna Canta Cecilia Concas, che qui ascoltiamo in un motivo popolare gallurese, un trallallera.

Ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011. Radiolina.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui alla Strambata anche oggi. Iniziamo una settimana dove racconteremo tante cose, analisi, riflessioni, la cronaca che purtroppo non manca mai e lo sport, anche quello naturalmente sempre in primo piano e poi la grande musica. Come sempre però iniziamo da unionesarda.it con Chico Fresu che mi ha raggiunto in studio. Chico, buongiorno.
3: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Il sito apre con una notizia che arriva dalla AS di Cagliari, perché la Corte Costituzionale da tempo ha detto al governo, allo Stato, al Parlamento italiano, ha detto che è necessario legiferare sul tema del fine vita, cioè che se un malato terminale decide di porre fine alle proprie sofferenze attraverso il suicidio medicalmente assistito, ha diritto di farlo. Il problema è che il Parlamento italiano non ha mai legiferato in tal senso. Lo hanno fatto le regioni, l'ha fatto la Toscana e l'ha fatto anche la Sardegna. Il governo ha impugnato le leggi regionali, ma nelle more della decisione della Corte Costituzionale l'AS di Cagliari va avanti. L'AS di Cagliari va avanti nominando i componenti della commissione permanente che dovranno decidere sulle richieste di suicidio medicalmente assistito presentate all'interno dell'AS di Cagliari. Quindi ci saranno, sono effettivi adesso, 4 medici specialisti, un infermiere e uno psicologo che valuteranno le richieste sul fine vita che verranno presentate nel territorio cagliaritano e eventualmente daranno il via libera con il consenso
2: si
3: informato.
2: Rischia l'inghippo istituzionale.
3: Si rischia l'inghippo istituzionale, ma credo che in un tema così rilevante questa non sia una forzatura, è una procedura che va avanti. D'altronde lo Stato è stato chiamato, il Parlamento è stato chiamato a legiferare, il Parlamento non lo fa, le regioni sono andate avanti.
2: Sì, in questo caso effettivamente, perché la Regione Sardegna si è distinta in questi 2 anni e mezzo per avere, come dire, ricevuto, no, delle bacchettate dal governo, sono state tante le leggi che sono state impugnate. In questo caso effettivamente se in difetto, perché poi, come dire,
3: esatto,
2: vai
3: sì, lo Stato impugna,
2: chi...
3: lo Stato non fa, in questo caso il governo, esatto, il Parlamento non fa e contesta
2: e poi punisce,
3: chi fa. Esatto, quando
2: chi fa.
3: La sentenza della Corte Costituzionale ha forza di legge, quindi
2: certo,
3: la regione, diciamo, in questo caso e in altri un po' meno l'hanno dimostrato le varie sentenze della Corte Costituzionale. In questo caso credo che sia nel solco della Carta Fondamentale della Repubblica Italiana.
2: Assolutamente, della Carta Fondamentale della nostra Repubblica, fondante della nostra Repubblica, ma anche, come dire, un'esigenza, quella di avere una norma che legifera un tema così assolutamente delicato.
3: Poi proseguiamo, se qui abbiamo dato ragione, abbiamo valorizzato l'attività della regione, di questa maggioranza del capolargo, dall'altra parte quando si scende più a parlare della politica spicciola c'è un attacco da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu che riguarda l'inerzia, il pantano nel quale si trova la manovrina cosiddetta, perché parliamo di 750 milioni, non proprio due spicci, che era stata promessa a febbraio dalla maggioranza, dal capolargo, una manovra che dovrebbe consentire investimenti strutturali per lo sviluppo della Sardegna, così era stato detto. Da febbraio non c'è, è stata discussa in commissione, ma sono passate 2 settimane dalla commissione, non si è ancora calendarizzata neanche la scadenza per la presentazione degli emendamenti e Paolo Truzzu parla di legge che rimane impantanata per liti interne nel
2: da manovrina di primavera si è parlato poi di manovrina estiva, rischia di essere la manovrina
3: di Ferragosto forse, esatto, oppure dell'equinozio.
2: Probabilmente entro Ferragosto lo faranno, poi non c'è tempo perché il nostro Manuel Cozzolino in regia ci fa segno che abbiamo un minuto scarso per commentare però il gradimento dei sindaci. Massimo Sedda, sindaco di Cagliari, cresce e si piazza ai piani alti della classifica.
3: È una notizia che ha fatto molto discutere, perché questo dice il sondaggio che è stato pubblicato oggi da Sole 24 Ore, i nostri lettori sembrano pensare diversamente, però questo è un dato, è cresciuto e va al quarto posto in Italia.
2: Comunque noi lo sentiremo in settimana, il sindaco di Cagliari, proveremo a farci raccontare quali sono i progetti per Cagliari, magari come dire, ci sono in ballo un po' di cose che noi non sappiamo e che magari renderanno la città più bella e più come dire, più fruibile, con più servizi sicuramente. Grazie Chicco Fresu, noi andiamo avanti tra poco e parliamo di un altro tema importante, criminalità giovanile e emergenza. Lo troviamo in primo piano nella pagina di Cagliari Oggi sull'Unione Sarda, ne parliamo con uno psicologo esperto di Osservatorio del Bullismo.

0: Ecco, riprendiamo, sono le 12.41 qui alla Strambata per affrontare il tema di cui parlavamo poco prima della pausa della musica, criminalità giovanile e emergenza, si abbassa l'età di chi commette reati nelle inchieste sempre più minori. Allora, che cosa sta succedendo? Proviamo a ragionare con Luca Pisano, psicologo, osservatorio sul bullismo, esperto di giovani, sicuramente di adolescenti ribelli. Possiamo dire così, dottor Pisano, buongiorno.
1: Sì, assolutamente sì. Intanto buongiorno a tutti e a tutte. Che sta succedendo? Certo, rispondere in modo breve a una domanda così complessa è difficile, però quello che possiamo dire è che questi giovani sono sempre più esposti, lo dico sempre, a contenuti digitali inadeguati. Quindi il problema non va soltanto ricercato nell'educazione familiare, non va neanche più ricercato nello screen time, cioè il tempo di esposizione alle nuove tecnologie. Il problema sono i contenuti con cui entrano in interazione e che vanno poi a strutturare la personalità, quindi non sono soltanto il papà e la mamma che concorrono alla formazione della personalità, ma anche questi contenuti che girano sui social.
0: Ecco, facciamo qualche esempio, dottor Pisano. Ad Assemini, un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 16 anni accusato di aver perseguitato anziani e invalidi filmando le azioni e pubblicandole sui social. Che ruolo hanno oggi la ricerca di visibilità, l'emulazione e il bisogno di approvazione digitale? Al di là, come dire, dell'ascolto che diventa passivo, dello sguardo, della ricerca di qualcosa di non normale certamente o di aggressivo nei social, magari vanno proprio a ricercare quel tipo di immagini, quel tipo di sollecitazioni, però poi c'è anche il bisogno di emulare e soprattutto il bisogno di avere visibilità, quella visibilità.
1: Sì, assolutamente. Guardi, su questo c'è da dire che tutta la filosofia, molti filosofi che orientali, da Byung Chuan che è coreano, a Yuk Yui che è cinese, fino a Zuma che è giapponese, ecco, tutto questo settore della filosofia mette bene in evidenza quello che sta accadendo. Abbiamo degli algoritmi che stanno, come dire, educando in modo molto negativo i giovani. D'altra parte, quello che noi stiamo osservando, questi fenomeni sono tipici dell'Occidente. Se noi ci spostiamo nella Corea del Sud o in Giappone, noi ragazzini che molestano gli anziani, che vanno in giro ubriachi, non ce ne sono, non perché l'ho letto, ma perché quei territori li conosco molto bene. C'è uno stile educativo che è molto diverso e i social non promuovono immagini che mirano soltanto alla normalizzazione del degrado, del disagio, dell'uso di alcol e droghe. Questi ragazzini sono bombardati, cioè sono bombardati da questi contenuti digitali che vanno dalla musica trap, sezione drill che inneggia il gangsterismo, ad alcune serie TV, fino ad arrivare ai videogame che propongono sempre questo tipo di contenuto. E allora è chiaro che poi possono ripromuovere questo tipo di azioni.
0: Lei però ha parlato di educazione, dottore, ha parlato di un'educazione diversa nei paesi che ha citato, quindi verosimilmente il problema è da una parte social, ma a monte c'è un mancato controllo.
1: Ma io parlavo anche di un'educazione dei gestori dei social network, cioè dobbiamo superare quest'idea che la responsabilità sia sempre dei genitori. Qua, se abbiamo uno Stato italiano che risulta essere assolutamente latitante rispetto al prendere posizione nei confronti di chi manda in onda questi contenuti, la responsabilità non può ricadere soltanto sui genitori. Cioè, i genitori come fanno a sapere quali sono tutti i contenuti trend che vanno di moda? Come fanno a monitorare tutte le serie TV a sapere quelle che vanno bene o vanno male? Certo, c'è un rating, c'è indicato un'età, ma non c'è pubblicità progresso su questo, non c'è un'informazione sistematica su questo tipo di tematiche per dire ai genitori: guarda, questo videogame non va bene in questa fascia d'età, guarda, questo cantante non va bene in questa fascia d'età. Noi abbiamo bambini che seguono Sanremo, per dire, e sicuramente non è una trasmissione per bambini. Allora, su questo serve una rieducazione sicuramente dei genitori, ma deve partire dallo Stato italiano. Cioè, io lo vedo anche sui social, di continuo ogni volta che un ragazzino commette un reato, ecco, c'è una sorta di gogna mediatica per i genitori. Ma supponiamo pure che sono dei genitori che non sono in grado di fare i genitori, attaccarli non è utile. Allora noi dobbiamo cercare di fare prevenzione, cercando di informare il più possibile tutti i genitori su un fatto fondamentale. Ci sono dei contenuti che non vanno bene e che girano purtroppo anche in Rai, ok, a tutte le ore del giorno.
0: Ecco, però dottore, le faccio una domanda: se è vero questo, lo siamo tutti genitori e quindi ognuno poi risponde per l'educazione che ha impartito ai propri figli. Però certamente il segnale di disagio il genitore lo può e lo deve trovare e segnalare.
1: Su questo concordo. Per esempio, il segnale di disagio che riguarda anche il figlio e non solo i genitori, è il momento in cui noi abbiamo bambini, genitori, è il momento in cui noi abbiamo bambini di 12 anni che girano, ciondolano per la città metropolitana. Allora, lì il genitore deve rendersi conto che fino agli anni 13 è bene che questi ragazzini non escono da soli, perché poi si ritrovano coinvolti in situazioni che non riescono a gestire. Noi quasi sempre, quando vediamo situazioni di reato, sì, troviamo ragazzini di 16 insieme a ragazzini di 12. Allora è ovvio che quello di 12, pur di stare nel gruppo, certo, di quelli più grandi, è costretto ad imitare certe azioni.
0: E torniamo al discorso dell'emulazione, dottore.
1: Esatto, infatti per quello dicevo che concordo pienamente con la sua appunto tesi, perché l'emulazione gioca un ruolo importante, cioè stiamo parlando di identità e appartenenza, quindi per sentirsi parte del gruppo abbiamo i dodicenni che ovviamente poi hanno una capacità di rendersi conto dalla gravità delle loro azioni che è minore, che si coinvolgono in queste situazioni ed imitano. Allora lì i genitori sicuramente devono essere capaci di porre un freno. Noi abbiamo portato avanti tanti progetti, tra cui Esco ma penso, ma il punto fondamentale è che prima dei 14

0: non si esce, non si può andare in giro per Cagliari, non si possono mandare i figli nelle discoteche in prima serata permettendo loro di tornare a mezzanotte, mezzanotte e mezza. E se molti lo fanno, va detto che non lo fanno tutti, quindi i genitori il cui figlio o figlia, come dire, urla dentro casa dicendo ma la mia amica lo fa, vabbè, allora chi ha, la risposta deve essere sempre la stessa: chi ha genitori che non seguono adeguatamente, certo, i figli, peggio per loro.
1: Guardi, però, è esattamente la risposta che i nostri genitori davano a noi, quindi non riesco a comprendere perché in questo momento c'è una mancata accettazione. Dottore, le chiedo qualche minuto di pazienza, ci fermiamo, abbiamo degli obblighi, ma torniamo tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Wow, che lettura! Tagonisti, qui c'è tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama fatta per me.
4: Sta facendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo Arredo Estè ci fadda. Tutto per trasformare il giardino nel tuo perfetto prate.
4: Allora vado a un sbircina. Bottini, tavoli, ombloni, piscine. Rivivere al meglio la stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate petta?
4: Riti, negozio il catalogo Arredo Estè ci fadda. Sfoglialo su cifadda.com. È il best seller estate.
5: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare podcast, tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: La Strabata.
1: E allora andiamo alla nostra diretta, abbiamo al telefono Luca Zano, psicologo esperto di osservatorio, responsabile dell'osservatorio del bullismo, esperto come diciamo di adolescenza. Un momento un po' particolare, un momento difficile, lo sappiamo. Riflettevamo su quello che è l'aumento della criminalità giovanile, dicendo che è emersa. E allora dottore, l'Unione Pubblica invoca pene più severe, ma noi sappiamo che probabilmente non è questo l'aspetto, come dire, che potrebbe risolvere il problema. E allora ricordiamolo e poi salutiamo quello che dal nostro punto, dal punto di vista degli esperti, sarebbe davvero la soluzione importante per invertire la tendenza.
2: Guarda, partiamo proprio dall'esperienza detta, per esempio i ragazzini coinvolti nella famosa Big Gang di ieri. Certo che leggendo le notizie si li rappresenta come se fossero dossi, ma se poi li conosce, io li ho conosciuti quasi tutti, stiamo parlando di ragazzini piccoli e soprattutto fortemente immaturi. Allora, la strada non può essere aumentare le pene, anzi io sono per eliminare gli istituti penali minori, perché salvo alcuni casi è assolutamente poco utile e poco educativo. Noi dobbiamo fare lavori per riabilitarli, cioè garantire una sorta di ripartenza sociale legale di questi ragazzi. Quindi cosa fare? Innanzitutto serve maggiore presenza del territorio, di operatori d'ADA. Oggi sull'Unione SADA è stato messo bene in evidenza quello che succede, tanti tutti a Cagliari, ma soprattutto al Poeto. I ragazzini no, abbandonano e rifiutano ogni tipo in luoghi in cui si trovano perché sono abbiati con società. Ecco, allora devono più operare di strada, che la logica prevenzione e dell'educazione aiuta tanto. Bisogna lavorare nelle scuole perché si rendono conto che ogni componimento ha poi anche delle conseguenze giudiziarie. Certo. I ragazzini non sanno neanche bene con un codice penale, sì. Non capiscono bene cosa significa l'antiticità di comportamento, quindi è necessario curare un invento. E per ultimo serve maggiore illuminazione in tutta la città metropolitana. Al Petto è diventata una discarica perché la quarta è la stessa,
1: c'è buio petto, certo.
2: Il buio totale, quindi possono fare tutto quello che vogliono. Poi serve praticamente sport gratuito. Non è pensabile che lo sport debba essere sempre a pagamento. Questo è possibile. Allora, l'unico modo per salvare questi giovani, o migliore modi sicuramente, sì, più funzionali, è coinvolgere lo sport.
1: Grazie, dottore. Grazie, okay. Dottore, per questa riflessione. Adesso andiamo a host del lunedì di Beppiani.
3: Ben trovati all'appuntamento con il post del D del lunedì sarda del 6 luglio 2026. Orgoglio e pregiudizio. A cura di Beppi Ziani. C'è un sentimento che merita rispetto e condivido. L'orgoglio con cui molti sardi difendono la propria terra è un segnale positivo, soprattutto dopo decenni in cui troppo spesso il territorio è stato considerato una risorsa da sfruttare più che un patrimonio da custodire. È giusto vigilare, chiedere trasparenza, rendere che ogni progetto sia valutato con rigore, ma l'orgoglio può facilmente trasformarsi in pregiudizio.

0: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina. Radiolina. La strambata.
1: La grande musica su Radiolina. Prima abbiamo ascoltato Mundo al rovescio di Sarraz, adesso Runway di Lady Gaga e Deci.

Le falle della continuità territoriale aerea, ancora ritardi nei voli da Cagliari per Roma, lo affronteremo meglio domani l'argomento qui alla strambata con sindacalisti ed esperti del settore aereo, sindacati sul piede di guerra, insostenibile odissea quotidiana per sardi e turisti, danni all'economia dell'isola, poi Capoterra sconvolta e in lutto per la morte del giovane motociclista Dario Carao, 20 anni, ha perso la vita ieri sulla statale 195 nello scontro con un camper. Proteste presidio di cittadini e amministrazioni.

0: Intanto buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Si parte stato stamattina, si è iniziato con il via della campagna abbonamenti riservata ai vecchi abbonati e l'acquisto riservato online per i punti vendita, bisogna aspettare ancora qualche giorno. Mercoledì la squadra si ritrova da Semini, tutti insieme a cena e poi da giovedì test atletici, visite mediche in attesa poi di iniziare i primi allenamenti, una partitella il 19 e poi soprattutto la partenza a Ponte di Legno il 22.
1: È un cantiere aperto però?
0: Apertissimo, ma un po' come dappertutto, c'è il mercato in corso. Stranamente non ci sono soldi nelle squadre di Serie A, quindi si lavora ancora per scambi, prestiti, preghiere di qualche giocatore.
1: Per il momento noi abbiamo dato e...
0: Sì, sono arrivati in Romano e Caracchiri.
1: E poi?
0: Potrebbe partire Gaetano, ormai siamo alla chiusura della trattativa.
1: Lo hai anche nei giorni scorsi.
0: E dall'altra potrebbe arrivare Maldini Junior per cercare di rinforzare l'attacco e poi per il resto... bisogna cercare un centrocampista di esperienza, si parla dell'inglese Winks, lo svizzero Ebischer, lo juventino Arzic, anche se poi qui parliamo di un ragazzo di 20 anni in cui non è neanche tanto esperto, però ci sono tante cose da valutare. Per dirne una, bisogna capire se Mina rimarrà o meno al Cagliari anche il prossimo anno.
1: Torniamo al discorso abbonamenti, dicevi online già operativo da oggi, mentre per quanto riguarda i rinnovi, se uno ha necessità di andare nel negozio fisico, i vari Cagliari Point, lì il problema è attendere ancora qualche giorno. Fino a quando? Quanto è larga la prelazione?
0: Allora, se non ricordo male, si va sino al 19 per il rinnovo dei vecchi abbonamenti. C'è poi la possibilità di rinnovare l'abbonamento cambiando però il posto, perché sino a rinnovare l'abbonamento cambiando però il posto, perché sino al 19 andiamo con rinnovo con lo stesso posto. Poi la terza fase è quella dedicata ai possessori della tessera, gli Highlander, e alla fine poi ci sarà la vendita libera con l'obiettivo magari di superare, raggiungere, magari superare il record dello scorso anno che erano 13.500 abbonati, se non ricordo male,
1: aspettando il nuovo stadio per Euro 2032. Grazie Alberto Masu. Bam bam bambina Elettra Lamborghini.

0: Bambina.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: diretta.
1: Allora, riprendiamo in diretta qui alla Strambata e abbiamo Alec Ross, che salutiamo, vive e lavora tra gli Stati Uniti e l'Italia, è board partner del fondo di Venture Capital Amplo, insegna alla Business School a Bologna. Ha collaborato con il segretario di Stato Hillary Clinton ed anche con Barack Obama. Insomma, stiamo parlando di un personaggio di primo piano. A New York sono le 7:33 minuti in questo istante e quindi lo ringraziamo anche per la levataccia. Buongiorno Alec Ross.
2: Buongiorno dai Stati Uniti a tutti.
1: Buongiorno Alec. Dicevamo, lei vive e lavora tra Stati Uniti e Italia, ama molto il nostro paese e cerca sempre di scuotere le coscienze, soprattutto di far capire quanto sono le nostre potenzialità, ma non nasconde anche i difetti che certamente noi abbiamo. L'ultimo suo libro, The Italian Dream, è un manifesto però al nostro paese. Ci racconta da cosa nasce?
2: No, assolutamente. Ci sono 196 paesi sovrani nel mondo. Ne ho visitato più di 100. Quindi ho visto l'Italia da dentro e anche da fuori. E secondo me siamo molto autocritici in Italia. E l'Italia è già un sogno, ma manca un sogno, manca dei progetti di lungo termine. E questo libro, scritto sul tema di The Italian Dream, è la convinzione che l'Italia possa riprendersi il futuro costruendo un modello di crescita e rinnovamento radicato non nell'imitazione dell'America o di altri paesi, ma nei propri valori, bellezza, comunità, creatività, innovazione, qualità della vita e un rinnovato senso di fiducia collettiva. Quindi è un libro, è ottimista, ma non è utopista, è anche un po' tosta di tanto in tanto.
1: Ecco, lei che dicevamo ha collaborato, è stato senior advisor for innovation per il segretario di Stato Hillary Clinton e poi ha guidato la politica tecnologica nella campagna presidenziale di Barack Obama. Avremo bisogno di Alec Ross allora all'interno della compagine di governo per provare a capire come muoversi per invertire la tendenza. Noi siamo autocritici, eccessivamente critici con noi stessi, come lei ci dice sempre, ma insomma da qualche parte dovremmo pur partire per riuscire a recuperare un po' di fiducia in noi stessi. Su quale basi ce l'ha raccontato, ma le leve quali sono, Alec Ross?
2: Parliamo per esempio, io posso parlare anche solo sulla Sardegna. Se pensiamo della Sardegna, la Sardegna riunisce caratteristiche difficili da trovare contemporaneamente in altre regioni europee. Università con solide competenze scientifiche e ingegneristiche, eccellenza nella ricerca sull'intelligenza artificiale, leadership nei studi sulla longevità, straordinario potenziale nelle energie rinnovabili, una blue economy ricca di opportunità, infrastrutture scientifiche e di livello internazionale, elevata qualità della vita, capace di attrarre ricercatori, imprenditori e talenti. Ma con tutte queste caratteristiche ci vuole dei progetti di lungo termine, invece di pensare come scattisti, persone con approccio di breve termine. Dobbiamo fare progetti di lungo termine all'interno dei processi politici, ma anche al di là della politica.
1: Grazie Alec Ross, speriamo davvero che qualcuno all'ascolto la segua e, come dire, metta in pratica tutti questi suggerimenti. The Italian Dream, un manifesto per l'Italia, l'ultimo libro di Alec Ross. Adesso buona domenica, Saif.

0: Allora riprendiamo la nostra diretta, sono le 13.42 in questo istante. Sapete che insomma il 24 giugno ci sono stati due terremoti devastanti in Venezuela. Il governo ha detto che il numero di persone morte sono più o meno intorno ai 3.342, oltre 700 in più rispetto al dato diffuso venerdì. E sono tanti venezuelani che vivono nel nostro paese, tanti anche quelli che vivono in Sardegna. Noi abbiamo raggiunto al telefono Patrizia Ana, venezuelana che vive in Sardegna, per capire come sta vivendo il dramma del suo paese. Grazie per essere con noi, Patrizia, buongiorno.
1: Grazie, grazie mille a voi, buongiorno.
0: Come sta vivendo quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo?
1: Essere lontano è veramente una cosa disperante. Ovviamente tutta la mia famiglia è in Venezuela, fortunatamente non erano nelle zone colpite, però molto commossa e molto triste, perché è un incubo. È un incubo. Qualunque cosa che potete vedere sui telegiornali non si compara in niente alla situazione attuale di Venezuela, soprattutto nella zona della Guaira, che è la zona più affettata, praticamente è stata rasa al suolo. Molto drammatica la situazione, molto drammatica. Noi ovviamente molto tristi, noi abbiamo potuto collaborare a parte con le donazioni, abbiamo creato una specie di catena, per dirlo così, abbiamo usato sì. Internet e la parte più positiva, abbiamo fatto girare informazioni di riscatto di tutti i tipi, anche aggiungendo video fatti delle persone che erano intrappolate sotto le macerie, che ancora avevano collegamento con internet e batteria, e hanno dato a conoscere la ubicazione precisa, quanta gente erano insieme, se c'erano feriti, e quindi quello ha dato una mano in più ai soccorritori per localizzarli, per poter tirarli fuori. E quindi veramente devo dire che l'aiuto di internet è stato
0: fondamentale. Patrizia, cosa si può fare, cosa può fare la Sardegna per il suo paese?
1: A parte delle donazioni, perché ci sono persone molto bisognose, soprattutto bambini, servono medicamenti. Come voi sapete, la condizione del paese da un bel po' di tempo è la che è, e quindi abbiamo l'ospedale in condizioni pessime, quindi insumo medico, alimento per i bambini, abbigliamento no, perché già veramente si è raccolto una quantità infinita e non serve, acqua, tutto lo che sia insumi di prima necessità, e la comunicazione, che non si spenga. Che non si spenga la comunicazione, quello è importantissimo, perché ancora oggi, al giorno 12 della tragedia, ci sono ancora persone vive sotto le macerie, e la gente che sta lavorando lì, i soccorritori, i civili, che veramente stanno lavorando con le unghie, con tutto lo che trovano.
0: Considerate, lo diciamo a beneficio insomma dei nostri ascoltatori. I feriti per ora sono 16.700, ma è un bilancio evidentemente provvisorio. Patrizia, con me c'è Massimiliano Rais, che l'ha contattata. Vorrei coinvolgere anche lui in questa chiacchierata. Massimiliano.
2: Sì, buongiorno, buongiorno Patrizia, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Buongiorno Massimiliano.
2: Tra l'altro, sabato scorso è stata celebrata una messa di solidarietà a Cagliari, nella chiesa dei frati Cappuccini. Una messa di solidarietà perché la Sardegna vuole essere vicina, vuole manifestare vicinanza anche al dramma del popolo venezuelano.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, è stata una celebrazione religiosa molto commossa, era piena veramente di persone sarde che hanno ovviamente si sono avvicinati a noi, perché il conforto delle persone è molto importante. Qualche volta si crede che un abbraccio non faccia niente, ma lo fa. Ecco. Quindi... Sì, prego.
2: Patrizia, no, l'ultima domanda, qual è la sua speranza anche per il futuro del popolo venezuelano?
1: Come diciamo sempre, la speranza è la ultima che si perde. Fortunatamente, nonostante tutto lo che ha passato il paese, noi siamo un popolo veramente di gente forte, forte. Soltanto per il fatto di passare 10 giorni, 12 sotto le macerie e essere ancora vivo, già ti dà un'idea della
0: tempra, assolutamente, assolutamente. L'importante, diceva Patrizia, è che non si spengano i riflettori su questa tragedia. Sì. Si continui a parlare del Venezuela per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi è necessario aiutare il Venezuela in questo momento in grande difficoltà. Grazie, noi la ringraziamo per la sua testimonianza. Grazie Patricia.
1: Grazie mille a voi. Buona giornata.
3: La strambata su Radiolina.
4: Sara Diolina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
3: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

Uno sguardo al Corriere della Sera. Trump oltre ogni limite contro Meloni. Su Trump serve un ordine restrittivo. Che cos'è che si applica negli Stati Uniti nei casi di molestie o stalking? Lo leggete nel sito. Adesso c'è la musica Potential di Somber.

0: È il momento di Enzo Asuni, il nostro social trend alle 13.55. Buongiorno, di cosa ci parli di Sanremo?
1: Buongiorno Simona De Francisci, buongiorno anche chi ci ascolta. Parliamo di Sanremo 2027, Simona De Francisci, ma anche dell'Eurovision.
0: Che so, ma che era una battuta la mia.
1: E invece c'hai
0: back. Non potevo, perché ti sei appena seduto, bisogna dirlo ai nostri ascoltatori. La mia voleva essere una battuta, invece parla.
1: Hai indovinato.
0: Davvero di Sanremo.
1: Hai Stupendo. Indovinato, proprio perché in questi giorni se ne è parlato tanto. C'è stata la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, quindi Stefano De Martino ha colto l'occasione per raccontare un po' quello che sarà il nuovo festival, tutto ciò che cambierà rispetto alle edizioni precedenti. In tal senso ti dico già che sappiamo, diciamo che ha ufficializzato una notizia ufficiosa, secondo cui appunto il venerdì della settimana santa di Sanremo, insomma, ci sarà una serata dedicata all'Eurovision, perché uno dei suoi scopi è proprio quello di rendere Sanremo ancora più internazionale. Sappiamo che un programma in Mondovisione, sappiamo che comincia a essere notato grazie anche all'Eurovision appunto all'estero, e proprio per questo ha deciso un po' di separare chi vince Sanremo da chi potrà rappresentare l'Italia appunto all'Eurovision Song Contest, che diciamolo, a oggi è la gara di musica più grande del mondo. Quest'anno, tra l'altro, tra le novità dell'Eurovision c'è anche l'ingresso del Canada tra i partecipanti, quindi altro paese extra europeo, il secondo dopo l'Australia, che partecipa all'Unione Europea di Eurodiffusione, insomma, e quindi diciamo che per l'Italia potrebbe essere veramente un grande ulteriore trampolino di lancio. Ricordiamo che il Canada è uno dei paesi che, nonostante non partecipasse sino al 2027, votava a livello di paesi ex europei ovviamente maggiormente rispetto agli altri. Poi sappiamo che in Canada ci sono milioni di italo-canadesi provenienti da Sicilia, Calabria, eccetera eccetera, e siccome cioè l'Italia non può votare per l'Italia, ecco, il Canada potrebbe votare ad esempio per l'Italia, quindi il bacino dei nostri voti potrebbe in qualche modo estendersi. Però ricordiamoci che il Quebec canadese è francofono, quindi i voti potrebbero arrivare, a seconda ovviamente del cantante che rappresenterà il Canada, anche a Francia, ma anche Belgio, oppure Lussemburgo, insomma. Anche
0: qui dobbiamo essere molto molto bravi,
1: dobbiamo essere molto molto bravi. Vedremo un po' anche come sarà questa, cioè come si evolverà questa decisione di Stefano De Martino, proprio di dividere le carriere. Insomma, quest'anno probabilmente non sarà il vincitore di Sanremo a rappresentare l'Italia all'Eurovision, ma qualcun altro, oppure magari il vincitore di Sanremo vincerà anche la serata Eurovision. Bisogna vedere questo, perché poi il brano, da quello che ho capito, da quello che è emerso sinora, dovrebbe essere lo stesso in gara per Sanremo, cambia solo l'esibizione. Quindi la serata Eurovision sarà un ulteriore modo di sentire il brano portato al festival, però con una coreografia internazionale, quindi lo staging sarà veramente importante.
0: Ma quanto ti piace parlare di Sanremo?
1: Hai visto, Simona De Francisci?
0: Ma parli tutto l'anno di Sanremo, è un evergreen per il nostro
1: Ma in realtà...
0: Enzo.
1: È un evergreen da un po', perché comunque un evento così grande ha bisogno di essere organizzato praticamente dal giorno dopo,
0: certo,
1: la fine del Sanremo precedente, quindi effettivamente anche la Rai non interrompe mai la comunicazione di questo festival, proprio un po'.
0: E noi li aiutiamo,
1: secondo me ne parliamo anche più di loro.
0: Sicuramente sì, grazie Enzo Asuno, ti aspetto domani 13.59, Simona De Francisci vi saluta, restate su Radio Lina, abbiamo ancora tanta musica, le news naturalmente tra poco a cura della redazione di Vigliolina. Grazie Emanuel Cozzolino, ti ritroverò domani, e appuntamento a domani a tutti voi, 12.30 puntuale qui alla Strambata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: in direzione della casa. Atterriamo subito prima che vada sulla casa.
1: Fiamme che hanno minacciato case e anche un distributore di benzina. A fronte del fuoco fermato, ma tanta paura, persone soccorse. Chiuso un tratto della strada statale 130. Un elicottero da Pula, un Super Puma a Elmas. In uno degli incendi più pericolosi nell'isola, in un altro pomeriggio di battaglia. Incendi anche a Carboni, a Foni, Cavras, Lozzorai, a Quartu hanno raggiunto il velotromo. E un altro fronte è quello sindacale. Fissata la data dell'annunciato sciopero, le segreterie sindacali del Corpo Forestale della Sardegna hanno proclamato lo stop fra due settimane, martedì 21 luglio. Astensione da lavoro di tutto il personale, si legge nella comunicazione firmata dalle sigle di settore. Carenza cronica di personale, progressivo invecchiamento dell'organico con 400 posti vacanti fra agenti e ispettori su 1380 unità. Età media, scrivono i rappresentanti sindacali, insostenibile, con il 60% degli operatori ultra sessantenne. E ancora disparità di trattamento sugli aspetti previdenziali e pensionistici rispetto ad altri corpi dello Stato che svolgono le stesse funzioni. Il personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, chiudono nel documento, continuerà comunque a garantire come sempre il proprio senso dello Stato e del dovere.
2: Sul fronte cancellazioni effettivamente rileviamo una criticità e abbiamo infatti invitato anche formalmente il vettore, l'abbiamo messo in mora per tutta una serie di cancellazioni che sono state fatte in questo periodo, a quando è iniziato il servizio.
3: La regione ha messo in mora Aeroitalia, cartellino giallo per la compagnia, per le cancellazioni dei voli che hanno superato la soglia prevista dal decreto.
2: E a fine, diciamo, della stagione summer potranno essere applicate le eventuali penali.
3: E continuano i disagi per i ritardi, casi recentissimi. Nella mattinata di lunedì il volo per Roma, che doveva partire alle 9, ha lasciato Cagliari alle 11.45. In serata un altro aereo è decollato con quasi due ore di ritardo, con ripercussioni per i passeggeri che a Fiumicino dovevano salire su altri aerei per altre destinazioni.
2: Effettivamente c'è un problema di gestione del traffico aereo che riguarda la continuità territoriale, ma in modo particolare riguarda anche tutto il libero mercato, quindi non è un problema specifico del vettore, ma è un problema generale.
3: I sindacati confederali vanno all'attacco.
4: Il disastro che si sta compiendo in questi giorni peraltro è aggravato dal fatto che non sappiamo mai per quali ragioni la continuità territoriale viene così disattesa.
5: Ancora di più, se ci sono delle cancellazioni si rischia di dover pagare quello che si è risparmiato tre volte tanto. È impossibile continuare così.
6: E laddove è necessario applicare le dovute sanzioni per evitare che questi disservizi si possano ripetere nel futuro.
7: Perché non c'è niente, si rivolgono e qua si rischia, come è successo per esempio a Isili ieri, come è successo in tanti protosoccorsi, come sta succedendo a Olbia, di trovare le porte chiuse.
8: Oltre 20 anni di proteste e marce della salute per chiedere una sanità efficiente anche nei territori periferici come la Barbagia, Mandrolisai, scarsi risultati, visto che ancora ieri sera e da oggi il presidio è nuovamente permanente, la gente torna davanti al San Camillo, nel timore stavolta che chiude il pronto soccorso. Lo stesso Piero Manca, parecchi anni fa, si era addirittura incatenato davanti al

0: anche l'ingresso dell'ospedale.
1: La Todde 2 anni fa qui a Sorgon ha detto che avrebbe ridistribuito i medici e io personalmente gli avevo fatto la domanda: ma è sicura di farcela? E lei mi ha detto: sono sicura. Sono passati 2 anni e non abbiamo avuto nessuna risposta.
0: La rabbia di chi non riesce ad avere risposte su quel diritto alla salute sancito dalla Costituzione, ma non si stanca di lottare.
2: Chiuderà sicuramente il pronto soccorso oppure andrà avanti in intermittenza. Questa è la nostra percezione. Naturalmente, come sempre, noi siamo sul campo, protesteremo vivamente, faremo anche amplieremo gli orari del presidio anche la notte, stiamo chiamando a raccolta cittadini e sicuramente chiederemo insistentemente la presenza dei nostri amministratori.
3: A noi ci rimane soltanto l'arma della protesta.
1: Venite qui e metteteci la faccia, questo dovete fare. Boh.
4: Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda rimane tra i primi cittadini italiani che godono dei maggiori consensi e infatti è ai piedi del podio con il 63%, guadagnando il 2,7 rispetto all'anno della sua elezione, il 2024, ma soprattutto cresce di 8 punti percentuali in rapporto ad un anno fa. E quanto emerge dal tradizionale rapporto curato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla popolarità di sindaci e governatori. Tra i primi 20 c'è anche il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, si piazza in 17ª posizione con il 57,1% del gradimento e però in calo del 5,6% rispetto all'anno della sua elezione. Più in giù, ma in crescita, il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, si trova al 27esimo posto al 55,5% con un aumento di consensi del 4,4%. La graduatoria è guidata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha ottenuto il 66% dei consensi. Tra i governatori nelle posizioni di coda la presidente della regione Alessandra Todde, ancora sotto il 50% dei consensi. Sui 17 governatori presi in esame si posiziona al 14esimo posto con il 49%. La classifica è capeggiata dal presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 66%. Alessandra Todde ha però numeri in crescita del 3,6% rispetto alla sua elezione. Si tratta del terzo incremento maggiore nella graduatoria capeggiata dal presidente della Sicilia, Renato Schifani, con il più 13,9%.
5: La situazione è abbastanza angosciante, è un po' rassegnata, perché poi il problema è che quando ci confrontiamo con i colleghi vediamo questa avvertenza che fa passare del tempo, però non ci dà molte prospettive future.
6: Il futuro dell'area industriale di Macchiareddu, la preoccupazione dei lavoratori Sanac e Bekaert. La nuova manifestazione davanti alle due sedi per sollecitare un intervento, il rischio e la fuga delle multinazionali dall'isola. Ci sono specifiche motivazioni evidenziate dal segretario nazionale della CGIL Giove, che ha voluto essere presente davanti ai cancelli.
7: Penso ai trasporti, penso alle infrastrutture, penso al costo dell'energia. In questo momento il governo è assente, è più occupato a narrare una realtà che non c'è, aumenta a dismisura la cassa integrazione straordinaria, che significa che aumentano le crisi industriali.
6: Presenti anche alcuni esponenti delle istituzioni a cui si chiede una mossa concreta.
8: Costituire immediatamente un tavolo, prima regionale e poi con il ministero, un accordo di programma con risorse economiche, con una visione di sviluppo industriale.
6: L'impegno della regione ad aprire un confronto studiando anche un piano B.
9: Ovviamente quando certe produzioni non si riesce a tenerle, la nostra priorità è quella di tenere garantito, di dare la garanzia alle lavoratrici e ai lavoratori di avere il posto di lavoro. Quindi siamo nella condizione, siamo disponibili a valutare anche progetti, eventuali progetti di riconversione. Ovviamente vogliamo vedere le carte, vogliamo vedere i piani industriali.
10: È un sistema in grande sofferenza quello della salute mentale nell'isola. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura che gestiscono i ricoveri volontari obbligatori all'interno degli ospedali devono fare i conti con organici ridotti e carenza di posti letto.
11: La situazione è abbastanza drammatica perché in Sardegna è stato chiuso da più di 2 anni il servizio psichiatrico diagnosi e cura di Olbia. I pazienti della Gallura devono essere ricoverati o a Sassari, ma Sassari ha un numero di posti che non può ricoprire anche quelli della Gallura e talvolta arrivano sino ad essere ricoverati a Oristano.
10: A questo si aggiunge un'altra emergenza, l'impennata di giovani pazienti.
11: Dopo il Covid c'è stato un aumento di tentativi di suicidio con autolesionismo e poi sono aumentati a livello nazionale i disturbi alimentari.
10: L'obiettivo degli operatori del settore è quello di superare la logica del ricovero.
11: Noi cerchiamo di partire con la riabilitazione già durante il ricovero.
10: Fondamentale anche l'integrazione tra ospedale e territorio attraverso un potenziamento della rete regionale. Un aiuto potrebbe arrivare dagli 80 milioni di euro stanziati per le regioni dal piano di azione nazionale per la salute mentale. La Sardegna non ha ancora completato il recepimento.
12: Nuova popolazione come medici, psicologi, educatori, infermieri. Un'altra cosa importante è la riabilitazione, che deve essere soprattutto una riabilitazione fatta nei luoghi di vita del paziente.
13: La presenza di cadmio e di altri metalli nelle sigarette elettroniche e il possibile coinvolgimento di elementi come l'arsenico nei processi che portano all'arteriosclerosi sono alcuni dei risultati che hanno richiamato l'attenzione della comunità scientifica riunita a Sassari in occasione del congresso promosso dalla Società Internazionale di Ricerca sulle Tossicità assieme all'Ateneo.
14: Un gruppo di studiosi canadesi che hanno evidenziato la presenza di concentrazioni significative di cadmio e anche di altri metalli traccia nelle e-cigarettes, aprendo quindi nuovi interrogativi sui possibili effetti dell'esposizione attraverso dispositivi che normalmente percepiamo come meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali.
13: Risultati da approfondire, certo, ma importanti per comprendere gli effetti dell'esposizione cronica ai metalli.
14: Sul ruolo dell'arsenico nei processi aterosclerotici. È un lavoro di un gruppo da ricercatori serbi in cui hanno visto che il cadmio incide molto più in generale sul metabolismo umano su quanto si credeva fino adesso.
13: Presenti ricercatori da Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Brasile e diversi paesi europei. Altre ricerche hanno messo in relazione l'accumulo dei metalli con l'aumento del rischio di malattie renali, fragilità ossea, forme di tumore.
4: È stata un'ardia riuscita, composta e rispettosa di un rito che ogni anno si rinnova nel nome di San Costantino. A Sedilo la corsa ha seguito ogni passaggio con ordine, equilibrio e grande partecipazione davanti a migliaia di persone arrivate da tutta la Sardegna. A guidare il gruppo è stata la prima pandela Danilo Pes, affiancato dalla seconda Matteo Falchi e dalla terza Andrea Mureddu. La discesa da su Frontigheddu è stata lineare e compatta, con le tre pandele saldamente davanti fino all'ingresso sotto l'arco e all'arrivo nel santuario. Determinante il lavoro delle scorte nel contenere le fila e proteggere il percorso dessa prima pandela. Un compito facilitato dal comportamento corretto dei cavalieri, ma invadenti e sempre rispettosi, capaci di mantenere ordine e distanza anche nei passaggi più delicati. Composti anche i giri attorno alla chiesa, poi la discesa verso Samuredda affrontata senza sbavature. Dopo l'inversione dei giri, la risalita finale verso il santuario in una corsa liberatoria e imponente che ha chiuso la serata in una emozione collettiva. L'edizione 2026 dell'Ardia è stata una corsa intensa ma controllata, solenne nella forma e profondamente intima nello spirito, capace ancora una volta di tenere insieme la fede, il coraggio, la disciplina e l'identità collettiva.
6: Il calcio da tre punti è ancora in alto mare, ma la stagione 2026-2027 del Cagliari inizia oggi con il via della campagna abbonamenti e poi sul campo da giovedì con le visite mediche e i primi test atletici ad Assiminello. Mentre sul mercato è ormai all'epilogo il tormentone Gaetano, con il numero 10 pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Intanto sono partiti i primi rinnovi di abbonamento rigorosamente online, con i vecchi tesserati che potranno confermare il posto fino al 19 luglio, ripartendo dagli oltre 13.000 fedelissimi della passata stagione. Mercoledì invece Assiminello aprirà i cancelli per vecchi e pochi nuovi rossoblù. Pisacane, lo staff e la squadra cenneranno insieme e poi nei due giorni successivi i giocatori si sottoporranno a test e visite. Primi allenamenti dal 12 col Cagliari, che starà in ritiro nel centro sportivo giocando una partitella il 19, fino alla partenza per Ponte di Legno il 22 per il ritiro vero e proprio. Sul fronte mercato sembra ormai fatta per il passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ultimi dettagli per un'operazione che porterà nelle casse del Cagliari tra i 13 e i 15 milioni, e con le due società che dialogano anche sul possibile passaggio in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto di Maldini Junior. Per la sostituzione di Gaetano invece restano in lizza l'inglese dell'Leicester Winks, lo svizzero del Pisa e Bischer, che però ora resta concentrato sui mondiali, e il giovane montenegrino della Juventus Azic.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche in proprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Sono le 6:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Radici a Selargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Ittirese, già componente dei Zenia, Vannichessa ha debuttato nel 1997 con un suo album, Camineras, e il brano che ascoltiamo dava il titolo all'intero lavoro.

0: Abbiamo ascoltato Camineras dall'omonimo album di Vanni Chessa.
1: Franco Russu è stato leader di un gruppo che proponeva canzoni in sassarese. Lo ascoltiamo in Tue Saoghe Mia.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russu e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Luga in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: spettacolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Terra e Acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: L'edizione di ICNOS svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998 avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto Acuncordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti, ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

Ok, dai.

0: sorballo, sorgoso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare noi.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a L'Avana sotto il caldo sole cubano Perignos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Sono le 7:03.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: I regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
16: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
17: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: andando in direzione della casa. Atterriamo subito prima che vada sulla casa.
1: Fiamme che hanno minacciato case, anche un distributore di benzina, a fronte del fuoco fermato, ma tanta paura, persone soccorse, chiuso un tratto della strada statale 130, un elicottero da Pula, un Super Puma a Elmas, in uno degli incendi più pericolosi nell'isola, in un altro pomeriggio di battaglia, incendi anche a Carbone, a Foni, Cavras, Lozzorai, a Quartu hanno raggiunto il velotromo. E un altro fronte, quello sindacale, fissata la data dell'annunciato sciopero, le segreterie sindacali del Corpo Forestale della Sardegna hanno proclamato lo stop fra due settimane, di 21 luglio. Ascensione da lavoro di tutto il personale, si legge nella comunicazione firmata dalle sigle di settore. Carenza cronica di personale, progressivo invecchiamento dell'organico con 400 posti vacanti fra agenti e ispettori su 1380 unità. Età media, scrivono i rappresentanti sindacali, insostenibile, con il 60% degli operatori ultra sessantenne. E ancora, disparità di trattamento sugli aspetti previdenziali e pensionistici rispetto ad altri corpi dello Stato che svolgono le stesse funzioni. Il personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, chiudono nel documento, continuerà comunque a garantire, come sempre, il proprio senso dello Stato e del dovere.
2: Sul fronte cancellazioni effettivamente rileviamo una criticità e abbiamo infatti invitato anche formalmente il vettore, l'abbiamo messo in mora per tutta una serie di cancellazioni che sono state fatte in questo periodo, a quando è iniziato il servizio.
3: La regione ha messo in mora Aeroitalia, cartellino giallo per la compagnia, per le cancellazioni dei voli che hanno superato la soglia prevista dal decreto.
2: E a fine, diciamo, della stagione summer potranno essere applicate le eventuali penali.
3: E continuano i disagi per i ritardi, casi recentissimi. Nella mattinata di lunedì il volo per Roma doveva partire alle 9, ha lasciato Cagliari alle 11.45. In serata un altro aereo è decollato con quasi due ore di ritardo, con ripercussioni per i passeggeri che a Fiumicino dovevano salire su altri aerei per altre destinazioni.
2: Effettivamente c'è un problema di gestione del traffico aereo che riguarda la continuità territoriale, ma in modo particolare riguarda anche tutto il libero mercato, quindi non è un problema specifico del vettore, ma è un problema generale.
3: I sindacati confederali vanno all'attacco.
4: Il disastro che si sta compiendo in questi giorni peraltro è aggravato dal fatto che non sappiamo mai per quali ragioni la continuità territoriale viene così disattesa.
5: Ancor di più, se ci sono delle cancellazioni si rischia di dover pagare quello che si è risparmiato tre volte tanto. È impossibile continuare così.
6: E laddove è necessario applicare le dovute sanzioni per evitare che questi disservizi si possano ripetere nel futuro.
7: Perché non c'è niente, si rivolgono e qua si rischia, come è successo per esempio a Isili ieri, come è successo in tanti protosoccorsi, come sta succedendo a Olbia, di trovare le porte chiuse.
8: Oltre 20 anni di proteste e marce della salute per chiedere una sanità efficiente anche nei territori periferici come la Barbagia, Mandrolisai, scarsi risultati visto che ancora ieri sera e da oggi il presidio è nuovamente permanente, la gente torna davanti al San Camillo nel timore stavolta che chiude il pronto soccorso. Lo stesso Piero Manca parecchi anni fa si era addirittura incatenato davanti a quell'ingresso dell'ospedale.
9: La Todde 2 anni fa qui a Sorgono ha detto che avrebbe ridistribuito i medici e io personalmente gli avevo fatto la domanda: ma è sicura di farcela? E lei mi ha detto: sono sicura. Sono passati 2 anni e non abbiamo avuto nessuna risposta.
8: La rabbia di chi non riesce ad avere risposte su quel diritto alla salute sancito dalla Costituzione, ma non si stanca di lottare.
10: Chiuderà sicuramente il pronto soccorso oppure andrà avanti in intermittenza. Questa è la nostra percezione. Naturalmente, come sempre, noi siamo sul campo, protesteremo vivamente, faremo anche amplieremo gli orari del presidio anche la notte, stiamo chiamando a raccolta cittadini e sicuramente chiederemo insistentemente la presenza dei nostri amministratori.
7: A noi ci rimane soltanto l'arma della protesta.
9: Venite qui e metteteci la faccia, questo dovete fare. Boh.
11: Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda rimane tra i primi cittadini italiani che godono dei maggiori consensi e infatti è ai piedi del podio con il 63%, guadagnando il 2,7 rispetto all'anno della sua elezione, il 2024, ma soprattutto cresce di 8 punti percentuali in rapporto ad un anno fa. E quanto emerge dal tradizionale rapporto curato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla popolarità di sindaci e governatori. Tra i primi 20 c'è anche il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, si piazza in 17ª posizione regione con il 57,1% del gradimento e però in calo del 5,6% rispetto all'anno della sua elezione. Più in giù, ma in crescita, il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, si trova al 27° posto al 55,5% con un aumento di consensi del 4,4%. La graduatoria è guidata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha ottenuto il 66% dei consensi. Tre governatori nelle posizioni di coda: la presidente della regione Alessandra Todde, ancora sotto il 50% dei consensi. Sui 17 governatori presi in esame si posiziona al 14° posto con il 49%. La classifica è capeggiata dal presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 66%. Alessandra Todde ha però numeri in crescita del 3,6% rispetto alla sua elezione. Si tratta del terzo incremento maggiore nella graduatoria capeggiata dal presidente della Sicilia, Renato Schifani, con il più 13,9%.
12: La situazione è abbastanza angosciante, è un po' rassegnata, perché poi il problema è che quando ci confrontiamo con i colleghi vediamo questa avvertenza che fa passare del tempo, però non ci dà molte prospettive future.
13: Il futuro dell'area industriale di Macchia Redula, preoccupazione dei lavoratori Sanac e Bekaert. La nuova manifestazione davanti le due sedi per sollecitare un intervento, il rischio e la fuga delle multinazionali dall'isola. Ci sono specifiche motivazioni evidenziate dal segretario nazionale della CGIL Giove, che ha voluto essere presente davanti ai cancelli.
14: Penso ai trasporti, penso alle infrastrutture, penso al costo dell'energia. In questo momento il governo è assente, è più occupato a narrare una realtà che non c'è, aumenta a dismisura la cassa integrazione straordinaria, che significa che aumentano le crisi industriali.
13: Presenti anche alcuni esponenti delle istituzioni a cui si chiede una mossa concreta.
15: Costituire immediatamente un tavolo, prima regionale e poi con il ministero, un accordo di programma con risorse economiche, con una visione di sviluppo industriale.
13: L'impegno della regione ad aprire un confronto studiando anche un piano B.
16: Ovviamente quando certe produzioni non si riesce a tenerle, la nostra priorità è quella di tenere garantito, di dare la garanzia alle lavoratrici e ai lavoratori di avere il posto di lavoro. Quindi siamo nella condizione, siamo disponibili a valutare anche progetti, eventuali progetti di riconversione. Ovviamente vogliamo vedere le carte, vogliamo vedere i piani industriali.
17: È un sistema in grande sofferenza quello della salute mentale nell'isola. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura che gestiscono i ricoveri volontari obbligatori all'interno degli ospedali devono fare i conti con organici ridotti e carenza di posti letto.
18: La situazione è abbastanza drammatica, perché in Sardegna è stato chiuso da più di 2 anni il servizio psichiatrico diagnosi e cura di Olbia. I pazienti della Gallura devono essere ricoverati o a Sassari, ma Sassari ha un numero di posti che non può ricoprire anche quelli della Gallura, e talvolta arrivano sino ad essere ricoverati a Oristano.
17: A questo si aggiunge un'altra emergenza, l'impennata di giovani pazienti.
18: Dopo il Covid c'è stato un aumento di tentativi di suicidio con autolesionismo, e poi sono aumentati a livello nazionale i disturbi alimentari.
17: L'obiettivo degli operatori del settore è quello di superare la logica del ricovero.
18: Noi cerchiamo di partire con la riabilitazione già durante il ricovero.
17: Fondamentale anche l'integrazione tra ospedale e territorio attraverso un potenziamento della rete regionale. Un aiuto potrebbe arrivare dagli 80 milioni di euro stanziati per le regioni dal piano di azione nazionale per la salute mentale. La Sardegna non ha ancora completato il recepimento.
19: Nuova popolazione come medici, psicologi, educatori, infermieri. Un'altra cosa importante è la riabilitazione, che deve essere soprattutto una riabilitazione fatta nei luoghi di vita del paziente.
20: La presenza di cadmio e di altri metalli nelle sigarette elettroniche e il possibile coinvolgimento di elementi come l'arsenico nei processi che portano all'arteriosclerosi sono alcuni dei risultati che hanno richiamato l'attenzione della comunità scientifica riunita a Sassari in occasione del congresso promosso dalla Società Internazionale di Ricerca sulle Tossicità assieme all'Ateneo.
21: Un gruppo di studiosi canadesi che hanno evidenziato la presenza di concentrazioni significative di cadmio e anche di altri metalli in tratto traccia nelle e-cigarettes, aprendo quindi nuovi interrogativi sui possibili effetti dell'esposizione attraverso dispositivi che normalmente percepiamo come meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali.
20: Risultati da approfondire, certo, ma importanti per comprendere gli effetti dell'esposizione cronica ai metalli.
21: Sul ruolo dell'arsenico nei processi aterosclerotici. È un lavoro di un gruppo da ricercatori serbi in cui hanno visto che il cadmio incide molto più in generale sul metabolismo umano su quanto si credeva fino adesso.
20: Presenti ricercatori da Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Brasile e diversi paesi europei. Altre ricerche hanno messo in relazione l'accumulo dei metalli con l'aumento del rischio di malattie renali, fragilità ossea, forme di tumore.
0: È stata un'ardia riuscita, composta e rispettosa di un rito che ogni anno si rinnova nel nome di San Costantino. A Sedilo la corsa ha seguito ogni passaggio con ordine, equilibrio e grande partecipazione davanti a migliaia di persone arrivate da tutta la Sardegna. A guidare il gruppo è stata la prima pandela Danilo Pes, affiancato dalla seconda Matteo Falchi e dalla terza Andrea Mureddu. La discesa da Suffrontigheddu è stata lineare e compatta, con le tre pandele saldamente davanti fino all'ingresso sotto l'arco e all'arrivo nel santuario. Determinante il lavoro delle scorte nel contenere le fila e proteggere il percorso dessa prima pandela. Un compito facilitato dal comportamento corretto dei cavalieri, ma invadenti e sempre rispettosi, capaci di mantenere ordine e distanza anche nei passaggi più delicati. Composti anche i giri attorno alla chiesa, poi la discesa verso Samuredda affrontata senza sbavature. Dopo l'inversione dei giri, la risalita finale verso il santuario in una corsa liberatoria e imponente che ha chiuso la serata in una emozione collettiva. L'edizione 2026 dell'Ardia è stata una corsa intensa ma controllata, solenne nella forma e profondamente intima nello spirito, capace ancora una volta di tenere insieme la fede, il coraggio, la disciplina e l'identità collettiva.
1: Il calcio da tre punti è ancora in alto mare, ma la stagione 2026-2027 del Cagliari inizia oggi con il via della campagna abbonamenti e poi sul campo da giovedì con le visite mediche e i primi test atletici ad Asseminello. Mentre sul mercato è ormai all'epilogo il tormentone Gaetano, con il numero 10 pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Intanto sono partiti i primi rinnovi di abbonamento rigorosamente online, con i vecchi tesserati che potranno confermare il posto fino al 19 luglio, ripartendo dagli oltre 13.000 fedelissimi della passata stagione. Mercoledì invece a Seminello aprirà i cancelli per vecchi e pochi nuovi rossoblù. Pisacane, lo staff e la squadra cenneranno insieme e poi nei due giorni successivi i giocatori si sottoporranno a test e visite. Primi allenamenti dal 12 col Cagliari, che starà in ritiro nel centro sportivo giocando una partitella il 19, fino alla partenza per Ponte di Legno il 22 per il ritiro vero e proprio. Sul fronte mercato sembra ormai fatta per il passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ultimi dettagli per un'operazione che porterà nelle casse del Cagliari tra i 13 e i 15 milioni, e con le due società che dialogano anche sul possibile passaggio in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto di Maldini Junior. Per la sostituzione di Gaetano invece restano in lizza l'inglese dell'Leicester Winks, lo svizzero del Pisa e Bischer, che però ora resta concentrato sui mondiali, e il giovane montenegrino della Juventus Azic.

0: stupendo! Sole, relax, sabbia tra le dita!
1: E regali di Natale!
2: Ma è piena estate!
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale!
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
1: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Oh.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:35 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
4: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
5: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
4: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
5: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
4: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogan, Chasle Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna che ha battuto il Portogallo 1-0.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con l'emergenza incendi nel Cagliaritano. La situazione più critica è il masso e le fiamme hanno lambito abitazioni e auto e un distributore lungo la statale 130, con una trentina di famiglie evacuate in via precauzionale. Sul posto vigili del fuoco, corpo forestale, elicotteri e Super Puma, roghi anche a Sestu, Carbonia. E anche a Quarto, nella zona di Pizzesera, divampato un incendio tra i terreni incolti, è arrivato vicino alle abitazioni. Le fiamme hanno raggiunto anche l'area del velodromo senza danni agli impianti e distrutto un'area cani che in quel momento era chiusa. Il rogo è stato domato dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco forestale e squadre a terra. E passiamo alla politica. Resta acceso il confronto sulla manovrina regionale da 750 milioni di euro. In commissione bilancio si discute anche degli aiuti alle imprese per il caro carburante, con oltre 30 milioni sul tavolo. A definire beneficiari, criteri e modalità dell'intervento. Il centrodestra mantiene una linea critica, mentre la maggioranza cerca di chiudere l'intesa sul provvedimento. Trasporti, ancora disagi nei collegamenti a Ereda e per la Sardegna. La UIL Trasporti denuncia ritardi, cancellazioni e modifiche operative che stanno pesando sulla continuità territoriale e sul diritto alla mobilità dei cittadini. Sotto osservazione in particolare i collegamenti con Roma e Milano. Il sindacato chiede un intervento immediato, soprattutto in vista delle settimane più calde della stagione turistica. E chiudiamo con lo sport. Parte con numeri importanti la campagna abbonamenti del Cagliari. Nel primo giorno dedicato ai rinnovi sono state sottoscritte circa 1300 tessere. La fase di prelazione proseguirà fino al 19 luglio, mentre la vendita libera scatterà il 24. Un segnale di fiducia dei tifosi alla vigilia del raduno di Assemiello e della nuova stagione con Fabio Pisacane. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
11: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, le 8 e 9 minuti di questo martedì 7 luglio, un saluto da Matteo Vercelli e anche da Fabio Leoni in regia, Caffè Corretto di questo martedì che iniziamo come di consueto con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi. L'apertura della prima pagina dell'Unione Sarda è dedicata ai temi della sanità, la rabbia dei sindaci, pronto soccorso, Isili, e sorgono in trincea per i disservizi negli ospedali, il caso, il giallo, delle spese per i gettonisti, numeri diversi per anticorruzione e giunta regionale. All'interno, nelle due pagine dedicate dal quotidiano L'Unione Sarda, davvero tanti i temi trattati nei servizi a firma di Sonia Gioia e di Alessandra Carta in particolare. L'apertura di Alessandra Carta dedicata ai gettonisti, la spesa è un giallo, ANAC, Ares, scontro sui numeri, l'anticorruzione indica 328 milioni, dubbi della

ostacoli in bici, in sella tra interruzioni, in mezzi in sosta selvaggia e binari della metropolitana leggera. Si allarga lo scontro sulle ciclabili e mobilità green, dicono da una parte, dall'altra da una parte politica, dall'altra no, fermatevi. Dunque due i servizi all'interno nelle due pagine della cronaca di Cagliari a firma di Mauro Madeddu, con tanti altri dettagli e tante foto, oltre al QR code che potrete inquadrare per vedere anche il servizio in presa diretta sulle piste ciclabili o le corsie ciclabili della città di Cagliari. Tanti poi anche i richiami, chiaramente l'incendio di ieri e gli incendi di ieri che hanno colpito la Sardegna in diverse parti, in particolare a Elmas, e poi a Capoterra il dolore per la morte del ventenne sulla 195. La nuova Sardegna, uno sguardo all'apertura, alla regione, piano case e rilancio dell'edilizia, recupero dell'esistente per garantire alloggi e creare indotto. Questo il titolo di apertura della nuova Sardegna. Ora noi abbiamo la musica, Irama con Cabana.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai.

0: Il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
5: Caffè corretto.
6: Nuovamente in diretta alle 8:19, martedì 7 luglio, Caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, con i quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Ovviamente sia sul Corriere che sulla Repubblica, ma anche sugli altri quotidiani, troneggia Trump con le sue sparate. Iniziamo dal Corriere della Sera. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump e il Ruth lo loda sulle spese militari degli alleati. Opposizioni con la Premier. All'interno del Corriere tutti gli approfondimenti, tutti contro la sparata di Trump su Meloni, frasi inaccettabili, anche l'opposizione vicina alla leader che sceglie di ignorare il tycoon Tajani. Si commenta da solo l'incontro al summit della NATO, non sarà gelida di più la linea per il vertice concordata con Erdogan, contatti con lo staff degli Stati Uniti per vedere di ricucire questo strappo. L'intervista anche che a Calenda è folle come Caligola, si aspettava una cheerleader e la Premier scelga l'Europa. E ancora gli approfondimenti ulteriori all'interno del Corriere. Trump, il bullo sui social, la personalità narcisista del leader americano. Oramai non ha argini questo, l'approfondimento ulteriore sul presidente degli Stati Uniti d'America. E poi ancora Donald tra guerre e sale da ballo, poi lancia gli investimenti per i bebè. E sempre su Trump, anche chiaramente il caso che ha scosso i mondiali, il leader USA terremota i mondiali, FIFA nel caos per la squalifica annullata. Poi durante la notte la gara tra Stati Uniti e Belgio con la vittoria per 4-1 del Belgio, l'eliminazione dagli Stati Uniti d'America. Dunque insomma passerà probabilmente un po' sotto traccia alla fine questa polemica sulla squalifica rientrata del giocatore degli Stati Uniti d'America, nonostante appunto questa decisione e i contatti con il presidente della FIFA. Alla fine la squalifica cancellata, il ritorno in campo del giocatore degli Stati Uniti d'America, che però non è servita l'eliminazione dai mondiali, è comunque arrivata. La Repubblica, Trump mani sui mondiali, per restare appunto su questo tema. Il presidente sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassa la linea rossa. Questo il titolo di apertura della Repubblica, che chiaramente rimane anche sul tema delle offese alla Meloni. Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. Questi i titoli principali della Repubblica, che poi dedica anche un approfondimento ulteriore al tema dei mondiali con un pallone gonfiato. Questo sempre sulla Repubblica dalla prima pagina. Inoltre anche l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vittola e il mandante, tema trattato anche sul Corriere della Sera, richiamato in prima pagina. Libero, espulso, Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. Anche Libero dedica dunque il titolo di apertura con

vignetta che riprende la celebre testata di Zidane a Materazzi. In questo caso è Donald Trump che dà una testata a Giorgia Meloni nella vignetta in prima pagina su Libero. Il giornale Il Mondo contro Trump, nato per sfasciare tutto, ovviamente richiamo anche alla NATO con il titolo in tutto in maiuscolo. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber degli Stati Uniti d'America, scoppia la guerra del calcio. Il Fatto Quotidiano invece rimane chiaramente sul tema di Trump: non hanno pane, mangiano cannoni. Al vertice NATO europei genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti. La Verità: Trump rompe il calcio, ho chiamato Infantino per il giocatore espulso. E come abbiamo già detto, poi durante la notte il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti d'America dai mondiali vincendo per 4-1. Ora c'è Anna Conte, Why Get Wasted.

0: Nuovamente in diretta alle 8:26 minuti, caffè corretto di martedì 7 luglio con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa con i temi sportivi, iniziando dall'Unione Sarda e dalle pagine interne dedicate allo sport. La vetrina della pagina sportiva di Cagliari dell'Unione Sarda, a firma di Fabiano Gaggini, è dedicata al calciomercato della società rossoblù, calciomercato ancora un po' bloccato, anche se il titolo inizia a dare qualche suggerimento. Gaetano sblocca Ebischer o Winks? Questo è l'interrogativo nel servizio a firma di Fabiano Gaggini. Valutazione in corso su Daniel Maldini, rischia di saltare il ritorno di Luvumbo al Mallorca. Il mercato del Cagliari passa ora per la cessione del fantasista, appunto Gaetano, all'Atalanta, giunta ai dettagli. È iniziata intanto la campagna abbonamenti, già rinnovati circa 1300 abbonamenti il primo giorno, l'anno scorso erano 850, questo in vista della nuova stagione. Chiaramente calciomercato anche delle altre squadre della Serie A nell'Unione Sarda. La Juve fa la spesa a Parma, Pellegrino e Suzuki. I bianconeri non hanno ancora sbloccato Colomuani. L'Inter fa la prima offerta invece per Calaili. Il Napoli chiude ad altri acquisti e lascia campo libero al Milan per Gira. Tonali al Tottenham ora è ufficiale. Ovviamente all'interno delle pagine sportive dell'Unione Sarda, sempre per il calcio, anche l'eccellenza e la promozione, il torneo Beach Soccer Tour con l'Italia che trionfa ad Alghero. Le pagine del mondiale, la Spagna fa fuori Ronaldo, ieri la vittoria per 1-0 nel finale con una rete di Merino e inizio recupero elimina il Portogallo. Dopo 5 partite le Furie Rosse non hanno ancora incassato gol. Abbiamo già detto della vittoria poi durante la notte del Belgio per 4-1 sugli Stati Uniti, che affronterà proprio la Spagna nei quarti di finale. Ovviamente sempre nelle pagine dell'Unione Sarda, nelle pagine sportive, la presentazione delle gare anche odierne, in particolare oggi ad Atlanta alle 18 ora italiana, sfida Messi sarà la grande firma di Argentina-Egitto. Viene ripreso poi lo scontro a livello mondiale sul caso Balogun, tensione UEFA e FIFA, e poi la crisi Brasile, Ancelotti resta, Neymar lascia. Per quanto riguarda gli altri sport, Cobolli e Paolini per la storia raggiungono i quarti Sinner, che oggi se la vedrà con il tedesco Struff per il tennis a Wimbledon, e chiaramente spazio poi anche al ciclismo, al volley e all'atletica e all'altro tennis. Il Corriere dello Sport, la prima pagina è dedicata alla Spagna ai quarti e il titolo è però per la fine di Cristiano Ronaldo, l'eliminazione del Portogallo, è finita, Chris Ronaldo in lacrime, mai più al mondiale, e Portogallo battuto 1-0 al 91esimo, si chiude l'epoca d'oro di Cristiano Ronaldo. E uno sguardo anche alla prima pagina, sempre dalla prima pagina del Corriere dello Sport, anche al mercato del Cagliari, offerti per Gaetano, il Cagliari studia Maldini e Leva, che l'Atalanta stringe per il regista e mette sul piatto il prestito di Dani del Maldini o del baby croato 20 anni, mezzala. Assalto a Bowie, punta del Verona, questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport. La Gazzetta, il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato, si riprende dunque la notizia sulla bufera, sulla grazia all'americano Balogun, Trump sì, l'ho chiamato infantino, da Malagò a Klopp quanti no eccellenti, l'UEFA così si perde credibilità. E chiaramente poi anche il calcio giocato con Spagna in festa, CR7 in lacrime, sfida equilibrata, Yamal in ombra, poi alla fine il gol di Marino al 91esimo vale i quarti, l'ultima di Cristiano Ronaldo ai mondiali. Noi ci fermiamo, restate su Radiolina.
1: Radiolina, caffè corretto.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno

0: sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
8: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina, estate.
13: Caffè corretto.
14: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 8.34 minuti, tra poco il primo ospite di questa mattinata insieme, parleremo con il segretario della Safor CISL del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna, Ignazio Masala, un tema delicato, quello degli incendi, ma soprattutto anche del sistema antincendi e del personale che si occupa di questa, non soltanto di questo, ma anche di tante altre emergenze sul territorio della Sardegna. Hanno proclamato lo sciopero per la carenza di personale, per tante altre motivazioni. Ci spiegherà tutto il segretario Safor CISL Ignazio Masala, lo sentiremo tra poco. Ora c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 8:37 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia. Ora il primo ospite di questa mattinata insieme, Ignazio Masala, segretario Safor CISL del Corpo Forestale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo già detto in presentazione che come forestali, come sigle sindacali, oltre a Safor CISL, anche la UIL, FPL e il FESA, l'avete insomma proclamato uno stato, dopo lo stato di agitazione, adesso lo sciopero proclamato per il 21 luglio. Tante le motivazioni, non abbiamo tantissimo tempo, riepiloghiamo insomma quali sono le principali.
1: Sì, avete detto voi. Allora, con col FESAL e con la UIL abbiamo proclamato la giornata di sciopero per il 21 di luglio e nello stesso giorno di sciopero manifesteremo sotto il Consiglio regionale, perché vogliamo che il Consiglio regionale si occupi in maniera seria e definitiva sul futuro del Corpo Forestale. Abbiamo una legge istitutiva di oltre 40 anni, la legge regionale numero 26, che chiaramente va adeguata alle nuove funzioni che ci sono state attribuite nell'arco degli anni, va rinnovata per quanto riguarda il futuro del Corpo Forestale. Non esiste che oggi un agente del Corpo Forestale che entrerà a brevissimo, come appunto nei prossimi concorsi, non conosca il suo futuro per quanto riguarda la propria carriera, cosa che non succede per le altre forze di polizia. Vogliamo una legge di riforma sulla falsariga della Val d'Aosta, che inizialmente ci ha copiato la contrattazione separata, ma è andata oltre con una legge e un contratto di natura pubblicistica che equiparerà così il Corpo Forestale della Val d'Aosta alle altre forze di polizia, proprio per dare appunto certezza al personale, per avere un ricambio generazionale. Oggi siamo circa 1000 tra colleghe e colleghi e addirittura il 50% del personale è parzialmente inidoneo e totalmente inidoneo al servizio antincendi. Il restante del personale ha un'età avanzata che supera i 60 anni e quindi capite bene che non si può affrontare la campagna antincendio, ma tutto anche il lavoro che i forestali fanno 365 giorni all'anno con un organico così esiguo.
0: Tra l'altro, sempre nel vostro documento risultano vacanti circa 400 posti, quindi c'è anche una carenza cronica di personale, e anche sui mezzi e sulle attrezzature, insomma, avete da ridire.
1: Assolutamente sì, nonostante sia stato appena espletato un concorso per 96 agenti, purtroppo, nonostante anche le nostre interlocuzioni, soprattutto con la politica ma anche con la nostra direzione generale, siamo rimasti inascoltati. Non si è riusciti neppure a garantire i 600 posti, le 600 assunzioni di nuovi agenti che erano state previste nel bando. Sono passati 480 nuovi agenti, ma tenendo conto che tra l'altro dovranno adesso affrontare le visite mediche e la prova fisica, quindi c'è il rischio che si scenda ulteriormente di numero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante le assunzioni, cioè nonostante queste eventuali 400 assunzioni, noi nell'arco di due anni, 2027-2028, perché questi sono gli anni in cui si prevede la loro assunzione, noi addirittura avremo un numero inferiore di colleghe e colleghi rispetto a quelli attuali.
0: Grazie a Ignazio Masala, segretario Safor. Ovviamente seguiremo non soltanto come Radiolina ma anche con Unione Sarda e con tutto il gruppo la manifestazione importante del 21 luglio per reclamare le giuste vostre aspettative, anche in vista di una campagna antincendi che è già iniziata. Ancora grazie Ignazio Masala per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per la disponibilità e per raccontare appunto la verità sulle difficoltà del Corpo Forestale. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a lei di nuovo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting. Un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Dove vai?
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione garantisce una giornata di martedì nuovamente stabile e soleggiata con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno molto miti anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto di martedì 7 luglio, le 8 e 49 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora in collegamento il secondo ospite della giornata, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, Giacomo Casti, direttore artistico di Marina Caffè Noir. Buongiorno.
2: Ciao Matteo, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Uno dei direttori artistici, altrimenti magari rischiamo di creare qualche spaccatura.
2: Ci fai bisticciare.
1: Esatto. Allora Giacomo, cogliamo l'occasione un po' per ritornare su Marina Caffè Noir. Quest'anno la grande novità del trasferimento a Elmas nella laguna di Giliacquas, insomma il bilancio, e quindi facciamo un bilancio e parliamo con te per capire se insomma questa scelta di migrare verso Elmas è stata una scelta vincente. Dai numeri e dai risultati, insomma, possiamo dire probabilmente con certezza che è andata abbastanza bene.
2: Dici bene, sì, la scelta di cambiare rotta è proprio il caso di dirlo, esatto. Visto che era il titolo di questa 24esima edizione, alla fine ha superato i nostri più rosei auspici, potremmo dire, perché sia in termini di presenze, che a nostro avviso di qualità generale, che di suggestione dello spazio, ha ricreato davvero una magia che siamo contenti si sia replicata, con appunto una suggestione molto meno urbana di quella che storicamente il Marina Caffè Noir ha abituato i suoi spettatori. È molto più naturale, passami il termine, perché avere la laguna letteralmente a vista d'occhio, a 2 metri dalla propria persona, soprattutto nei momenti di maggiore intensità notturna, creava una magia che c'è poco da fare, solo gli spazi naturali possono evocare. Questo non vuol dire che il futuro sia tracciato indissolubilmente fuori dal mondo urbano che ci ha visto nascere, però devo dire che questa avventura al momento ci ha appagato anche nello spirito, diciamo, poi si vedrà.
1: Ecco, si vedrà magari l'ipotesi di un ritorno a Cagliari, oppure addirittura, che so, ipotizzare veramente una sorta di Marina Caffè Noir itinerante in Sardegna per scoprire magari altri posti, insomma, come hai detto tu, belli, dalla scenografia naturale spettacolare, insomma, potrebbe essere, chissà, un'idea.
2: Esatto, perché in questo momento, guarda, non stiamo davvero escludendo niente, anche perché è un poco prematuro, quest'ultima edizione è davvero trascorsa da pochi giorni, e tu sai che questo è il momento delle attese, delle dolenti note, perché poi i tempi dell'operatività culturale raramente coincidono con quelli dei partner pubblici, quindi ci si trova sempre un pochino sospesi aspettando poi che le coperture economiche su cui hai un pochino scommesso poi si concretizzino. Quindi è un momento di delicatezza e di cautela. Penso di poter davvero parlare per tutti i sempre più numerosi operatori culturali cittadini. Detto questo, l'esperienza di Giliacquas e di Elmas è stata molto, molto buona. In effetti abbiamo ricevuto anche negli ultimi tempi un po' di inviti e suggestioni ad aprire ulteriormente. È vero che noi siamo comunque eminentemente cagliericentrici, quindi l'idea di andare, come dire, a Olbia o a Sassari, per quanto solleticante, al momento non è senz'altro nelle possibilità concrete, però chi lo sa, magari girellare intorno alla città. Ecco, personalmente come idea, sarà che io sono un sansperatino doc, come idea un po' mi diverte, comunque è davvero troppo presto.
1: Giacomo, facciamo una pausa musicale, poi dopo ovviamente entreremo nel vivo di Marina Caffè Noir, parliamo veramente del festival e di tutte le emozioni che ha regalato. Ora ci sono Carol e Manu Ciao.

0: Erano Carole e Manu Chao con Viaggiando per il Mondo. Ritorniamo in diretta a Caffè Corretto alle 8:56 di questo martedì 7 luglio. Abbiamo in collegamento Giacomo Casti, uno dei direttori artistici Marina Caffè Noir. E Giacomo, prima della pausa musicale, tra l'altro Viaggiando per il Mondo, insomma cambiare rotta, rimaniamo sempre su questi viaggi che ci piacciono tanto. Quali sono stati i momenti più intensi ed emozionanti secondo te di questa edizione di Marina Caffè Noir?
1: La domandona questa, costringe sempre anche in qualche modo a fare delle cernite delicate, però se devo ragionare per il mio gusto personale da amante della musica, tra l'altro l'auspicio sarebbe di riuscire ad avere finalmente Manu Chao l'anno prossimo, sarebbe bellissimo, lo corteggiamo da tanto tempo, bisogna avere molti soldi in effetti, ma non tantissimi, però ecco, battute a parte, ci sono stati dei grandi concerti, penso a Willy Peyotta o a Motta, che tra l'altro devo dirti non sono nemmeno la mia tazza di tè, come dire, no, io preferibilmente ascolto altre cose, ma hanno fatto dei live che mi hanno davvero steso, così come Ginevra Di Marco e Tonino Carotone. È stata un'edizione molto caratterizzata da dei live, secondo me, di grande livello. E poi ci sono stati degli ospiti che, beh, insomma, quando parlano non puoi fare a meno di ascoltarli. Penso a Francesca Mannocchi, a Maurizio De Giovanni, ad Ania Scibli, che è una delle scrittrici palestinesi più interessanti, senz'altro, nel panorama contemporaneo. Ci sono stati davvero tanti momenti che mi porterò in memoria come belli. E poi devo dire il rapporto che si è costruito nei mesi con i pescatori di Giliacquas e con gli abitanti del rione di Giliacquas, che rispetto ad Elmas è un po' un microcosmo, abbiamo scoperto, e devo dire ci siamo sentiti molto accolti e apprezzati, e questo forse ha scatenato anche un meccanismo che negli ultimi anni in città stavamo avendo difficoltà a ricostruire, perché rispetto ai vent'anni e più fa in Marina, che adesso sembrano un'era geologica, diciamo che in città sta diventando sempre più difficile costruire dei rapporti costruiti sulla quotidianità e sulla frequentazione, questo perché una città ha delle dinamiche urbane che un piccolo centro non ha. Guarda, e anche queste sono cose. Prego.
0: Vivo da 21 anni a Elmas, dunque posso soltanto sposare senza interesse quello che stai dicendo. Tra l'altro Giliacquas è davvero fenomenale, il tramonto è uno dei davvero fantastico, quindi
1: è una meraviglia,
0: insomma è stato veramente emozionante. Giacomo, c'è spazio ulteriore spazio per la cultura e per iniziative di questo tipo in Sardegna o ci sono degli ostacoli a volte insormontabili?
1: Deve esserci quello spazio, va difeso con le unghie e con i denti, e io sono uno di quelli che nel complesso, in un momento di crescita ad esempio dei festival letterari o simili, guarda con apprezzamento la cosa. Credo però che chi ha la responsabilità di amministrare poi budget non sontuosissimi debba poi fare anche, come dire, detection, essere comunque attento a verificare la qualità e più ancora mi viene da dire l'impatto diretto nei luoghi, perché a volte ho l'impressione che sia comunque un po' una moda, un po' come la ristorazione. Noi sappiamo che ormai è un'esplosione di ristoranti di ogni tipo, ma non tutti hanno la stessa qualità. A volte ho l'impressione che anche negli eventi culturali stia succedendo qualcosa del genere, però io sono un ottimista e la mia attitudine è quella di dire ben venga. Detto quello, poi un po' di attenzione secondo me andrebbe fatta.
0: Giacomo, in 30 secondi un altro aspetto secondo me molto importante, il rapporto tra la cultura e i giovani.
1: Ah, è bellissima, questa è una questione su cui ci arrovelliamo ogni anno che passa, perché purtroppo ci distanziamo sempre di più dalla categoria dei giovani in cui ci sentivamo a pieno titolo sino a qualche anno fa. E da adulti riconosciamo che una responsabilità dei progetti come i nostri è proprio quella di essere cinghia di trasmissione generazionale. Ammetto che non è facilissimo, e però ti dico anche che alcuni degli artisti che citavamo prima, Willy Peyotti, esatto, o Motta, che hanno 10 e in qualche caso anche più anni, meno della mia persona in questo caso, beh, sono anche nell'ottica di cercare di trovare un linguaggio comune con ragazzi e ragazze che hanno magari 10, 15, 20, 25 anni meno di noi, quindi sì, secondo me uno sforzo in quella direzione va fatto.
0: E auguriamo davvero a Marina Caffè Noir, come a tutte le altre iniziative culturali, di avere lunghissima vita. Grazie Giacomo Casti per essere stato con noi.
1: Grazie Matteo, a presto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
5: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobianin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobianin sui social media.
6: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
5: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
6: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana, con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
5: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. A Cagliari un impiegato di 45 anni è stato arrestato dopo un controllo che ha portato alla scoperta di 14 kg di marijuana nel bagagliaio dell'auto. Gli investigatori stanno ricostruendo provenienza e destinazione dello stupefacente, mentre l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ancora cronaca, a San Sperate colpo nella notte, ieri al negozio Troni lungo la statale 131, i ladri hanno usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina e una volta dentro hanno portato via telefoni cellulari e dispositivi elettronici, il bottino sarebbe ingente. In corso le indagini per risalire agli autori della spaccata e ricostruire eventuali vie di fuga. Resta al centro della cronaca l'inchiesta di Orosei sui presunti permessi di soggiorno facili e sui contratti ritenuti fittizi. Il tribunale ha confermato il carcere per gli indagati principali, mentre proseguono gli accertamenti sulla rete che, secondo l'accusa, avrebbe favorito pratiche irregolari legate all'immigrazione. L'indagine coinvolge anche residenze e documenti amministrativi da verificare. Economia. Le costruzioni si confermano uno dei pilastri dell'economia sarda. Secondo un'indagine presentata dalla Filea CGIL, a Sassari il settore muove una parte rilevante della crescita regionale e negli ultimi 6 anni avrebbe contribuito a creare circa 15.000 occupati in più. Il sindacato chiede però più attenzione a qualità del lavoro, sicurezza e programmazione degli investimenti. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari cerca rinforzi sulla fascia destra e segue Tommaso Barbieri, esterno classe 2002 della Juventus, reduce dall'esperienza con la Cremonese. Su giocatori ci sono anche Sassuolo e Torino, ma i rossoblu restano alla finestra. Il profilo interessa per età corsa e margini di crescita, mentre il mercato di Accardi resta legato anche alle uscite, come quella di Gaetano. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
17: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash.
19: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
20: Radiolina. Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 9:10. Ora apriamo uno spazio sportivo con il football americano e con Emanuele Garzia, presidente dei Crusaders Cagliari, che sono campioni d'Italia. Buongiorno presidente e complimenti.
21: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie, veramente grazie.
0: Complimenti per questo scudetto, insomma una stagione davvero da incorniciare, insomma, c'è poco da dire.
21: La cosiddetta perfect season, quando le vinci tutte e tutti sono dietro di te, si chiama perfect season, e con estremo orgoglio che lo dico, perché comunque è stato un lavoro abbastanza importante, abbastanza impegnativo, in cui ci siamo messi tutti a fare il nostro lavoro, e alla fine il lavoro ha dato i frutti, e questo terzo titolo italiano riconquistato dopo 16 anni nella prova concreta.
0: Quanto è difficile, insomma, portare avanti una stagione del genere in una disciplina che certamente è molto molto famosa e importante, insomma, fuori dai confini nazionali e magari appena un pochettino più meno conosciuta qui in Italia, ma che sta piano piano conquistando sempre più appassionati?
21: Ma diciamo che è difficile laddove ovviamente devi affrontare tante trasferte. Quest'ultima altrettanto è quanto più onerosa e importante delle altre, perché comunque ho voluto in qualche modo premiare tutti i ragazzi, tutta la squadra, e portare tutti a disputare la trasferta e a prenderci il titolo. È difficile perché comunque devi affrontare spese, devi affrontare problematiche logistiche e tutto quello che ne deriva, però ovviamente la nostra esperienza è tale, siamo 35 anni che lo facciamo, e quindi io in prima persona a 35 anni, visto che sono uno dei fondatori di Crusader Scagliari nel lontano 1990, ormai siamo un po' anche avvezzi alle difficoltà, anzi sono sfidanti le difficoltà, e la difficoltà prossima ovviamente sarà il prossimo campionato.
0: Ecco, infatti la domanda che volevo farle è proprio questa, insomma, già quando si festeggia chiaramente il tempo delle feste, dei trionfi, però poi c'è subito da programmare, perché come stava giustamente dicendo lei è sempre complicato, bisogna superare tanti ostacoli, dunque si è già al lavoro per la prossima stagione.
21: Sì, siamo già a lavoro, no, la mia testa è già al prossimo campionato. Il prossimo campionato vuol dire una nuova avventura, vuol dire iscriverci finalmente in seconda divisione al football a 11, che è il vero football americano, diciamo. E quindi il lavoro sarà trovare nuovi sponsor, confermare questi sponsor che ci hanno accompagnato fin qui, e trovare anche, fare il reclutamento di nuovi giovani, perché comunque disputare un campionato di football a 11 comporta avere una rosa di atleti più ampia possibile. In questo momento la nostra rosa di atleti è abbastanza completa, ma mancano ovviamente delle figure di riferimento che sono importantissime, quali uomini di linea, uomini del back, insomma tante figure che dobbiamo, insomma, in qualche modo reperire, trovare, insomma, o in loco ma anche da continente, insomma.
0: Ecco, l'ultimo aspetto che volevo trattare è proprio quello dei giovani. Si riesce a catturare qualche ragazzo e portarlo, insomma, a provare questa splendida disciplina?
21: Ma noi facciamo varie attività, dai progetti scolastici. Quest'anno abbiamo portato avanti un progetto scolastico che si chiama Scuola Attiva Junior in varie scuole del Calentano, soprattutto al decimo anno, dove abbiamo recuperato dei ragazzini che hanno fatto il campionato di flag football, e che a ottobre andranno a fare il trofeo CONI. E poi ovviamente facciamo gli open day sono quelle giornate in cui apriamo la scuola, apriamo la società, apriamo l'impianto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport. E ovviamente facciamo di tutto affinché siano tante le persone che vengano e che possano rimanere. E poi ovviamente c'è la selezione naturale che fa sì che magari su 20 persone nuove che vengono ne rimangono 5, 10, non di più. Però su quelle 5, 10 dobbiamo lavorare, e dobbiamo lavorare per quello.
0: Grazie a Emanuele Garzia, presidente dei Crusader Scagliari, e ancora complimenti per questo scudetto e per tutti i progetti che avete in mente.
21: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano, dal 6 all'11 luglio.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 9.24 minuti, do il benvenuto al direttore Emanuele Desì. Ciao Emanuele.
1: Buongiorno Matteo, ciao, grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina. Tra poco daremo una notizia che riguarda il calciomercato di qualche anno fa. Sono indagati per bancarotta fraudolenta De Laurentiis, presidente del Napoli, e il figlio per la cessione, per la vicenda legata all'arrivo a Bari di Caprile che in questo momento è il portiere del Cagliari, non sappiamo se lo sarà anche nella prossima stagione, ma in questo momento sì. Ricorderete Caprile, avversario del Cagliari, proprio in quella notte magica con il gol di Pavoletti al 94esimo. Tra poco approfondimenti sul sito, che in questo momento propone in apertura quello che giornalisticamente è stato ribattezzato il delitto di Palau, con il pubblico ministero che ovviamente ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio di Emanuele Ragneda. Ricorderete l'omicidio di Cinzia Pinna nella tenuta della famiglia Ragneda tra Palau e Arzachena, la famiglia Ragneda, noti imprenditori vitivinicoli. Lo stesso Emanuele è un affermato viticoltore. Hai già parlato dei

0: anche con le low cost. E poi tiene banco su un altro sito anche la notizia di ultimo a Olbia, altro colpo del sindaco Rizzi, che ormai simpaticamente mette la faccia anche un po' nelle operazioni. Se vi è capitato, vi capiterà di scorgere il nostro sito, il sindaco di Olbia indossa una canottiera con scritto ultimo. Tra l'altro è simpatico perché lui si chiama Settimo, quindi ultimo e settimo. E il concerto è in programma nel prossimo mese di luglio, però intanto Olbia si conferma il capoluogo regionale, la capitale regionale dei grandi concerti. Cagliari prova a rispondere, non faccio i nomi per correttezza nei confronti degli artisti, ma devo dire che il Nord Sardegna sta un po' vincendo, e anche vincendo facile. La partita ultima, lo ricordiamo, reduce dal concerto a Tor Vergata con 250.000 persone, ha polverizzato il record che apparteneva a Vasco Rossi. E insomma, per un ragazzo che sento ancora qualcuno in giro dire ultimo chi, in realtà è un cantautore che si è molto affermato. Forse ricorderete la polemica nel 2019 al Festival di Sanremo con Mahmood. Quando vinse Mahmood, lui in conferenza stampa, con soldi, lui in conferenza stampa polemicamente disse: avete fatto vincere il ragazzino. Fabio Leoni ricorda bene questa parentesi, e io da allora mi sono sintonizzato su ultimo, perché in quell'occasione ovviamente risultò un po' antipatico il fatto che Mahmood ha la mamma di Rosei. Però poi ho seguito a distanza, mai visto un concerto, è un cantautore che si sta facendo apprezzare, che
1: 250.000 persone
0: di più parlano da sole. E poi Matteo, il nostro Mauro Madeddu, ha attraversato una parte dei riciclabili in bicicletta, c'è un bel video sul QR code sull'Unione, ma anche sul sito. Il comune di Cagliari, come tanti comuni in Italia, si è fatto prendere un po' dall'orgasmo dei soldi del PNRR, siccome arrivano li devi spendere, e crei anche mostri. Alcune piste ciclabili sono veramente mostri. Mi ricorda quello che succedeva anche in Sardegna negli anni 80, all'ombra delle partecipazioni statali. Abbiamo realizzato di tutto, in Barbagio persino un nuraghe finto che doveva rilanciare il comune del paese come centro di accoglienza, è abbandonato da 40 anni. Ecco, le generazioni a venire diranno: ma chi è che ha realizzato queste piste ciclabili? Mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché è veramente una giungla, come titoliamo oggi in prima pagina, ma seguiteci sul sito, ci saranno aggiornamenti.
1: Grazie al direttore Emanuele Dessì, ovviamente non soltanto unionesarda.it per tutte le informazioni in tempo reale, chiaramente i radiogiornali su Radiolina, il TG di Videolina, e domani tutti gli approfondimenti sull'Unione Sarda in edicola. Grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia, di Matteo Vercelli e di Fabio Leoni in regia. Caffè Corretto ritornerà domani mattina, continuate comunque a stare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Simona De Francisci su Radiolina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà, quello di arborare.

0: un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
6: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto a DN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
3: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in bar burden shifting, l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
4: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
3: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. Sacca raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
4: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
3: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se laverà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno da Stefano Fioretti. In primo piano la sanità. Esplode la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio, usciti di scena i gettonisti. Da Sarcidano e Barbagia di Seulo sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim, chiesta continuità di servizi all'ospedale di Isili, mentre prosegue il presidio al San Camillo di Sorgono, dove restano croniche le carenze negli organici. Allarme scattato anche al San Francesco di Nuoro, ma sul fronte infermieri. Accordo fra Confartigianato e Grimaldi Lines per i trasporti marittimi da e per la Sardegna. La convenzione, che sarà in vigore fino all'inizio dell'anno prossimo, vuole essere un'opportunità per abbattere i costi e favorire la mobilità. Prevede sconti fino al 20% per imprese, dipendenti e familiari. L'offerta è già operativa per prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2027. Dopo che la regione ha messo in mora Aereo Italia per i voli cancellati, la stessa compagnia ha diffuso i dati dei suoi collegamenti in continuità territoriale. Parla di numeri record, con un incremento del 52% di voli nei mesi di maggio e giugno, e luglio che registra una crescita continua. La nota precisa che il tasso di ritardi e cancellazioni è rimasto su livelli contenuti, pari all'1,85% rispetto al volume complessivo del servizio. È slittata al 30 marzo 2027 l'udienza prevista oggi del processo aperto dal ricorso della regione con la precedente guida di centrodestra contro la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. A presentare l'istanza per il rinvio poi accordato gli avvocati della stessa regione, che oggi a trazione Campolargo, come noto, sta invece sposando il processo di fusione e privatizzazione dei tre scali isolani. La Sardegna continua a bruciare anche stamane, una giornata di conta dei danni dopo i roghi di ieri che hanno visto all'opera diversi mezzi aerei. Paura soprattutto per il vasto incendio divampato tra Elmas e Assemini, con le fiamme che hanno minacciato abitazioni, aziende e la statale 130. Una trentina le famiglie evacuate, i soccorritori hanno evitato il peggio. E proprio in piena campagna antincendio, il Corpo Forestale ha ufficializzato la data dello sciopero che era stato annunciato. La fermata sarà martedì 21 luglio. Astensione dal lavoro di tutto il personale, si legge nel comunicato delle sigle sindacali di settore. All'origine la carenza cronica di personale e il progressivo invecchiamento dell'organico. Riaperta ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena. Una parte dello stabile ospita il ciclo di conferenze dedicate al recupero dell'ex ospedale Marino, che diventerà Colonia Hotel, e alla figura di Ubaldo Badas, che progettò la struttura. Proprio la riqualificazione, il tema del primo seminario dell'arte e della manutenzione, straordinaria la partecipazione di pubblico. Grande festa di fede e passione a Sedilo, con la Due Giorni dell'Ardia, che ha registrato un successo di partecipazione. Numerose anche le presenze di turisti. Stamane la seconda corsa a cavallo, dopo quella di ieri, condotta con maestria dalla prima pandela Danilo Pes. Sempre oggi alle 18.30 i Vespri Solenni in parrocchia anticipano la processione di San Costantino per le vie del paese. La musica a Olbia abbraccia Ultimo, che sarà in concerto all'Arena il 24 luglio 2027. Ad annunciarlo il sindaco Settimo Nizzi, dopo che lo stesso artista romano via social aveva ufficializzato il suo tour dall'estate prossima, con la città gallurese inserita fra le tappe. Ultimo è reduce dal concerto record di sabato a Tor Vergata con 250.000 spettatori. In chiusura lo sport, il calcio di Serie A. Sono giorni caldi per il Cagliari sul mercato. In giornata forse la chiusura della trattativa per il passaggio di Gaetano all'Atalanta, che può sbloccare le operazioni in entrata. Azic, Ebischer, Winks, Kofler, Natali tra i nomi tecnicamente già valutati positivamente da società e tecnico, e sui quali sono da approfondire solo gli aspetti economici. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
16: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
19: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto!
9: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
14: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. One, two.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nel

0: Di showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
10: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro. Nello showroom di Via Sant'Gilla 81 Cagliari, un comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato. Il tuo nuovo cur di fiducia è Asset San Pietro. In aula la stagione di grandi emozioni, Lucky Star, Max Extreme, passione e tutta l'energia Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedete le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di settimo, posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cianda e fai dentro.
0: Sidra, Sardegna in purezza. Maria, miglior vermenti Italia.
2: Il 7 agosto 2026 a Lorena è in vivo il Giova Mer Party.
3: Il vento si porti via tutto.
2: Una sta itinerante, sorprendente, inedita, totale. Festival Trouble Gente Unico, la nuova avventura di Giovanotti. Fuori biglietti su tridentsic.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, crediti, condoni, eccetera? In edicola Colonne Sarda, le leggi illustrate. 40 anni, la guida insostituibile di profumisti e consetti, ma con un linguaggio se c'è alla porta a tutti. Apri 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radolina, meteo.
6: Un saluto ascoltatori di Olina, Vanessa Minetti di Treviteo. L'alta pressione garantisce una giornata di martedì nuovamente stabile e soleggiata con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno a punte 33-34 gradi ombra, ore che comunque resteranno molto miti anche nelle ore notturne. Ventilazione a tratti moderata, con calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando la gratuita di Treviteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonò, guria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le azioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza del porto di Eleonora.
8: Radio Linatori, la storia della Vicani 50, 60 e 70. Radio Linatori.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede

0: del Ministero del Turismo.
1: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, coi 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
0: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
1: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
0: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
1: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan nel Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo AD direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buongiorno da Stefano Fioretti. In primo piano la sanità, esplode la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio, usciti di scena i gettonisti. Da Sarcidano e Barbagia di Seulo sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todd, assessora d'interim, chiesta continuità di servizi all'ospedale di Isili, mentre prosegue il presidio al San Camillo di Sorgono, dove restano croniche le carenze negli organici. Allarme scattato anche al San Francesco di Nuoro, ma sul fronte infermieri. Accordo fra Confartigianato e Grimaldi Lines per i trasporti marittimi da e per la Sardegna. La convenzione, che sarà in vigore fino all'inizio dell'anno prossimo, vuole essere un'opportunità per abbattere i costi e favorire la mobilità. Prevede sconti fino al 20% per imprese, dipendenti e familiari. L'offerta è già operativa per prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2027. Dopo che la regione ha messo in mora Aereo Italia per i voli cancellati, la stessa compagnia ha diffuso i dati dei suoi collegamenti in continuità territoriale. Parla di numeri record, con un incremento del 52% di voli nei mesi di maggio e giugno, e luglio che registra una crescita continua. La nota precisa che il tasso di ritardi e cancellazioni è rimasto su livelli contenuti, pari all'1,85% rispetto al volume complessivo del servizio. È slittata al 30 marzo 2027 l'udienza prevista oggi del processo aperto dal ricorso della regione con la precedente guida di centrodestra contro la fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. A presentare l'istanza per il rinvio poi accordato gli avvocati della stessa regione, che oggi a trazione Campolargo, come noto, sta invece sposando il processo di fusione e privatizzazione dei tre scali isolani. La Sardegna continua a bruciare, anche stamane una giornata di conta dei danni dopo i roghi di ieri che hanno visto all'opera diversi mezzi aerei. Paura soprattutto per il vasto incendio divampato tra Elmas e Assemini, con le fiamme che hanno minacciato abitazioni, aziende e la statale 130. Una trentina le famiglie evacuate, i soccorritori hanno evitato il peggio. E proprio in piena campagna antincendio, il Corpo Forestale ha ufficializzato la data dello sciopero che era stato annunciato. La fermata sarà martedì 21 luglio. Astensione dal lavoro di tutto il personale, si legge nel comunicato delle sigle sindacali di settore. All'origine la carenza cronica di personale e il progressivo invecchiamento dell'organico. Riaperta ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda in Viale Regina Elena. Una parte dello stabile ospita il ciclo di conferenze dedicate al recupero dell'ex ospedale Marino, che diventerà Colonia Hotel, e alla figura di Ubaldo Badas, che progettò

0: addirittura proprio la riqualificazione, il tema del primo seminario dell'arte della manutenzione, straordinaria la partecipazione di pubblico. Grande festa di fede e passione a Sedilo con la Due Giorni dell'Ardia che ha registrato un successo di partecipazione, numerose anche le presenze di turisti. Stamane la seconda corsa a cavallo dopo quella di ieri condotta con maestria dalla prima pandela Danilo Pes. Sempre oggi alle 18.30 i vespri solenni in parrocchia anticipano la processione di San Costantino per le vie del paese. La musica Olbia abbraccia Ultimo che sarà in concerto all'Arena il 24 luglio 2027. Ad annunciarlo il sindaco Settimo Nizzi dopo che lo stesso artista romano via social aveva ufficializzato il suo tour dall'estate prossima con la città gallurese inserita fra le tappe. Ultimo è reduce dal concerto record di sabato a Tor Vergata con 250.000 spettatori. In chiusura lo sport, il calcio di Serie A, sono giorni caldi per il Cagliari sul mercato, in giornata forse la chiusura della trattativa per il passaggio di Gaetano all'Atalanta che può sbloccare le operazioni in entrata. Azic, Ebischer, Winks, Kofler, Natali tra i nomi tecnicamente già valutati positivamente da società e tecnico e sui quali sono da approfondire solo gli aspetti economici. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti, grazie per essere stati con noi e buona giornata.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 6 all'11 luglio potrai acquistare in offerta le costole di bovino di origine sarda a 79 centesimi letto e le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
14: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
15: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
16: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, L'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione garantisce una giornata di martedì nuovamente stabile e soleggiata con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno molto miti anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 12:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, con locazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
3: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia FP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
4: I leader dell'Alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. E il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
3: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
4: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
3: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. L'informazione su Radio Lina: torna il caldo africano, in Sardegna attesi 40 gradi, nuova ondata di calore. Nei prossimi giorni l'isola tra le regioni dove i termometri saliranno di più, il picco nell'Oristanese. La Sardegna continua a bruciare, anche stamane una giornata di conta dei danni dopo i roghi di ieri che hanno visto all'opera diversi mezzi aerei, paura soprattutto per il vasto incendio divampato tra Elmas e Assemini. E proprio in piena campagna antincendio, il Corpo Forestale ha ufficializzato la data dello sciopero che era stato denunciato. La fermata sarà martedì 21 luglio. Astensione del lavoro di tutto il personale, si legge in una nota. All'origine la carenza cronica di personale e il progressivo invecchiamento dell'organico. Sanità: esplode la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio, usciti di scena i gettonisti. Da Sarcidano e Barbagia di Seulo, sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim. Un'altra emergenza legata al trasporto aereo: dopo che la regione ha messo in mora Aereo Italia per i voli cancellati, la stessa compagnia ha diffuso i dati dei suoi collegamenti in continuità territoriale. Parla di numeri record, con un incremento del 52% di voli nei mesi di maggio e giugno, e luglio che registra una continua crescita. Riaperta ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda in viale Regina Elena. Una parte dello stabile ospita il ciclo di conferenze dedicate al recupero dell'ormai ex ospedale Marino, che diventerà Colonia Hotel, e la figura di Ubaldo Badas che progettò la struttura. Proprio la riqualificazione, il tema del primo seminario dell'arte della manutenzione. Straordinaria la partecipazione di pubblico. Grande festa di fede e passione a Sedilo, con la Due Giorni dell'Ardia, che ha registrato un successo di partecipazione, numerose anche le presenze di turisti dirette su Videolina. La musica: Olbia abbraccia Ultimo, che sarà in concerto all'Arena il 24 luglio del 2027, ad annunciarlo il sindaco Settimo Nizzi, dopo che lo stesso artista via social aveva ufficializzato il suo tour della prossima estate. E infine la pagina sportiva: calcio di Serie A. Sono giorni caldi per il Cagliari sul mercato, in giornata forse la chiusura della trattativa per il passaggio di Gaetano all'Atalanta, che può sbloccare le operazioni in entrata. La società rossoblù è interessata ad Azic e Bischer, Winks e Natali. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona giornata.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
15: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari, per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
16: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Pro Loco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone.

0: mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi e oggi parliamo del Festival della Marina di Villa Simius dall'11 luglio al 2 agosto nella piazzetta del Molo S. Saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron a inaugurare l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto, una rassegna di 8 appuntamenti tra cinema, letteratura e musica. Tanti grandi artisti sul palco della Marina di Villa Simius, da Nino D'Angelo a Sonia Bergamasco, da Elena Stancanelli a Maria Grazia Calandrone, da Mario Martone a Stefano Bollani, da Diego De Silva al Premio Strega 2026, insieme per far brillare l'idea di Sciascia che non c'è luogo profondo che l'intelligenza non possa rendere superficiale. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 al 2 agosto, piazzetta Molo S, Villa Simius.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,76 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
13: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Radiolina presenta La Strambata.
16: 12.33, partiamo puntualissimi. Simone De Francisci al microfono, Manuel Cozzolino in regia per un altro appuntamento. Staremo in vostra compagnia sino alle 14 e come sempre vi daremo tante informazioni. Oggi il focus sarà sui trasporti, la continuità territoriale o meno la discontinuità.

0: unità territoriali, visto quello che sta accadendo. E allora la domanda la facciamo a voi, la rivolgiamo a voi e ci aspettiamo i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. 340 87 15 015. Vi è capitato nelle ultime settimane di arrivare in aeroporto e di leggere sul display volo cancellato, volo in ritardo? I ritardi sono considerevoli, si parla di due, anche di due ore e mezzo o tre, insomma fatecelo sapere, perché questo sarà l'argomento portante. Poi parleremo anche di piste ciclabili a Cagliari, sta sollevando il tema grande polemiche, addirittura delle petizioni con 5.000 firme raccolte solo per via Pergolesi, ne parleremo con l'assessore competente, e poi di mondiali, perché insomma si entra nel vivo e allora proveremo a capire a questo punto della stagione per chi tifiamo, per quelli rimasti, visto che l'unico pezzo d'Italia era il Brasile di Ancelotti che è uscito. Ma intanto Chico Freso mi ha raggiunto in studio, grazie Chico per essere con noi, unionesalda.it in apertura.
1: E pensa, buongiorno a tutti, pensa come siamo messi se ci dobbiamo appigliare Ancelotti per poter tifare una esatto, squadra, era una situazione veramente drammatica. Il sito in questo momento apre con il caldo, non è certo una notizia da giornalisti d'inchiesta il fatto che ci sia caldo adesso, però è una notizia meteorologica che andrà a peggiorare la situazione nei prossimi giorni, perché secondo le previsioni arriveremo a toccare i 40 gradi diffusamente in Sardegna, soprattutto nel centro Sardegna, Piana di Ottana e Oristanese. Però abbiamo sentito anche sia nei giorni scorsi che oggi gli esperti del Dipartimento Meteo Climatico dell'ARPAS, quindi proviamo a dare una buona notizia, perché se adesso c'è una nuova botta di caldo con l'area nordafricana che verrà a farci visita, per agosto e settembre è previsto, diciamo, un riallineamento, nel senso che a luglio è previsto 1-2 gradi in più rispetto alle medie degli ultimi 30 anni, quindi comunque il riscaldamento globale che si fa sentire. Per agosto e settembre le tendenze lasciano pensare che sia un'estate normale, di quella come dicevamo prima fuori onda, dove la sera ti entra l'arietta il maestro, utilizzando proprio un'espressione esatto, così, quindi la sera si starà bene, magari una felpina sulle spalle non ci sarà male. Quindi questa spero che sia una buona notizia, perché il caldo in effetti è un po' troppo, l'abbiamo patito nei giorni scorsi
0: e lo stiamo patendo, lo patiremo ancora. Esattamente.
1: Poi ci spostiamo con le notizie che ci arrivano dal Poetto. Istituzionalmente abbiamo titolato Camion dei Panini, che sono stati controllati dai carabinieri del NAS, quindi al nucleo antisofisticazione, che sono andati a verificare il rispetto delle norme.
0: Ma scusami, Camion dei Panini è politicamente corretto? Sono i cadozzoni.
1: Lì voleva arrivare, sono i cadozzoni il titolo. Siamo stati molto istituzionali.
0: Politicamente corretto.
1: Quelli che sono chiamati cadozzoni, tutti conosciamo quello che andiamo a trattare, cioè, a mangiare quando andiamo ai cadozzoni, però ci sono delle regole, sì, che devono, certo, essere rispettate. E secondo i carabinieri del NAS non sono state rispettate le regole base, tipo il monitoraggio della temperatura per la conservazione degli alimenti e altre
0: così
1: cose,
0: niente,
1: esatto, altre cose non secondarie. Due di questi camion dei panini, meglio noti come cadozzoni, sono stati chiusi per alcuni giorni in modo che possano tornare nell'alveo del rispetto della legalità. Ma non male, i carabinieri del NAS hanno iniziato una serie di controlli da quando si era verificato il caso del Botturino, e i controlli sono stringenti, e visto quello che era successo, meno male che ci sono
0: assolutamente.
1: Questi controlli.
0: Poi delitto Cinzia Pinna, ci sono novità.
1: Siamo arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Emanuele Ragnedda, IPM, l'indagine è chiusa, il PM Noemi Mancini della Procura di Tempio con il sostituto, il facente funzione Alessandro Bosca, hanno finito il lavoro di inchiesta e non credono assolutamente alla versione di Emanuele Ragnedda, che ha raccontato di aver reagito a un attacco da parte di questa ragazza. Loro sostengono che lui abbia agito con la volontà di annullare una donna che era già in condizioni di fragilità prima che di incontrarlo, e lui ne abbia approfittato e si è arrivato poi al terribile delitto di Conchentosa, del quale abbiamo parlato tante volte.
0: E poi naturalmente tante altre notizie, unionesarda.it. Grazie Chicco Fresu. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, poi parliamo di trasporti.

0: Cioè, allora dicevamo, parliamo di trasporti, parliamo di voli, perché nelle ultime settimane abbiamo ricevuto davvero tante informazioni, tante notizie da parte di passeggeri che hanno affrontato vere e proprie odissee definite insostenibili. E c'è stato anche ieri, l'abbiamo raccontato oggi all'interno del nostro giornale, l'Unione Sarda, ieri al telegiornale di Vigliorina, l'attacco dei sindacati ovviamente nei confronti delle compagnie, con un richiamo alla regione che peraltro ha messo in mora Aeroitalia. William Zonca, segreteria generale della UIL Trasporti, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, esattamente qual è la situazione attuale, William, e soprattutto che cosa intendete fare voi a fronte di un'estate infuocata?
1: Allora, sicuramente bisogna mettere a fuoco una cosa fondamentale, che la continuità territoriale per i sardi non è solo spostarsi, ma anche una fetta economica importante per il territorio. Nella stagione estiva lo è ancora di più. È su due direzioni. Chi si sposta dall'isola verso fuori ha necessità anche di poter programmare, dunque siamo arrivati a una situazione che sui ritardi e sulle cancellazioni diventa anche un po' insostenibile. Perché voi immaginate un aereo che viene cancellato perché ha una prosecuzione, sapete tutti, potete capire che odissea è, vuol dire perdere un volo, comprare un biglietto, se si riesce anche a trovare questo biglietto, perché in alta stagione ormai
0: certo,
1: siamo alle porte,
0: assolutamente. Ma anche banalmente, e non è banale, perdere appuntamenti importanti. Uno prende il volo delle 6,
1: esatto.
0: È capitato la settimana scorsa che il volo delle 6 fosse stato accorpato al volo successivo, il volo successivo peraltro partito in ulteriore ritardo, quindi è evidente che chi ha appuntamenti di lavoro a Roma o a Milano rischia davvero di far saltare anche cose importanti, per non parlare poi di chi si muove per curarsi per questioni di salute, e lì entriamo in un campo ancora differente dalle vacanze.
1: Esatto, sono delle cose insostenibili, ma io potrei fare citare casi che ci hanno visto coinvolti anche personalmente. Noi viaggiamo spesso come organizzazione, abbiamo anche degli eventi, non ultimo l'ultimo congresso nazionale. La nostra delegazione è rimasta ferma a Roma perché non ha potuto proseguire, poi è stato spostato dalle 6 alle 9, stiamo parlando di 20 persone, ma come abbiamo detto c'è chi affronta dei voli per le visite, per le vacanze è impossibile poi avere incertezze del genere, perché questo si ripercuote anche sul turismo locale. Se la Sardegna viene percepita come una meta non sicura tra virgolette per gli spostamenti, uno poi alla fine fa due calcoli.
0: Ecco, William Zonca, la regione ieri per bocca dell'assessora Manca ha messo in mora la compagnia, esattamente per i non addetti ai lavori cosa significa?
1: Significa che ha messo un alert, dunque un cartellino giallo per la compagnia, monitorerà di più i ritardi e le cancellazioni, però secondo noi questo è stato un allarme annunciato, perché comunque i dubbi sulla tenuta per l'alta stagione c'erano tutti su questo servizio. La continuità territoriale, così come è strutturata, ha delle regole importanti e noi non possiamo trasigere a queste regole, devono essere rispettate senza i tempi della troppo lunghi, ecco, diciamo così.
0: Grazie William Zonca, grazie, ci sentiremo allora nelle prossime settimane per capire se la situazione è migliorata. Ci fermiamo, a tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Sacla, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione garantisce una giornata di martedì nuovamente stabile e soleggiata con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno molto miti anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, stavamo affrontando il tema della continuità territoriale, dei disagi che si sono registrati nei principali scali dell'isola proprio in queste settimane di intenso traffico, e abbiamo parlato addirittura di discontinuità territoriale, voli cancellati, la regione mette in mora la compagnia Aero Italia. Allora, per continuare a parlare di questo argomento e per fare anche dei paragoni con altri modelli, come per esempio le Baleari e la Corsica, diamo il benvenuto ad Andrea Giuricin, CEO di Tra Consulting e docente trasportista all'Università Milano Bicocca. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie per l'invito.
0: Professore, partiamo dall'attuale modello di continuità territoriale che per la Sardegna garantisce o dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei residenti, ma tra disponibilità limitate, rigidità di orari e problemi nelle fasce orarie di maggiore afflusso, in realtà assomiglia di più, come dicevamo, ad una discontinuità territoriale. Come sono gli altri modelli, professore? Il modello corso e il modello delle Baleari?
1: Sì, chiaramente stiamo parlando di modelli completamente diversi e stiamo parlando anche di modelli che chiaramente si applicano su territori diversi rispetto alla Sardegna. Questo è il punto iniziale che è sempre bene ricordare. Un modello sicuramente interessante è quello delle Baleari, come si ricordava, perché in quel caso vi è una scontistica diretta al passeggero finale del 75% che serve ad abbattere, chiaramente per i residenti, che serve ad abbattere appunto il prezzo finale per quanto riguarda i residenti, lasciando al tempo stesso il mercato agire le diverse forze, perché qualunque compagnia può entrare, quindi non c'è una chiusura del mercato ma è un'apertura del mercato con una scontistica per il cliente finale. Questo sicuramente è un punto interessante, ma è un modello che chiaramente la Sardegna costerebbe molto di più rispetto al modello attuale, probabilmente nei periodi invernali sarebbe più complesso. Quello corso è un altro modello, anche qui dove la spesa sicuramente è molto, molto superiore, ma è un modello relativamente più chiuso da questo punto di vista. Quindi sono sicuramente interessanti come modelli, sicuramente diversi rispetto alla Sardegna, ma a mio parere è possibile prendere alcune cose positive di questi modelli e applicarli al modello sardo, che rimane diverso, perché la Sardegna non è la Corsica né sono le Baleari, e quindi cercare di migliorare le problematiche che purtroppo oggi ancora, dopo tanti anni, bisogna dire, perché ormai sembra essere una costante, esiste. Chiaramente le complicazioni del trasporto aereo esistono, sappiamo bene dell'incremento dei costi per le compagnie aeree, questo è sicuramente un punto rilevante che il modello attuale oltretutto non tiene così in considerazione, ce lo tiene con molto ritardo. È chiaro che se aumentano i costi per le compagnie aeree, anche chi opera in continuità territoriale si trova poi in difficoltà a volare se questi costi aggiuntivi, certo, dovuti alla guerra di Hormuz non vengono riconosciuti.
0: Assolutamente, professore, questo è un punto importante da sottolineare, ma il problema sembra risiedere anche nella quantità di voli, nella struttura delle gare, nei meccanismi di compensazione. Oppure, professore, le chiediamo nell'assenza di una compensazione flessibile.
1: Ma sicuramente il tema di come vengono fatte le gare è sicuramente un tema importante. Oltretutto purtroppo molto spesso si arriva abbastanza all'ultimo a fare queste gare, questo è una costante purtroppo che per la Sardegna sembra continuare ad esistere. La flessibilità chiaramente può essere introdotta con un sistema differente, però ripeto, bisogna trovare poi anche i soldi per poter introdurre un sistema differente. La quantità di voli è decisa poi, diciamo, dalla continuità e quindi dalla quantità di soldi date dalla continuità. È chiaro che si potrebbe benissimo aumentare la quantità di voli, specialmente durante l'estate, ma significherebbe dover mettere più voli da questo punto di vista, quindi più voli con più compensazioni. E quindi è chiaro che tutto questo è quel fragile equilibrio fra chiaramente l'interesse della compagnia aerea, i diritti dei viaggiatori sardi e non solo, e le compensazioni economiche che vengono da un sistema PSO che è abbastanza rigido per la natura con cui è stato concepito ormai diversi anni fa.
0: Ecco, al di là di quelle che sembrano le soluzioni, il punto centrale, mi pare da capire, professore, anche dal suo ragionamento, è una questione economica. Poi alla fine ruota un po' tutto lì. Da una parte la regione che dovrebbe aggiungere la quota di risorse, dall'altra i prezzi che sono schizzati alle stelle anche per le compagnie. Alcune, lo ricorderà professore, nei mesi scorsi hanno addirittura annunciato una chiusura, cioè di fermare proprio gli aerei, per sì, il prezzo eccessivo
1: il
0: del carburante, certo.
1: Esattamente.
0: Grazie professore, grazie per essere stato con noi. Allora proveremo a risentirla anche magari tra qualche mese per capire se nel frattempo estate conclusa si è tornati alla normalità. Grazie professore, adesso c'è la musica con Comuni Immortali. Achille Lauro.

0: Rientriamo in studio, qui siamo sempre in diretta, sono le 12.57 minuti in questo istante, vi anticipo qualche titolo che tra poco vedrete nel telegiornale di Videolina. Anche nell'isola è iniziata la corsa per le politiche del prossimo anno, resta cruciale la riforma elettorale all'esame del Parlamento, riflessi naturalmente come facile immaginare su Giunta e Consiglio regionale. La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Isili lo scorso 4 luglio, lo ricorderete, alimenta le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, la regione non può abbandonarci così, hanno detto ieri in un affollato incontro. L'ex ospedale Marino di Cagliari si prepara a diventare un hotel a 5 stelle, un percorso accompagnato dai seminari sull'arte e sulla manutenzione nella vecchia sede dell'Unione Sarda, nella storica sede dell'Unione Sarda, in Viale Regina Elena, il primo sulla storia geologica della città. Adesso c'è il caffè scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 7 luglio 2026. L'ordine restrittivo, a cura di Celestino Tabasso. Politicamente parlando, Giorgia Meloni ha abbastanza colpe e limiti da rinunciare a elencarli, non essendo questa una rubrica a puntate o un supplemento. Ma godere degli agguati che Trump le fa con ossessività da maniaco, o darle due righe di solidarietà e già dalla terza ricordare che però lei non doveva fargli gli occhi dolci e quasi quasi ben le sta perché i rapporti fra stati non si impostano così, è un te l'avevo dettismo miserabile. Non solo perché Meloni presiede il Consiglio dei Ministri e se prende una sberla la prendiamo tutti. Non solo perché quando invece si dava il 5 con Biden nessuno la trovava subalterna. E non solo perché andò, giustamente, bene a tutti quando la special relationship col bullo le consentì di tornare da Mar-a-Lago con l'ok allo scambio con l'Iran per liberare Cecilia Sala. Ma soprattutto perché questa non è più una questione politica. Non è una partita magari dura per evitare un dazio o concordare una linea sull'Ucraina, è stalking. È una faccenda di arterie otturate e narcisismo aggressivo, col persecutore che fa il perseguitato e chiede un ordine restrittivo che lo tuteli dalla vittima. Se questa è violenza, e lo è, selvaggia e ostentata, allora bofonchiare che lei se l'è andata a cercare non è una critica. È vittimizzazione secondaria. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Il corpo di Anastasia Berezowska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nel pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
5: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
6: All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
5: Resta in carcere Ramin Sedighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
6: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
5: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa, ieri in riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 Stati e della Commissione Europea.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Il Cagliari cerca rinforzi sulla fascia destra e segue Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 della Juventus, reduce dall'esperienza con la Cremonese. Su giocatori ci sono anche Sassuolo e Torino con una vera corsa a tre per assicurarsi un profilo giovane ma già rodato tra Serie A e Serie B. I rossoblu guardano anche al reparto offensivo, resta vivo l'interesse per Daniel Maldini che potrebbe rientrare nei dialoghi con l'Atalanta legati a l'operazione Gaetano. E parte con buoni numeri la campagna abbonamenti del Cagliari. Nel primo giorno di prelazione sono state confermate circa 1300 tessere con i rinnovi riservati ai vecchi abbonati attivi fino al 19 luglio. Dal 20 sarà possibile cambiare settore posto, poi spazio agli Highlanders e infine alla vendita libera dal 24 al 31 luglio. Tra le novità il cambio nominativo consentito per 10 gare di campionato, escluse le sfide con Inter, Juventus e Milan. E passiamo all'eccellenza. Tortoli rinforza la porta in vista della prossima stagione. Il club ha ingaggiato Król Gdzik, estremo difensore polacco classe 94, reduce dall'esperienza in Sardegna con la Macomerese in promozione. Cresciuto nel settore giovanile dell'Augsburg, ha giocato anche in Polonia, Germania e Spagna. Un profilo di esperienza e personalità per una squadra che vuole costruire un organico competitivo. E passiamo al Beach Soccer Tour organizzato dall'IBS. Nell'arena del Lido San Giovanni di Alghero, gli azzurri guidati da Maurizio Iorio e con gli ex giocatori come Signori, Di Livio, Tiribocchi e Lazzari hanno battuto in finale la Francia ai rigori dopo una grande rimonta. Decisivi Falconieri, capocannoniere del torneo, e il portiere Benussi che ha parato il penalty decisivo. Ed è stato un fine settimana intenso per quanto riguarda l'atletica. In Sardegna, al Città d'Orgali, successi personali per diversi atleti isolani su strada alla Viva Magenta di San Sperate, vittorie per Marco Rattu ed Elisa Spazzafumo. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto!
13: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
15: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Riprendiamo in diretta qui alla Strambata e, come anticipato in apertura di questa puntata, parliamo ancora di trasporto, ma trasporto su due ruote. Parliamo di bici, parliamo soprattutto di piste ciclabili. Siamo a Cagliari e, come sapete, ormai da settimane è divampata la polemica sulle piste ciclabili, tema che troviamo anche oggi sull'Unione Sarda, pagina 16 e 17. Si allarga lo scontro sulle ciclabili e mobilità green. No, fermatevi, le due posizioni, e poi piste deserte incomplete, percorso a ostacoli in bici. Insomma, probabilmente non siamo mai contenti. Proviamo a girare la domanda all'assessore alla mobilità del Comune di Cagliari, Iuri Marcialis. Assessore, buongiorno, grazie per essere
1: buongiorno
0: con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, il punto qual è, assessore? È mobilità green oppure hanno ragione quelli che sostengono che siano molto pericolose

0: questo processo è capitato dappertutto. Nel nord Europa 30 anni fa era come noi, ma non è solo il nord Europa, in Italia ci sono tante città che hanno iniziato questo percorso 10, 15, 20 anni fa e ora hanno quella famosa cultura. Si tratta soltanto di iniziarla. Molte città hanno le strade come quelle di Cagliari, più strette. Tutte le città storiche, diciamo, dell'Europa hanno lo stesso tipo di criticità, chi più, chi meno, naturalmente. Poi ci sono, come dire, morfologicamente anche le città
1: Certo,
0: cambiano,
1: certo.
0: però questo non significhi, ci sono città che sono più, come dire, con più saliscendi di Cagliari, in Portogallo per esempio ce ne sono diverse, però questo tipo di mobilità viene attuata con normalità. Però questo, come dire, la visione della città del futuro che ognuno di noi può avere non è quella di una città con sempre più auto. Cioè, questo è normale, cioè, lo stesso tipo di problematiche sono capitate quando si è chiuso il Corso, quando si è chiusa la Marina, quando si è chiuso il Poetto e si è fatto il lavoro sul lungomare Poetto. Ma negli anni 70 le stesse criticità sono nate negli anni 70 quando si è chiusa Via Garibaldi al traffico. Sembrava che poi, come dire, la città morisse. No, è un'abitudine e bisogna in qualche
1: Quindi lei,
0: modo.
1: assessore, sta dicendo che è solo un problema culturale sostanzialmente. Le ciclabili sono sicure a Cagliari e dobbiamo solo cambiare mentalità. Assessore, un'altra domanda perché abbiamo davvero pochissimi secondi e siamo già in grande ritardo. Probabilmente non è lei, l'assessore competente, però intanto, come dire, esponente della giunta, a lei faccio questa domanda. Partiamo dal problema per chi percorre le strade di Cagliari, anche in macchina. Lasciamo perdere per il momento la due ruote, lo affronteremo con il nostro sindaco, con il suo sindaco in settimana quando verrà qua e avremo più tempo per parlare. Però intanto ci sono delle strade di Cagliari che sono davvero delle strade gruviera. È un problema legato alla qualità del materiale utilizzato, oppure, come dire, non ci sono i fondi per risistemarlo, perché
0: No,
1: risistemare il manto stradale, perché effettivamente
0: allora, intanto
1: è pericoloso anche
0: sono
1: quello.
0: sempre io invece l'assessore competente, quindi insomma va bene lo stesso. Ecco.
1: Ecco, bene, allora ho trovato la persona giusta, assessore. Mi dica, ci risponda brevemente, assessore.
0: Brevemente, le strade non sono state manutenute costantemente negli ultimi anni. Noi abbiamo operato immediatamente cercando di correre i ripari andando in proroga col vecchio affidamento che non era più capiente perché non c'erano le risorse per poter fare delle opere. Abbiamo dato un nuovo affidamento sino a 25 milioni di euro per le manutenzioni. In quest'anno abbiamo già iniziato, grazie a una proroga del vecchio e a un rifinanziamento che abbiamo messo, abbiamo già asfaltato in maniera
1: Sì, via
0: precisa,
1: Peretti,
0: insomma,
1: per
0: una più,
1: esempio, è stata asfaltata una
0: ma
1: parte e
0: più di 20
1: l'altra no.
0: strade, più di 20 strade,
1: Allora, c'è
0: Viale
1: speranza
0: Monastico
1: anche
0: una
1: per
0: parte.
1: Viale Santa Vendrace, assessore? E per Viale Trento?
0: Viale Santa Vendace c'è un progetto di riqualificazione che comprende marciapiedi e in parte sottoservizi, quindi
1: Partirà quando,
0: naturalmente non
1: assessore?
0: possiamo,
1: Partirà quando?
0: dovrebbe partire entro l'anno, quindi
1: Benissimo.
0: è naturale che non possiamo asfaltare in anticipo e poi riaprire. Viale Trieste è lo stesso, cioè la seconda parte di Viale Trieste naturalmente si andrà in continuità, abbiamo previsto alcune modifiche, però insomma anche quella però abbiamo, ripeto, più di 20 strade che abbiamo già asfaltato. Questi giorni si sta asfaltando via Cornaria, su un pezzo di la traversa che tra via Cornaria e Svimirioni. I giorni scorsi abbiamo terminato via dei
1: Ecco, assessore, non
0: Donati.
1: sarebbe male mettere anche delle sanzioni nei capitolati, no? Per eventualmente il materiale non fosse di grande qualità, come peraltro sta facendo la sindaca di Genova Salis, che ha proprio istituito una commissione d'inchiesta, direi, una commissione di monitoraggio delle strade. Grazie, assessore Iuri Marcialis,
0: Grazie.
1: in bocca al lupo perché sappiamo che in queste settimane è un po' nell'occhio del ciclone. Resistete e per quanto riguarda le bici, davvero, cerchiamo di essere noi automobilisti più rispettosi e poi cerchiamo di cambiare mentalità, perché davvero è mobilità green. Grazie, assessore Marcialis. Adesso c'è Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
9: Radiolina, estate.
10: La strambata.
11: Una notizia di cronaca che leggiamo sulla home di unionesarda.it prima di continuare con la nostra trasmissione, il nostro palinsesto. Tragedia a Santa Teresa, bambino di 9 anni muore per un malore. Il dramma in un resort della costa, inutili i soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare.

0: Apriamo la pagina dei mondiali, ne parliamo oggi perché stiamo entrando ormai nel clima caldo. Sarebbe clamoroso se dopo l'eliminazione del Portogallo di CR7 oggi uscisse anche l'Argentina di Messi. Buongiorno, buongiorno Luca Neri.
1: Buongiorno, buongiorno Simona. Buongiorno.
0: Rimangono impresse le lacrime di Ronaldo, probabilmente perché è l'ultimo mondiale, ma forse perché non si aspettava di uscire così in fretta, o forse perché sperava che il Portogallo vincesse quest'anno.
1: Beh, era la sua ultima occasione, questa sicuramente, all'età di 41 anni era l'ultima grande partita di Ronaldo, perché poi adesso sta giocando in un campionato minore, per quanto da giocatore più pagato al mondo, e questo era l'ultimo palcoscenico. Probabilmente non è finita come lui sperava, il sorteggio, il tabellone non è stato dei più semplici, perché l'ha messo subito di fronte alla Spagna. Conclude il suo percorso col suo sesto mondiale, ha segnato in sei mondiali come nessun altro uomo ha fatto prima di lui, e conclude il suo percorso il giocatore, forse non il più forte di sempre, ma io dico il più grande di sempre, perché in qualche modo Ronaldo ha ridisegnato il concetto di non solo di calciatore ma di sportivo, la persona più seguita al mondo sui social. Cristiano Ronaldo ha preso forse il meteorito scagliato da David Beckham, il primo grande divo della storia del calcio, e l'ha elevato a satellite.
0: Sì, perché... ma tra l'altro con una differenza, dimmi se sei d'accordo con me, perché al di là dell'aspetto della grandezza in campo, poi lui ha un vissuto, un personale, una famiglia, quindi se è molto social nella parte pubblica, lo è forse anche nella parte privata, però tenendo anche una parte di privato molto privato, no? Molto, molto riservato, e la sua famiglia, lui tiene tantissimo alla sua famiglia, a differenza di Beckham, dove, come dire, è stato un po' più gossiparo, no? Si è parlato un po' di più di tutte le storie legate al giocatore inglese. Lui secondo me ha sempre avuto un aplomb differente,
1: perché Ronaldo ha sempre badato a tutto ciò che poteva essere conveniente per la sua carriera, non ha mai fatto un centimetro in più che potesse in qualche modo distoglierlo da quello che era il suo grande obiettivo, ovvero tenersi a livello di un giocatore che dal punto di vista del talento probabilmente era anni luce superiore al suo, Lionel Messi. Lui ha permesso di avere per il XXI secolo questa rivalità straordinaria che ha permesso a Messi di essere Messi, perché la motivazione di avere un Ronaldo è stata fondamentale, e per Ronaldo, per tenersi a quel livello, ha dovuto condurre una vita ossessionata ma vincente.
0: Assolutamente sì. Intanto l'altro grande campione, parliamo di Messi, parliamo oggi, abbiamo un minuto scarso e sai quanto è importante la sintesi. Oggi in campo alle 18, cosa succederà secondo te? Sarebbe clamoroso.

0: Questo è il mondiale dei francesi, ti cito una statistica al volo, in questo mondiale l'8% dei giocatori, quindi parliamo di una percentuale enorme, è nato in Francia.
1: E
0: perché
1: quindi...
0: poi ci sono tantissimi naturalizzati e il mondiale della Francia è sicuramente la favorita, poi non è detto che la favorita vinca.
1: Grazie Luca Neri, adesso c'è I Can't Wait, Bob Sinclair, poi parliamo di assicurazioni, occhio.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.

0: mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Riprendiamo Radiolina Estate qui alla Strambata, è un evergreen, estate, inverno, primavera, autunno, siamo sempre in diretta con voi. Dopo aver parlato di trasporti, continuità e discontinuità territoriale e del tema scottante a Cagliari in questo momento delle piste ciclabili, parliamo di un altro tema, quello delle assicurazioni, parliamo di assicurazioni auto. Abbiamo e diamo il benvenuto, abbiamo qui il nostro ospite Walter Delia, assicuratore da molti anni. Buongiorno Walter Delia.
1: Buongiorno a voi, è un onore venire qui da voi per poter dare un contributo in quello che è il ramo assicurativo, visto che sono più di 50 anni e posso considerarmi ormai alla fine
0: un veterano delle assicurazioni.
1: Soprattutto alla fine della carriera, dove penso di poter dedicarmi alla pesca e non più alle assicurazioni.
0: Ecco, però intanto deve mettere al servizio di tutti i nostri ascoltatori la sua competenza e toglierci anche qualche curiosità. Allora, intanto, da cosa dipende il prezzo di una polizza? Quanto incidono la città di residenza, l'età, il tipo di automobile, la professione e la storia assicurativa del conducente Delia?
1: Allora, io vorrei appena mezzo minuto, forse poco di più, per capire l'origine dell'assicurazione, no? Se noi andiamo a guardare indietro, andiamo a trovare nei tempi in cui c'erano i velieri che viaggiavano, portavano, diciamo, delle rate di grano, di vino, di altre cose, e venivano assicurate, cioè si stoccava il prezzo dell'assicurazione con una stretta di mano. Non esisteva un contratto assicurativo, questa è l'origine. Andiamo un pochettino avanti e abbiamo le assicurazioni. L'assicurazione obbligatoria sulle auto, la famosa RC Auto, nasce intorno agli anni 70, cioè dove diventa obbligatoria nel 71 e dove praticamente viene stabilita una tariffa fissa. Questa tariffa fissa è organizzata con l'ISVA, che ora è IVAS, e che praticamente stabilisce i costi in base a cosa? Alla residenza, va bene, in base alla cilindrata della macchina, in base a quelle che sono le caratteristiche della polizza, con tutte le aggiunte che possono esserci. La base è la RC Auto, però.
0: Uno, cioè, può fare anche solo quella?
1: Solo quella può fare e basta, non fa altro.
0: Cioè, furto, poi incendio,
1: tutto il resto, brava. Cioè, praticamente la RC Auto si compone di un massimale catastrofale, dove vengono stabilite delle

0: 14esima, che è quella di ingresso alla prima, è bonus, mentre dalla 14esima alla 18esima è la malus. Allora, il fatto di guidare bene significa poter pagare meno di quello che guidando fa incidenti. Qui diciamo che potrebbe essere giusto il principio. Forse bisognerebbe che le assicurazioni, le compagnie, tenessero conto un po' meno del rapporto sinistri a premi, che sarebbe quello che determina la tariffa, e cercare, soprattutto per quelle persone che eventualmente sono state premiate in tutti questi anni, di non penalizzarle con piccoli aumenti, con piccole situazioni che moltiplicate per il numero degli automobilisti diventano cifre importanti, perché le assicurazioni, come le banche, lo sappiamo perfettamente, sono i poteri forti, cioè
1: Ecco,
0: sono.
1: lei è dalla parte dell'assicurato, non dell'assicurazione,
0: Assolutamente.
1: l'abbiamo capito.
0: Assolutamente.
1: Tu cosa fai questa sera? Non lo sto chiedendo a lei, è il titolo di una canzone, Noemi.

0: È un argomento, questo delle assicurazioni, che evidentemente ha stuzzicato anche la curiosità dei nostri ascoltatori, che pongono delle domande. Per esempio, un nostro ascoltatore, Giovanni da Quartu, ci chiede: ho una macchina ferma in garage, perché devo pagare comunque l'assicurazione? Walter Delia.
1: Allora, questo dovremmo chiederlo probabilmente ai capi delle assicurazioni, perché la legge dice, o perlomeno un codice civile dice, che l'articolo 2043, qualora tu fai un danno a terzi, va bene, hai l'obbligo di risarcirlo, e di conseguenza la RC auto è responsabilità civile auto, cioè il fatto che io faccio un danno a terzi e lo devo pagare. Ma se sta macchina è ferma, non cammina, sta dentro un garage, non camminerà mai, perché solo perché è iscritta al PRA devo pagare l'assicurazione?
0: Ecco, questa è una domanda evidentemente che in molti condividono. Ci avete scritto al 340

0: 0266 97 15 015. Stanno arrivando molte domande, evidentemente il tempo a disposizione non è tantissimo per rispondere a tutti, però una domanda ce l'ho io per lei, Walter Delia. Nel periodo del Covid le macchine circolavano di meno, sono state molte settimane ferme, non c'è stato una restituzione in qualche modo agli automobilisti?
1: Possiamo definire le compagnie Pinocchio, cioè quelle che dicono le bugie, perché è stato detto anche attraverso stampa e televisione che ci sarebbe stata una restituzione, cioè un bonus, per così sopperire a quel periodo in cui le macchine non potevano circolare e non potevano fare sinistri. Quindi che significato era avere una polizza o pagare una polizza a vuoto?
0: E questo è un altro tema, perché le assicurazioni automobilistiche tendono ad aumentare anche per chi guida bene. Questa è un'altra domanda. Se si provoca un piccolo incidente, ecco, Luisa da Cagliari ci chiede questo: se si provoca un piccolo incidente, conviene sempre aprire il sinistro o può essere più economico, più vantaggioso risarcire direttamente l'altro automobilista?
1: Allora,
0: pochissimi secondi, Walter Delia, le chiedo,
1: perché siamo
0: in chiusura.
1: Ritornando al discorso del bonus malus, se io faccio un incidente e salgo di due classi, devo impiegare quasi 3 anni per tornare alla classe precedente, quindi l'aumento lo devo considerare non per un anno ma per 3 anni. Mettiamo il caso che l'aumento sia intorno ai 50-60 euro, sono 180 euro.
0: Quindi che cosa conviene fare?
1: Conviene, se il danno è meno di 200 euro, conviene pagarlo, altrimenti conviene fare la denuncia e fare pagare l'assicurazione.
0: Avremmo avuto bisogno di molti altri blocchi, di altri minuti a disposizione per le domande che stanno arrivando. La inviteremo di nuovo, Walter Delia.
1: Grazie.
0: 13:47, ci fermiamo.
2: La strambata su Radiolina. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro. La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà 2 opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Dove vai?
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione garantisce una giornata di martedì nuovamente stabile e soleggiata con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno molto miti anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: 14.54, siamo in chiusura, ma c'è tempo anche nel nostro social trend Enzo Asuni, che oggi ci parla di amici.
1: Amici tuoi o amici miei?
0: Amici tuoi, sicuramente.
1: Sto scherzando. Parliamo di amici di Maria De Filippi 2026-2027. Sono già aperti i casting, sarebbero apparse, diciamo, sui social e sui vari siti di informazione delle novità. Sicuramente sappiamo che il talent di Maria De Filippi è uno dei talent, anche uno dei programmi in generale più amati della televisione, più amati di Canale 5. Rispetto agli altri anni c'è da dire che c'è stato un leggero calo di spettatori. Questo probabilmente perché il talent è da diversi anni che non si rinnova, non si evolve, eccetera eccetera. Quindi abbiamo il nostro Gabriele Parpiglia, che è uscito con qualche indiscrezione su ciò che potrebbe cambiare rispetto al nuovo talent, ma anche All Music Italia ha confermato questo scenario, che ci dice più o meno cosa appunto potrebbe cambiare. Ad Amici 2026 2027 si potrebbe dire addio al daytime, quindi quello spazio che va dal lunedì al venerdì in cui si conoscono maggiormente i concorrenti a livello personale. È un po' quello spazio in cui sono nate le storie d'amore, ad esempio tra Emma Marrone e Stefano De Martino, per citarne una, oppure quello spazio in cui vediamo i ragazzi fare amicizia, litigare, veramente piangere per l'allontananza dalla famiglia. Forse è quello spazio che ci permette di empatizzare maggiormente con quello che non è solo un cantante ma è anche una persona. Ecco, questo spazio potrebbe venire meno, probabilmente per così di produzione, non lo sappiamo, e quindi potrebbe venire meno anche la famosa casetta, che è appunto quel luogo che poi porta al poter vedere queste dinamiche, perché i ragazzi sono filmati comunque 24 ore su 24 e poi c'è questo daytime appunto che fa il riassunto della
0: ecco,
1: giornata.
0: Ma come empatizzi con i ragazzi arrivando poi a eliminare uno piuttosto che un altro, se non hai la possibilità di seguirli quotidianamente?
1: Allora, secondo me il fatto di empatizzare con qualcuno delle volte tende a sminuire la bravura di un altro, nel senso che molto spesso capita che venga votato un ragazzo magari perché hai empatizzato maggiormente con quel ragazzo lì, e poi magari il suo concorrente in realtà è molto più bravo tecnicamente, quindi il talento delle volte viene surclassato.
0: Sì, dalla simpatia.
1: Dalla simpatia, e diciamo che non è un bene, soprattutto per quanto riguarda i numeri discografici. Infatti è da quando ha vinto Sarà Toscano che non si riescono più ad avere dei numeri di un certo tipo, i vincitori non riescono a imporsi nella scena discografica italiana. Questa, diciamo, era una delle prime indiscrezioni. La seconda indiscrezione è che appunto ci sarebbe più attenzione a livello di discografia, nel senso che Amici potrebbe diventare non più uno spazio in cui si incontrano artisti sconosciuti che veramente sono non noti al pubblico, ma uno spazio in cui ci sarebbero degli artisti che avrebbero già qualcuno alle spalle, una casa discografica magari, però magari a loro manca solo il trampolino di lancio, la parte televisiva. In realtà non è un'assoluta novità, perché quest'anno ad esempio ha vinto Lorenzo Salvetti, che avevamo già conosciuto X Factor, era arrivato in finale, non aveva vinto, ci ha riprovato con Amici e ha vinto. Anni fa c'era stato questo ragazzo Diego Lazzari, che era già una superstar su TikTok con milioni di followers, quindi effettivamente non è che avesse così bisogno di Amici per andare avanti. L'anno scorso c'era stata una ragazza che aveva fatto un altro talent,
0: cioè arrivano già personaggi.
1: Irama ad esempio era arrivato ad Amici avendo già fatto Sanremo Giovani, avendo vinto Sanremo Giovani, e alla fine comunque ha vinto Amici e da lì è esplosa la sua carriera discografica. Quindi bisogna un po' capire se è veramente una strategia corretta oppure semplicemente basta veramente, non so, secondo me quest'anno ad esempio i brani non erano pazzeschi rispetto agli altri anni, quindi secondo me non hanno funzionato anche per quello. E poi il mio sguardo ha proprio notato che non c'era una strategia forte di comunicazione, noi ci occupiamo di comunicazione quindi più o meno un po' di cose le notiamo, forte per lanciare singolo per singolo. Capitava che venisse lanciato un singolo a settimana, per dire, cioè, diciamo che non una persona non riesce neanche a masticarlo bene, ad ascoltarselo, sì, mentre passeggia eccetera eccetera. Quindi se già
0: qualcosa bisognava cambiare, insomma.
1: Sì.
0: Grazie, grazie Sosuni, grazie Manuel Cozzolino, ti ritroveremo domani alle 12.30. Io prima di chiudere e di dare la linea alle news del telegiornale gestite dal telegiornale di Vidiolina, vi voglio ricordare la notizia drammatica che abbiamo dato anche in corso di diretta, la tragedia Santa Teresa, bambino di 9 anni muore per un malore, il dramma in un resort della costa, inutili soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare, notizia naturalmente in aggiornamento, ne parleremo tra pochissimo nelle nostre news e poi nei nostri telegiornali. Grazie a tutti, l'appuntamento è domani alla strabata 12.30 in punto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
3: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
4: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Molaiev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
3: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
4: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
3: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Subito la cronaca ad aprire l'informazione regionale: un bambino di 9 anni è morto mentre si trovava in vacanza con i genitori a Santa Teresa Gallura. Il bambino, di nazionalità norvegese, ha avvertito un malore e si è accasciato all'interno di un resort dove alloggiava con la famiglia. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma nonostante le manovre di emergenza il piccolo non ce l'ha fatta. Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco, ma i medici hanno disposto ulteriori accertamenti. Già clima di campagna elettorale per le politiche 2027 anche nell'isola. Corsa alle candidature che coinvolge anche Consiglio e Giunta regionale. Resta cruciale la riforma elettorale all'esame delle Camere. Torna il caldo africano in Sardegna, attesi nei prossimi giorni 40 gradi, nuova ondata di calore. L'isola tra le regioni dove i termometri saliranno di più, il picco nell'Oristanese. Sanità, esplode la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio usciti di scena i gettonisti da Sarcidano e Barbagia di Seulo, sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde. Riaperta ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda, in Viale Regina Elena, una parte dello stabile ospita il ciclo di conferenze dedicate al recupero dell'ex ospedale Marino, che diventerà colonia hotel, e alla figura di Ubaldo Badas, che progettò la struttura. Proprio la riqualificazione, il tema del primo seminario dell'arte e della manutenzione, straordinaria la partecipazione di pubblico. Lo sport, il calcio, prosegue il legame tra il Cagliari e il Gallo Belotti. C'è l'accordo per un altro anno. Domani intanto il pre-raduno dei rossoblù ad Assemminello. Il basket, la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi. Si tratta di un ritorno. Monaldi la stagione scorsa ha militato nel Tezenis Verona, conquistando la promozione in Serie A. Ed è tutto per l'informazione regionale. Buon proseguimento di giornata.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone. Premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gianni.

0: Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 7 luglio 2026. Piccole isole penalizzate. A cura di Aldo Berlinguer. Si è aperta la stagione balneare e tutti si ricordano, solo ora, delle nostre meravigliose isole. Guardandole, ci chiediamo perché, specie le più piccole, versino in uno stato di sostanziale abbandono e tendiamo ad attribuire tutte le colpe alla loro condizione morfologica e geografica, quella che sovente chiamiamo insularità. Non prestiamo invece sufficiente attenzione ad altri aspetti, come le dinamiche antropologiche e sociali che caratterizzano queste piccole comunità, le quali spesso non sono coese e solidali al loro interno. Tutt'altro sono sovente conflittuali, divise e pervase da vecchi rancori. Un fenomeno che non discende dal caso né dalla cattiveria degli isolani, ma da meccanismi psicologici e sociali che l'isolamento geografico amplifica a dismisura. Nelle piccole isole si sa tutto di tutti. Questa totale mancanza di anonimato genera un'ansia da prestazione sociale costante. Quando la privacy non esiste, ogni minima scelta, un acquisto, una frequentazione, un successo lavorativo, viene esposta al giudizio del gruppo. L'invidia nasce spesso da qui. In un ambiente dove le risorse e le opportunità sono percepite come limitate, il successo di un vicino viene visto come una sconfitta propria. Vi è poi il cosiddetto narcisismo delle piccole differenze. Quello che Sigmund Freud aveva addebitato ai gruppi sociali chiusi e omogenei, rimarcando come il conflitto sia più aspro proprio tra chi è molto simile. In una grande città, ci si divide per macroideologie. In un'isola dove la cultura, la lingua e la quotidianità sono identiche per tutti, l'identità personale si gioca sui dettagli. Ci si scontra ferocemente per stabilire chi ha la primogenitura di una tradizione, chi possiede il pezzo di terra migliore o chi ha più leadership politico-sociale. La limitatezza delle opportunità fa il resto. In un'economia insulare ristretta, infatti, lo spazio, i posti di lavoro, le licenze commerciali, i ruoli istituzionali sono ben limitati. Si sviluppa così la mentalità del gioco a somma zero. Se tu vinci, io perdo. Nelle comunità aperte, il successo di uno può aprire mercati per altri. Nell'isolamento, il successo di un vicino è percepito come una minaccia diretta alla propria sopravvivenza o al proprio status. Anche la memoria non aiuta, specie nei conflitti intergenerazionali. Nelle grandi comunità le persone passano e i torti si dimenticano. Nelle isole i conflitti si ereditano. Un litigio per un confine di terra o un'offesa personale avvenuta 50 anni prima tra due possidenti può continuare a condizionare i rapporti tra i rispettivi

nipoti. Non essendoci un ricambio sociale, nuovi abitanti che seppelliscono il passato, il serbatoio dei rancori non si svuota mai. Infine, la dimensione fisica, la ristrettezza dei confini insulari, ma questo vale anche per le comunità montane o delle aree interne, generano anch'esse tensioni divisive. Nelle dinamiche urbane, se litighi con un gruppo di amici o con un collega, puoi cambiare ambiente, frequentare altri quartieri o ricostruirti una vita sociale. In un'isola questo è impossibile. Tutto questo non significa che gli isolani non riescano mai ad unirsi, a trovare una coesione. Ma questo avviene spesso solo verso l'esterno, quando l'isola deve difendersi da una percepita minaccia comune, come lo Stato centrale o il turismo selvaggio. Non è un caso che, nelle isole, sia molto vivo il sentimento indipendentista. Se quindi una buona idea sorge al suo interno, essa viene combattuta dagli anticorpi interni alla comunità insulari. Se proviene dall'esterno, viene percepita come colonialismo. Stanti il retroterra antropologico e sociale e la fragilità dei presidi istituzionali, spesso piegati alle stesse dinamiche culturali, come riusciremo, insomma, a portare benessere e sviluppo sostenibile all'interno delle nostre piccole isole? Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Aldo Berlinguer. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'alta pressione garantisce una giornata di martedì nuovamente stabile e soleggiata con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno molto miti anche nelle ore notturne. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
4: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 i feriti, illeso il presidente francese.
5: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
4: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
5: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici, è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
4: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Lina. Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio da Stefano Fioretti. In apertura la cronaca. Tragedia a Santa Teresa Gallura, dove un bambino norvegese di 9 anni è morto mentre si trovava in vacanza con i propri genitori in un resort. Il bambino ha avvertito un malore improvviso, inutili soccorsi. Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco, ma sono stati disposti ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte della morte. E un malore si è rivelato fatale anche a un anziano. Stamane a Sassari l'uomo 73 anni si trovava nella sua auto in prossimità dei parcheggi dell'ex Bricomen di Predanieda. L'uomo ha perso la vita probabilmente per un arresto cardiaco. Condanna a 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta, accusato di aver ucciso con una fucilata il compaesano Francesco Salis. L'omicidio nell'agosto 2024, la sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. È già clima da campagna elettorale per le politiche 2027 anche in Sardegna, corsa alle candidature che coinvolge Consiglio e Giunta regionale. Con eventuali dimissioni di assessori si riaprirebbe il capitolo rimpasto. Resta cruciale la riforma elettorale, testo alla Camera il 14 luglio. Sanità, esplosa la rabbia dei sindaci per i pronto soccorso a rischio, usciti di scena i medici gettonisti. Dal Sarcidano e dalla Barbagia di Seulo viene sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim. Si chiedono garanzie nei servizi all'ospedale di Isili. Torna il caldo africano, in Sardegna attesi 40 gradi, nuova ondata di calore nei prossimi giorni secondo le previsioni degli esperti meteo che lanciano la allerta. L'isola è tra le regioni dove i termometri saliranno di più, il picco nell'Oristanese. L'Università di Sassari celebre racconta la sua cooperazione internazionale condivisa con ben 10 paesi nel mondo, 11 progetti attivi grazie al sostegno della regione, progetti che puntano a creare opportunità di crescita, formazione e sviluppo sostenibile nei territori coinvolti. Riaperta ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda al Terrapieno, che ospita le conferenze sul recupero dell'ex ospedale marino che diventerà colonia hotel, e su Baldo Bada, che progettò la struttura, la riqualificazione, tema del primo seminario dell'arte della manutenzione. Si chiude con la corsa della mattina l'Ardia di Sedilo a cavallo, anche questa impeccabile nel segno della tradizione che ha richiamato anche numerosi turisti. Il 19 luglio appuntamento con l'ottava per l'Ardia a piedi. E un incidente ha rischiato di rovinare la festa di Sedilo. Il parroco Don Maurizio De Marris è caduto da cavallo poco dopo l'uscita del santuario, ha riportato un trauma facciale e con possibile distorsione. Iniziati a Teulada i lavori di rimozione dei relitti dei barchini dei migranti abbandonati da anni a Capo Malfatano. L'intervento è stato possibile grazie a un finanziamento di 50.000 euro che l'assessorato regionale all'ambiente ha destinato al comune. Lo sport, il calcio di Serie A, prosegue il legame tra il Cagliari e il Gallo Belotti. Tra società e giocatore c'è l'accordo per un altro anno. Domani intanto scatta il pre-raduno dei rossoblù ad Seminello con test medici e atletici. In chiusura il basket, la Dinamo ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi. Si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già vestito la canotta bianco-blu nella stagione 2016-2017. La stagione scorsa era a Verona e ha conquistato la promozione in Serie A. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanieda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: Oh Picciocco, su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
20: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
0: arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali,

0: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: No, ben trovati, nuova edizione del nostro telegiornale, subito i nostri titoli. Anche nell'isola è iniziata la corsa per le politiche del prossimo anno, resta cruciale la riforma elettorale, l'esame del Parlamento, riflessi su giunta e consiglio regionale. La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Isi lo scorso 4 luglio alimenta le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. La regione non può abbandonarci. In Sardegna torna il caldo africano, attesi 40 gradi nell'Oristanese, necessario proteggersi dai colpi di calore, possono colpire anche i cani, i consigli degli esperti. L'ex ospedale Marino a Cagliari si prepara a diventare un hotel a 5 stelle, un percorso accompagnato dai seminari nella sede della sede storica dell'Unione Sarda, il primo sulla storia geologica della città. Il matrimonio tra il Cagliari e Andrea Belotti continuerà, almeno per un altro anno, vicino l'accordo per la prosecuzione dell'avventura del campione d'Europa del 2021 e la società rossoblù. Sin qui i nostri titoli, ma apriamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca. Un bambino di 9 anni è morto mentre si trovava in vacanza con i genitori a Santa Teresa Gallura. Il bambino di nazionalità norvegese ha avvertito un malore improvviso e si è accasciato all'interno di un resort dove alloggiava con la propria famiglia. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma nonostante le manovre di emergenza il piccolo non ce l'ha fatta. Il decesso è avvenuto per arresto cardiaco. La pagina della politica ha già clima da campagna elettorale per le politiche del 2027, anche nell'isola, corsa alle candidature che coinvolge consiglio e giunta regionale. I particolari nel servizio di Stefano Fioretti.
1: La questione energetica, il 41 bis, il caso Calafinanza, il bando per la continuità marittima, vecchi e nuovi temi di confronto scontro Stato-Regione, dai toni sempre più aspri, governo sotto attacco e centrodestra sardo evidenziare le divisioni nel campo largo, indizi e ormai prove di una campagna elettorale per le politiche già partita, pur con data incerta, autunno, anticipo in primavera, e sistema elettorale ancora da decidere con il passaggio della riforma alla Camera, atteso il 14 luglio, il voto di preferenza e non più liste bloccate, il punto chiave della riforma, lo snodo per le candidature che al netto di conferme degli uscenti coinvolgono consiglio e soprattutto giunta regionale, dove sono dati in corsa 3 assessori su 11. Desire Manca, la cui destinazione romana al di là della facciata resta negli auspici presidenziali, secondo i rumors. Antonio Piu, che da segretario regionale di AVS ha guadagnato credibilità nella capitale. Giuseppe Meloni, anche vicepresidente della regione e sul quale insiste l'alternativa di una candidatura a sindaco di Olbia al voto sempre nel 2027. Più defilato un quarto assessore, Francesco Agus, dove se presentarsi come 5 anni fa l'occasione per un progressista, forse la coglierebbe il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Assessori che in caso di candidatura lascerebbero l'incarico, dando così vita ad un rimpasto che potrebbe anche riportare un titolare alla sanità. Tra i consiglieri, in maggioranza, il pentastellato Alessandro Solinas appare in grado di giocarsi le sue carte, in particolare ora da coordinatore sardo del movimento. Per ruolo da guida del PD in aula, Roberto De Riu è ritenuta valida opzione. Chi pare avere chance all'opposizione sono il capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzo, e il pari grado di Forza Italia Angelo Cocciu, nome che resta caldo anche per il dopo Nizia Olbia. Capitolo a parte per il presidente del consiglio, Piero Comandini rimane tra i papabili, non senza resistenze, per carica istituzionale e per quel percorso di riforma statutaria avviato e che vorrebbe vedere chiusa naturale scadenza di legislatura. Se davvero sarà naturale, perché quando si parla di candidature per Roma c'è chi l'ipotesi Todde non la esclude mai.
0: Le emergenze della sanità a Isili, la protesta degli amministratori del territorio dopo la chiusura del pronto soccorso, ha chiesto un confronto urgente con la regione. Fausto Orru.
2: La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Isili lo scorso 4 luglio continua ad alimentare le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Riuniti nella sede della comunità montana, ad Isili, gli amministratori hanno espresso forte preoccupazione per la carenza del personale medico che ha portato alla sospensione del servizio.
3: La regione deve credere in queste zone interne a partire da principi basilari come quello della sanità. Noi adesso faremo di tutto, chiederemo alla regione attenzione, perché anche i cittadini delle zone interne hanno diritto di ammalarsi e quindi di essere curati.
2: I sindaci sono preoccupati perché in diversi paesi del Sarcidano e della Barbagia di Seulo mancano anche i medici di base.
4: Abbiamo necessità di avere un presidio forte sul territorio, con l'aumentare anche di comuni senza medici di base, come ad esempio Sadali. Abbiamo fortemente bisogno di avere il presidio ospedaliero di Isili aperto tutti i giorni.
2: L'obiettivo è ottenere la piena operatività del pronto soccorso, presidio fondamentale per migliaia di cittadini del territorio.
5: Ci siamo riuniti in comunità montana perché il problema va affrontato globalmente con tutti i comuni del circondario. Metteremo in atto delle iniziative a tutela dei nostri cittadini.
0: E cambiamo argomento. Aumenta la presenza turistica statunitense in Sardegna grazie al volo diretto da New York. Il servizio di Giampaolo Cuccuru.
6: Già c'erano prima, ma adesso diventeranno sempre più numerosi i vacanzieri americani che stanno scoprendo l'isola grazie al volo diretto tra New York e Olbia. A Baia Sardinia si scommette su tradizione, cucina, mare ed entroterra.
7: Segna l'avvio di una relazione ancora più forte e sicuramente sarà un crescendo, ne sono sicuro. Ma l'enogastronomia e la voglia di scoprire anche la cultura un po' più nascosta, un po' più antica di quest'isola saranno i punti di forza che guideranno soprattutto nel mercato americano.
6: Occorre lavorare insieme per pianificare il futuro.
7: La Sardegna in questo momento la cosa di cui ha più bisogno è di una tavola rotonda dove albergatori, compagnie aeree, negozi, ristoranti si siedono tutto attorno a tavolo e decidono assieme come prolungare una stagione su un'isola che potrebbe lavorare quasi tutto l'anno.
6: E dopo la rivisitazione del dolce tipico si punta su altri prodotti della Sardegna, dai formaggi alle verdure.
8: Col mio impasto voglio raccontare i territori. E questo è un territorio fantastico, la Sardegna, dove ci sono tantissime terre importanti. Infatti uno dei primi obiettivi è di come creare la pizza dell'estate 2026.
7: E in questo momento i numeri e le previsioni sono oltre le aspettative. Quindi sarà una stagione, penso, per tutta la Sardegna entusiasmante e che darà a tutti grosse soddisfazioni.
0: Torna il grande caldo nell'isola con picchi di 40 gradi nell'Oristanese, a rischio anche la salute dei cani, i consigli del veterinario nel servizio di Teresa Piretta.
9: In arrivo una nuova ondata di caldo africano, la terza della stagione. Secondo le previsioni raggiungerà la Sardegna a metà settimana. Il termometro toccherà i 40 gradi, in particolare nell'Oristanese. Le temperature elevate e l'afa mettono fortemente a rischio la salute dei cani, anche loro soggetti a colpi di calore.
10: Molto rischioso, perché le nostre macchine diventano dei forni. Non bisogna lasciarli neanche pochi minuti, ma anche fuori. Il discorso di uscire nelle ore calde dalle 11 alle 18 sono tutte cose sconsigliate, non solo per i colpi di calore, ma ricordiamoci che per esempio la pianta del piede del cane subisce degli stress enormi anche a contatto con l'asfalto.
9: Anche all'interno dell'abitazione il cane va tenuto al fresco e idratato. I sintomi del colpo di calore sono chiari.
10: Si inizia con un'accelerazione nella respirazione. Il cane apre la bocca, respira con la lingua fuori, si agita. Questi sono i primi sintomi. Dopodiché iniziano dei sintomi molto più seri, cioè nel senso che possono anche svenire.
9: Importante contattare subito un veterinario e usare le tecniche di primo soccorso.
10: Bagnando i polpastrelli, l'addome del cane, non con acqua ghiacciata, perché bloccherebbe anche la traspirazione del cane.
0: Una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
11: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Ora in Baronia per parlare di un progetto che riguarda l'agricoltura di qualità. Graziano Cano.
12: Mandicos è un identificativo territoriale, e cioè raccontare e promuovere il territorio attraverso le eccellenze agroalimentari, ma anche dei luoghi che producono quelle eccellenze, delle maestrie che le generano e in generale del sistema di ospitalità della Baronia.
13: Nell'apertura ai goli del primo negozio di comunità c'è tutto il progetto con il quale si vuole costruire un nuovo percorso di sviluppo locale, le produzioni di qualità, la sinergia tra gli operatori. Prossimo passaggio proprio la costruzione di una rete tra quanti lavorano nel mondo delle campagne.
14: Il nostro obiettivo è prevalentemente quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di operatori con l'intento comunque poi di estendere dal paese di Irgoli a tutta la baronia ai fini dell'offerta ai consumatori. Il nostro avviso, la rimarcazione delle qualità, il prodotto di nicchia dovrebbe essere un fattore prevalente in un'era nella quale comunque il mercato globale tende un po' a sminuire quelli che sono gli aspetti qualitativi.
13: Mandi così in baronia a Irgoli una tre giorni di incontri con un percorso tra le vie del paese dove in mostra c'era il meglio delle produzioni di un territorio che cerca nuove strade di sviluppo e conta sul sostegno della regione.
15: La scommessa è quella che riguarda la qualità, la bellezza dei luoghi e la valorizzazione delle produzioni locali. Progetti come questo che nascono dal basso e aggregano la comunità non possono che godere del sostegno della regione che farà la sua parte anche nei prossimi mesi.
16: Approvato il piano di eradicazione del cinghiale che sarà attuato dalla provincia del Sulcis Iglesiente, un intervento che interessa in particolare Carlo Forte. Valentina Orciu.
17: Non sono originari dell'isola di San Pietro, anzi secondo la regione i cinghiali sono stati introdotti illegalmente e oggi rappresentano una minaccia per uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. Scatta così il piano regionale di eradicazione, 5 anni di lavoro per liberare Carlo Forte dagli ungulati.
18: È il più potente strumento normativo per affrontare questo problema che si è prodotto in seguito all'introduzione illegale di questi animali sull'isola di San Pietro. Il piano è partito, si stanno installando le gabbie e tra non molto si partirà con le attività di sparo.
17: A coordinare le operazioni sarà la provincia del Sulcis Iglesiente che seguirà tutte le fasi del piano insieme a Regione e Corpo Forestale.
19: La presenza dei cinghiali nell'isola di San Pietro è dovuta ad emissioni illegali, creando delle problematiche sia alle colture che anche alla viabilità locale. Come primo atto del Consiglio provinciale è stato portato appunto all'attenzione il piano di eradicazione del cinghiale dell'isola di San Pietro.
17: Sul campo agiranno i coadiutori abilitati, personale formato che opererà con modalità definite dal piano regionale.
20: Bisogna iniziare immediatamente perché stanno creando dei grossi problemi. Quindi servirà molta collaborazione, non da solo da parte dei noi coadiutori, ma anche da parte dei cittadini dell'isola di San Pietro.
16: La storia di un'interna incompiuta, la strada di collegamento tra Sarcidano e Tregenta. Fausto Orru.
2: I comuni di Mandas e Gergei lavorano insieme per completare la strada di collegamento tra l'Alta Tregenta e il Sarcidano. L'intervento interessa un tracciato di circa 1,5 km, diviso tra una strada comunale e una strada rurale. La priorità è il tratto del territorio di Mandas, dove sono necessari interventi di messa in sicurezza per rendere la strada completamente percorribile.
21: Abbiamo un progetto esecutivo pronto, cantierabile, che abbiamo presentato in regione diverse volte. Noi chiediamo che venga finanziato perché abbiamo bisogno di uscire da questa situazione di disagio che ci sta accompagnando da troppo tempo.
22: Ma questa direi che ormai è diventata l'eterna incompiuta. Siamo ormai oltre 10 anni che combattiamo per chiedere alla regione l'intervento per completare il tratto di strada che manca, 1,5 km, perché il tratto di Gergie è stato ampiamente realizzato e quasi una strada provinciale. Ecco perché noi chiediamo che finalmente si metta fine a questa lunga storia.
16: Breve pausa, tra poco parleremo della rinascita dell'ex colonia Dux a Cagliari.
23: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
25: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
26: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
27: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
28: Radio Lina, meteo.
29: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po'. Alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi. Punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza. Da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
30: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La rinascita della colonia Dux a Cagliari, un percorso accompagnato dai seminari sull'arte della manutenzione nella storica sede dell'Unione Sarda. Stefano Birocchi.
2: La rinascita della colonia Dux passa anche dalla conoscenza. Mentre al Poetto procede il recupero dell'ex ospedale marino, destinato a diventare il primo hotel 5 stelle sul mare di Cagliari con 68 suite, la storica sede dell'Unione Sarda di Via Regina Elena riapre alla città con i seminari sull'arte della manutenzione. Il ciclo di incontri che accompagnerà il cantiere fino all'inaugurazione della struttura. La prima giornata ha acceso i riflettori sulla storia geologica del territorio. Qualsiasi progetto di recupero deve fare i conti con la memoria del luogo.
3: Fanno parte del paesaggio tutti gli affioramenti rocciosi. Le rocce più antiche affioranti risalgono a un periodo che si chiama Miocene, dai 16 milioni ai 5 milioni di anni fa. Sono soprattutto dei calcari, proprio la formazione dei calcari di Cagliari, e sono ricchissimi di fossili con tante storie dei ritrovamenti, dall'ovisato alla marmora e così via.
2: Lo sguardo si è poi spostato sulla nascita del Poetto 120.000 anni fa e del rapporto che l'intervento di recupero della colonia Dux può avere con la spiaggia cagliaritana e i tempi molto più ampia.
4: Nel 36, 37, 38 quel luogo era un luogo lontano, quasi alla fine di un piccolo deserto lungo una lingua di sabbia, cosa che oggi non riusciamo, o almeno molti non riescono a immaginare. Io sì.
2: Il torto più grande al Poetto, netto il giudizio dell'ex docente di geologia applicata Giovanni Barroccu.
5: La distruzione delle dune.
1: L'Università di Sassari racconta la sua cooperazione internazionale condivisa con 10 paesi nel mondo. Maria Grazia Ledda.
6: Celebrare la cooperazione internazionale, i progetti che creano un'opportunità di crescita, formazione e sviluppo sostenibile nei territori coinvolti. L'Università di Sassari parte attiva nella costruzione di reti scientifiche e istituzionali nel mondo, dalla Colombia al Libano, dal Ghana all'Uganda, passando per Tunisia, Perù, Venezuela e Angola, grazie agli 11 progetti di assistenza allo sviluppo raccontati nella giornata dedicata all'UNIS nel mondo. La ricerca diventa azione feconda quando applicata e condivisa con altri paesi.
7: Soprattutto in questo periodo in cui ci sono guerre, una serie di conflitti internazionali, è quella di portare anche un messaggio di pace e di collaborazione. Quindi oggi celebriamo questo attraverso tante iniziative che vanno dall'empowerment delle donne alla valorizzazione delle filiere agricole.
6: Il Perù protagonista, un orto urbano per famiglie migranti e rifugiate, un progetto di formazione alimentare in una scuola primaria a Lima e ancora progetti dedicati al recupero sostenibile dei residui del cacao in Colombia, un'iniziativa che vede coinvolte le donne indigene nella prevenzione delle malattie parassitarie.
8: Ci sono queste mamme bimbe che dai 12 anni iniziano ad avere figli e quindi coinvolgere loro nel progetto era molto importante perché sono loro quelle che cucinano, si tengono cura dei bimbi.
6: Un impegno concreto reso possibile grazie al sostegno della legge regionale 19 del 96, oltre 600.000 euro le risorse impegnate sugli 11 progetti attivi.
1: Ieri sera e stamattina l'Ardia a Sedilo, anche in diretta su Videolina, il bilancio nel servizio di Mario Tasca.
9: Sono contento che stia andando tutto bene. E ci voleva, adesso ci dedichiamo ai festeggiamenti.
10: La commozione di Saprima Pandela a Danilo Pes è la misura di quanto sia umano, intimo e profondo il sentimento che i cavalieri dell'Ardia provano per San Costantino.
9: Bravi, hanno mantenuto l'impegno, sono stati dei campioni.
10: Anche le scorte hanno fatto un ottimo lavoro.
9: Ovviamente, senza di loro non riesce bene.
10: Tu sei soddisfatto?
9: Sì, sì.
10: La corsa della mattina si chiude l'Ardia a cavallo del 2026, una corsa impeccabile, serena, pulita e ordinata, capace di restituire la tranquillità alla comunità sedilese dopo i due recenti lutti del vicepresidente dell'Associazione Santo Antino, Marco Muredda, e dell'ex presidente dei fucilieri, Mario Meloso.
9: Per tutti quelli che volevamo che fossero qua oggi.
10: La discesa da Suffrontigheddu è stata magistrale, così come sono stati perfetti l'ingresso sotto l'arco, i giri attorno alla chiesa e poi la corsa nella discesa verso Samuredda, una mattina con la partecipazione di qualche cavaliere in meno rispetto alla sera, ma che ha regalato alle migliaia di persone presenti nella corte di San Costantino un'Ardia ancora più spettacolare.
11: Bisogna veramente fare i complimenti, ringraziare Danilo, Matteo, Andrea per il lavoro che hanno fatto e per come hanno gestito le due Ardie. Avevamo bisogno di un'edizione così.
10: L'ultimo appuntamento è quello dell'ottava. Domenica 19 luglio l'Ardia a piedi sarà guidata da Saprima Pandera, Davide Muscau, accompagnato da Graziano Salaris e Marco Soggiu.
1: Tra poco l'ultima parte del nostro telegiornale con la pagina sportiva, ora linea alla regia.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Apriamo la pagina sportiva, non si interrompe il rapporto tra il Cagliari e il Gallo Belotti, c'è l'accordo per un altro anno e domani il pre-raduno dei rossoblù ad Assemminello. Andrea Secchi.
13: Alla fine il matrimonio tra il Cagliari e Andrea Belotti continuerà, almeno per un altro anno. Ci sarebbe l'accordo per la prosecuzione dell'avventura del campione d'Europa del 2021 e la società rossoblù. Il Cagliari era alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Borrelli, Mendy, Esposito e Trepi e alla fine ha preferito andare sul sicuro. Il Gallo ha lavorato a pieno ritmo tutta l'estate per recuperare pienamente dopo l'infortunio al crociato del ginocchio e la lenta ripresa alla fine dello scorso campionato. L'ingaggio di Belotti si aggiunge ai giovani Romano e a Carachini, mentre in pollo un altro vecchio pallino rossoblù, il centrocampista svizzero Ebischer, già vicino alla Cagliari nel mercato di gennaio del 2021 e nell'ultima stagione al Pisa. In attesa di capire gli sviluppi sull'esterno del Catanzaro Favasuli, manca solo l'ufficialità per la cessione di Gaetano all'Atalanta. Nelle casse rossoblù 13 milioni più bonus. E domani il via alla stagione con il pre-raduno ad Assemminello. Lunedì l'inizio della preparazione per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22. Il tutto mentre iniziata col botto la campagna abbonamenti, già 1500 quelli rinnovati in un solo giorno e mezzo. La campagna, sino a domenica prossima, sarà riservata ai vecchi abbonati. Poi da lunedì 20 a martedì 21 la possibilità, sempre per i vecchi abbonati, di cambiare il proprio posto. Infine dal 24 al 31 la corsa all'abbonamento sarà aperta a tutti.
1: Il basket, la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi. Si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già vestito la canotta bianco-blu nella stagione 2016-2017. La stagione scorsa ha militato nella Tezenis Verona, conquistando la promozione in Serie A. A Bari Sardo, lo sport per tutta la comunità, il servizio di Daniela Usai.
14: A Bari Sardo, uno spazio dimenticato ritrova voce e quella voce ha il suono di una pallina. Nella località San Giorgio, un campo nato negli anni 90, si trasforma in arena sportiva. Arrivano due canestri da basket e le prime corsie o gliastrine dedicate al pickleball, la disciplina che sta conquistando il mondo mescolando tennis, badminton e ping pong in uno sport accessibile a tutte le età.
15: Pickleball nasce come sport di accesso, diciamo, di sport da racchetta, quindi le caratteristiche principali sono proprio la sua facilità di approccio a questo gioco, quindi unisce sia gli appassionati di tennis che gli appassionati di quello che sono gli sport anche che possiamo chiamarli più semplici come il beach tennis, e molti padelisti si stanno anche spostando a giocare a pickleball.
14: Il Bari Street Camp apre le porte alla comunità intera, nessuna tessera, nessuna barriera, solo asfalto colorato e voglia di giocare. Comuni di Bari Sardo e Unione dei Comuni d'Ogliastra hanno scommesso su uno spazio ritrovato a vincere e il territorio.
15: Il campetto di San Giorgio è importante anche per un altro principale motivo, perché è un campetto comunale, un classico campetto, diciamo, d'avvicinato, rionale, che quindi raggruppa i giovani, specialmente in questo periodo dell'anno, non solo i giovani del paese, ma anche i

0: vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
0: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre. Il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Alla Vitola viene contestato, tra gli altri, il reato di strage.
1: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Prendanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Rico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benito Raso, su dare giornali in sardo, de Sardegnuno. Bieus, intendeus che le puntis novas a Deo e cominciaus, come sempre, con il titolo su de Sosumario. Tragedia a Manna in Lungo.

Simone, unu pippiu de 9 annos, est mortu in s'albergu, in via con su babbo, con sa mamma. Totus os turistas de sa Norvegia, su piciocheddu se intende un male, non si sciri, poeta. Sa politica è spartire su voti GEMESEN e su voto parlamentare del 2027. In ci voti consiglieri, assessori, regionali, pronto a si candidare. Sanidade, sabro passato, su pronto soccorso de s'ospedale de Isri, via Serrao, sa protesta dei sindaci su de su Sarcidano e de sa barbagia di Seulo. Sa regione non si vuole lassai a solus. S'ospedale Becciu Marino de Casteddu ha reso un albergo a 5 stellas, una camminera con pangiara de un montone a Tobius che Santa va in sa sede storica de s'Unione Sarda. Sporso palloni de Serie A su Castello e Belotti in pari si può manco un anno. S'attaccante e sa società di punti accanto a Cattai un accordio. Sa stagione in Oa. Sa ironica dunque sa poverri questa edizione de Sutti Ginostro, una tragedia a mano di Corpio, questo un mengiano, sa comunità di del Lungone in Gallura, in un albergo sti morto un pippio de noi annus de sa Norvegia, avere in vacanza con su babbo, con sa mamma, su chiedo se sti intendi mali, tutto in una borta, luego su vontare ribauso i operatori de su centro regiotto, dottori, ma non vontare nescioso ad usarvai, non si sciri, poi ta su pippio se sti intendi un mali, da fai indagini, sì, poi ci chiede, comprendi, il te sul setio. Sa politica avuti meras, esargumento, se conti vendi a BTA e sa regione e si stato, sa questione energetica, su 41 bis, sa questione cala finanza, sa continuità di marittima e altro ancora. Su campo largo attacca su governo, su centro-destra attacca su opposizioni. Vunti una prova, che è già cominciare a sa corsa elettorale su Parlamento, su voto 2027. Non si uscirà ancora gando a resi su voto, forse si insuberano, forse si insattongio e nemmeno si uscirà cali a resi su sistema elettorale. E su mentis però non ci assessori, se consiglieri, si accanto i punti pronto, se si candidai. Intra i assessori del suo traballo, Desire Manca, assessori del traballo pubblico, Antonio Piu, assessori del suo bilancio, Giuseppe Meloni, che i lavoratori si finse candidato sindaco in Terranova. Ma o su campo largo si venti i nomini di Francesco Agus e di Massimo Zeddavuru. E scandidaturas, Iantavorio Verri Duncasa, un cambio manno a intro sa giunta regionali Ghiara de Alessandra Todde. Intre sconsiglieri regionali invece sei scandidato probabili si punti Alessandro Solinas 5 Stelle, Roberto De Rio, che è sti capo dei sconsiglieri de su PD, Paolo Truzzo, che è sti capo dei sconsiglieri dei Fratelli d'Italia, e Angelo Coccio, che invece è sti su capo dei sconsiglieri de Forza Italia. Ma c'è sti finza Piero Comandini, su presidente del suo consiglio regionale, che però deprighiai s'assemblea in sa caminera della riforma statutaria. E c'è sti pure su presidente della regione, Alessandra Todde, una candidatura che però a Roverri s'arruga ai suo voto regionale. Anticipavo. Sanidade, Satradì, Savaru, de sa gira passare, su pronto soccorso del suo ospedale de Isri, via Serrao, non ci vienta dottori, e lui è di scoppiare. Sa protesta dei sindaci su su territorio, tutti gli amministratori si vuole a Tobiauso, in sa sede de sa comunità di Montana, vuole gare de questa situazione, su Sarcidano e sa barbagia di Seulo, antinavi sindaco, se non vuole tavarrai che è un presidio sanitario da importo, commenti su pronto soccorso de Isri. Sa regione de per interveni, Salvatore Argiolas, che è il suo presidente della sua comunità di Montana, il cittadino su Teneti, su Derettu a Esicurai e Sasaluri. In suo territorio ci punti Bidasa e noi a Mancanta, finse sa dottori de Meijina, sa generali, in Sadali, tanto buonai, a Mancanta, su dottori de famiglia, come intinara sa sindica de Sabida, Alice De Plano. Per questa regione, sospirali de Isri, de Piresso Vertu, totu sanno, nara ancora Alice De Plano. Su obiettivo è stire mantenere operativo su presidio sanitario del suo territorio, è un problema che per toccare totu isbiddasa de su Sarcidano e de sa barbagia de Seulovuru, come ti nara Luca Pilia, che è su sindico de Isri. E se intervenni, buon parai sa saluri dei cittadini, su nara isso. Fuori dal de turismo, su settore che fende cresce l'economia de totu s'isola, ma brusche totu de sa Gallura, e noi punti a ribendere un sciacco un manno e turista, sa
de si Stati Uniti. Grazie a su collegamento con s'aeroplano diretto intra New York e s'aeroporto de Costa Smeralda. In Baia Sardina gli operatori svolti Gevre e Giausu sul numero de visitatori e crescente. È una relata che viene già i vorti, gusta intra is americanos e sa gallura, come ti narra Vito Spalluto, direttori de su Seven Pines de Baia Sardinia, ma in mo sesti a fortiar ancora de Bruso. Is americanos ogni ti conosci si storia e tradizioni, si sa cultura de sa Sardinia. Vito Spalluto narra che c'è bisogno de un attobio intra tutti gli operatori de su settori de sa politica vuru. E voi te sa Sardinia, narra isso, gli lavori traballai di arerosu totu sanno con su turismo, ma ci vuole una programmazione differente. Scogineri si commenti su Maestro Panetteri, Fammao, Franco, Pepe, vuoti pensare invece se commenti vai spantai, svisitarorisi e prodotto su Dessa Sardegna, punti speciali, e in voi narra isso, ho reso creare Savizza de si stadi 2026. E arribendi un'altra onda de basca manna, crasi vostri grasi, temperature sant'allompi finse sa e 40 gradus e prusu, rusca è tutto in sa provincia de Aristani, si sdottori sant'a che toccara donna attenzione, su schinata corpus de calori, e dunque sa toccara amparai per us debili, si pipiu su beccio, ma finse sa iscanisi, su veterinario Marco Puddu, narra che po' primo non si depiti l'assai, scanisi entro una macchina, questi meglio sono bestiti del domo, entro il 11 del sommeggiano e il 6 del sommericero, tutti sono scallentisi, e in domo puro, su cani, depri atturare su frisco, depri buffai meda. Cacciesto un'emergenza, andare ancora Marco Puddu, esti meglio a telefonare luego su dottori, su veterinario e in preai stennica se de primo soccorso. Po' primo se de priponni un sapolo sfusto in sabrenti de su gani, ma s'acqua non depiressi vrire a sinunca esti veus. Su progetto di Nanta Mandicos e a Ribera de sa Baronia de Irgoli, un progetto con Tevron Movi su territorio, come ti narra Sandro Murtas, de sa Socio Strategic Management Partner, può contare il logos, esprendersi de sagro alimentari, sa ricida de tutta sa Baronia. E in Irgoli, c'è sa prima bottega de comunidadi, un progetto, una camminera totuno de si sviluppo locali. Prodotto su dei calidadi, collaborazioni intradotto sui operatori. Se questi sono obiettivi nostri, come ti narra finse su sindaco dei Irgoli, Ignazio Porco, e noi volevamo fare una rezza intra ogni azienda, una rezza e noi ci vorremmo i capi operatori desatro su territorio suburo. E sul mercato globale in ovragini, sa calidadi, narra ancora Porco, sofferta nostra, e invece sa, questi rotto differenti, sa calidadi, des prodotto su questi, sa cosa così importanti. Mandi così in baronia, se si sviluppa in tre disi de Attobius, de Iniziativas, in Isarrugas, in Isprazzas de Irgoli, un progetto che noi oliri sa giuro de sa regione Buru, est un scommessa gas di Bracini in mera, come tannau Francesco Agus, che sti assessori regionali de sa agricoltura, che hanno nasciti progetti su de Costuripu a valorendi, sprenda sa localisi e sa bellezza de su territorio, sa giuro de sa regione, de sicuro non vori mancai, di aici sa assessori Agus. Scomuno su de manda se strage i punti traballenti vari, si può cercare di completare sa ruga che appone in collegamento sa alta 300 e su Sarcidano. Questa è una ruga longa, 1,5 km, dividio entro una ruga comunale e un'altra ruga prospetticchedda. Sa priorità di e ti salarti casacata in su territorio comunale de Mandas. E noi si deve fare intervento su Podaponi in sicurezza. Rossano Zedda e si sindaco dei Gregei e Naraga Gecesti, un progetto può fare questa ruga. Si vuole avere l'Uegos su cantieri, Naraiso, se os dimandente sa regioni su dinai, su finanziamento, può cominciare traballo su. Esti una brigungia di Areros, come ti narra Umberto Oppus, su sindaco de Mandas, quest'opera non accabra Bruso, se os tribulienti de Dejano, se Bruso può cercare di completare questo arrogo de Arruga. Sa regione de per interventi, narra Oppus, non se os cristianenti de un'opera a manna, punti 1,5 km scetti. In Savlaia de su Poeto, in Casteddo, arannasci un albergo nuovo,
5 strellas con 68 gammeras e arannasci in suo ospedale Beciu, su Marino. A garanti d'essi un ospedale, via era sa colonia Dux. E sta una camminera compangiara de un sciacomane a Tobisu, che Santa Vai in sa sede storica de s'Unione Sarda, in su viale Regina Elena. Su prima a Tobisu, argomento de questo ciclo, questi l'arte della manutenzione, è stato dedicato a storia geologica de su territorio de sa Vai a Vuru. Donne progetto de recupero de privai sconto, con sa memoria dei logo su Danta Esisperto, su Gianluigi Pillola, professore di paleontologia dell'Università di Casteddu, narra tutta questa zona, Casteddu, Sperdas, Rocca, se vuoi nascere in su miocene, se lo sfuggendi di un periodo tra 5 e 6 milioni di anni a oggi. In ci vuole un sacco di fossili sicuro che contano questa storia. Su Boeto invece sa sti nasciu 120.000 anni e oi, ma non tutto se si vuole immaginare che in su 1936-37-38, quando sti nasce sa colonia Dux, sa playa viara manna di arero. Sa colonia viara con menti, una struttura in un deserto di arena, come ti annau su geologo Fausto Pani. E su ultimo un altro geologo, Giovanni Barrocco, che vuole dendi de sa playa e de su Boeto, ragazzo danno un manno e stai tiuvato sciuscendi is dunas con di sfuedo de Barrocco. Sport su Valloni de Serie A, canto pare su Casteddu e s'attaccante Andrea Belotti antatura in pari, si va su manco un altro anno e su giocatori sa società di Monte Accanta gatta un accordio po sa stagione in Noga, come incendi su Casteddu via cercando un altro attaccante, ma accanto pare su Aridezidio de non è fiducia, dunque è su campioni europeo 2021 po s'attacca Varanta in pari con Belotti, Borrelli, Mendy, Esposito e Treppi. Poi mo su mercato su Casteddu e stivrimo a Sarribu de su svizzero romano e de s'ingreso a Caracchiri, ma in disegni benenti gli antavori arribai un altro svizzero uru, Michel Aibischer de su Pisa, e sempre in disegni benenti sarà decidere su Benidori de Gaetano su Casteddu e Atalanta punti ancora negozianti e Crasi invece con su Inanta pre raduno in su centro di Asseminella, ora cominciamo in maniera ufficiale sulla stagione 26-27, domenico su comincio dell'allenamento, sempre in Asseminello, su 22 di questo mese invece sul ritiro in Ponte di Legno. E su mente si stifoso su abbonato, seguenti a confermare l'abbonamento su 1500 in manco due addisi, ed è su 24 l'abbonamento su antesoverto e tutto su. E poi sarai questa edizione su DG, su basket, voi ti stai dinamo Tattari, la stagione in ora, giocare in questa serie a Dusu, si crea si muove sul mercato, Sanova Deo e Stigari che torrendi su play Diego Monaldi, 33 anni, su Arigè Giogao, in Tattari, in questa stagione 2016-2017, Sanova Sao invece sa rigiocare su Tezenis Verona, Arziendi in questa serie a uno. Dunque sa Dinamo e cerchendi de a fortiè organico e si squadra posa stagione in Noa. Io sa cabau e questa edizione poro si darò grazie a vostra attenzione, si intende uso si bieuso e si edizione chi beneri un saluto e tutto su.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu. Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
11: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
12: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.
7: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo, i modelli o le modelle prescelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
10: Dove vai?
11: Siddura, Sardegna in purezza. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior mentino di via. Il meglio del chitarra mondiale alla Musica Arena Fiera di Cagliari per la rassegna Cagli dal vivo. Teo Mancuso, Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggera americana Eric Johnson, vincitore di un Emmy, e il lento italiano Teo Manco, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecca, emozione e grande musica dal vivo. Una com incredibile e un appuntamento Italia. Bietti disponibili sul circuito Office.
12: Istituto Radiologia IU. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire strumenti diagnostici più evoluti, come risonanza magnetica ad altissima ampio 3 Tesla, l'attacco da 246 strati e doppio tubo diogeno, risonanza aperta in dinamica e ortostatismo. Unica Sardegna. Per noi dell'Istituto de RIU, i pazienti vengono al posto. Istituto de RIU, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Lu, in via Carlo Ufficio 63, 070 657 000.
13: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Glistar Ray EMI Super Hybrid. In elettrico quando vuoi, passa libero quando serve e godi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Six avanzata e massima bassetta ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 4.100 euro.
14: Vieni a aprirla da Alfan, Vierdi, zona industriale di Ascagliari.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di programmisti e consulti, ma con un linguaggio sempre alla portata a tutti. Ari 2 euro, il prezzo del piano.
1: Sardiolina. I sonus de Serra Nostra.
16: Un curato disegno di animazione ossa questo brano che ascoltiamo da Ita Tenda e Splenda, tratto dal loro album Antistas.

0: Dai Nemos abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
1: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi, punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi, sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza, da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, le Bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
13: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco Isettande del 2001.

Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003. Originale.

0: ascoltato Cecilia Concas, che ebbe il primo contatto con il canto frequentando la scuola cantorum dei fratelli cappuccini del suo paese.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Vertice NATO ad Ankara, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
6: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
7: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
6: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
7: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
8: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
6: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finali. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia, Marocco, Norvegia, Inghilterra e Spagna, Belgio.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar,

0: 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Ancora buonasera da Stefano Fioretti, in primo piano sempre la cronaca. Sono stati disposti ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte della morte del bambino norvegese di 9 anni avvenuta a Santa Teresa Gallura, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia in un resort, il bambino ha avvertito un malore improvviso, inutili i soccorsi. E un malore si è rivelato fatale anche ad un anziano a Sassari. L'uomo, 73 anni, si trovava nella sua auto in prossimità dei parcheggi dell'ex bricomen di Predaniedda, sempre un arresto cardiaco, probabilmente la causa del decesso. E Sardo, uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese di 59 anni, in pensione da oltre 10 anni. Piras ha un passato in servizio alla ISI e alle spalle un lungo curriculum. Condanna a 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta accusato di aver ucciso con una fucilata nell'agosto 2024 il compaesano Francesco Salis. La sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. Sanità, esplosa la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio, usciti di scena i medici gettonisti. Dal Sarcidano e dalla Barbagia di Seulo viene sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim. Si chiedono garanzie nei servizi all'ospedale di Isili. Torna il caldo africano, in Sardegna attesi 40 gradi. Nuova ondata di calore nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti meteo che lanciano l'allerta. L'isola è tra le regioni dove i termometri saliranno di più. Il picco nell'orizzonte. L'Università di Sassari celebra e racconta la sua cooperazione internazionale condivisa con ben 10 paesi nel mondo, 11 progetti attivi sostenuti dalla regione, progetti che puntano a creare opportunità di crescita, formazione e sviluppo sostenibile nei territori coinvolti. Riaperta ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda al Terrapieno, che ospita le conferenze sul recupero dell'ex ospedale marino che diventerà colonia hotel, la riqualificazione, tema del primo seminario dell'arte della manutenzione. Si è chiusa con la corsa del mattino l'Ardia di Sedilo a cavallo, anche questa impeccabile nel segno della tradizione che ha richiamato anche numerosi turisti. Il 19 luglio appuntamento con l'ottava per l'Ardia a piedi. E un incidente ha rischiato di rovinare la festa di Sedilo. Il parroco Don Maurizio De Martis è caduto da cavallo poco dopo l'uscita dal santuario, ha riportato un trauma facciale con possibile distorsione. Iniziate a Teulada i lavori di rimozione dei reliti dei barchini dei migranti abbandonati da anni a Capo Malfatano. L'intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento di 50.000 euro che la regione ha destinato al comune. Sport, calcio di Serie A, prosegue il legame tra il Cagliari e il Gallo Belotti, tra società e giocatore c'è l'accordo per un altro anno. Domani intanto scatta il pre-raduno dei rossoblù da Seminello con test medici e atletici. In chiusura il basket, la Dinamo ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi la stagione scorsa a Verona, promosso in Serie A, e si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già giocato a Sassari 10 anni fa. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
11: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Smeralda.
1: Una buona estate a tutti voi cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, 17:09 minuti, siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare come sempre fino alle 18:30, tante notizie, tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica, partiamo subito con Another 54 Ultra Told to You.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Allora torna il gran caldo africano nell'isola.
1: Esatto, perché non c'è due senza tre e dopo le eccezionali fiammate degli ultimi 10 giorni di maggio, diciamo, e quella tutta la seconda metà di giugno, sta per arrivare la terza terribile ondata di calore di questa stagione estiva. Direte, è normale, d'estate ha sempre fatto caldo, è vero, ma magari non con queste frequenze. Purtroppo il copione è lo stesso, quindi l'Europa centro-occidentale si confermerà appunto la via preferenziale per queste masse d'aria che arrivano dal Nord Africa e che scalderanno tutto il vecchio continente. Su unionesarda.it abbiamo un bel approfondimento che appunto è curato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media del meteo.it, quindi chiunque fosse interessato ad approfondire maggiormente trova su Unione Sarda. Ed ecco, Tedici ci racconta che appunto in Sardegna, la Sardegna sarà una delle regioni dove i termometri saliranno di più. Entro il weekend i modelli di meteo.it prevedono circa 40 gradi in Sardegna, in particolare a Oristano, e 39 poi in Puglia e Toscana, che saranno le regioni più calde insieme proprio alla Sardegna. Ora non vogliamo, come le altre volte, tornare per classici consigli protocollo di comportamento con il caldo, però ecco, sappiate regolarvi, ve l'abbiamo ripetuti allo sfinimento, non bisogna sottovalutare proprio queste ondate di caldo africano, perché è difficile anche da sopportare, e se si sottovaluta, insomma, si può andare incontro a spiacevoli inconvenienti. Soprattutto mi raccomando, attenzione all'escursione caldo freddo, quindi andare subito in acqua senza magari bagnarsi in maniera
0: diffusa,
1: esatto, bagnarsi un po' all'inizio invece di fare classico tuffo. Ecco, soprattutto magari se avete una certa età come il nostro amico Cristian,
0: esatto,
1: ecco,
0: l'anzianità incombe e quindi bisogna stare assolutamente attenti. No, comunque non è da sottovalutare, perché effettivamente io quando ero molto giovane facevo di questi lanci così a bomba mentre ero super sotto il sole. Non mi è mai successo nulla, perché sono qui, lo posso raccontare, però è effettivamente molto rischioso. Poi ci rifletti un po'.
1: Esatto, tutto però con insomma con i dovuti modi e con le dovute attenzioni. Ovviamente non diciamo di non godersi la bellezza della Sardegna, soprattutto in estate, poi con quello che arriva, però ecco, usare un po' di testa, quindi non pensare di essere magari indistruttibili, ma anzi rispettare quelli che sono, come si rispetta il mare e la sua, insomma, e non ci si addentra senza magari conoscerlo. Ecco, rispettare anche il caldo e il sole, perché non c'è da scherzare.
0: Assolutamente, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Baby One More Time dal 99 Britney Spears nel nostro martedì 7 luglio 17-19 minuti, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: E 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
14: Dove vai?
15: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radiolina nel nostro martedì sera. E adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Andrea De Idda. Buonasera Andrea, ben ritrovato. Andrea, non ti sentiamo, adesso vediamo di recuperarti, caro Andrea. Adesso ti sentiamo, Andrea, vai pure, siamo in diretta.
1: Sì,
0: vai pure, siamo in diretta.
1: Buonasera Cristian, buonasera agli ascoltatori di Radiolina in primo piano su unionestalda.it. Ora abbiamo una notizia che arriva dalla cronaca nazionale. Infatti un ex agente dei servizi segreti italiani, Gavino Raul Pira, 59 anni, di Sassari, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio. Avrebbe infatti passato delle informazioni riservate alla Russia. Si tratta di un'inchiesta portata avanti dai carabinieri del ROS, nell'ambito della quale sono finiti anche altre persone indagate. Torniamo poi alla cronaca locale con una tragedia avvenuta questa mattina in Gallura, in particolare a Santa Teresa, dove un bambino di 9 anni norvegese, un turista, è morto a causa di un malore. Ancora non si hanno altre informazioni in merito. Andiamo poi nel capoluogo, a Cagliari, con una svolta per quanto riguarda l'edilizia popolare pubblica. Infatti presso 100 alloggi attualmente vuoti o murati verranno assegnati scorrendo le graduatorie pubbliche. Questo avviene grazie a un accordo tra il Comune di Cagliari, AREA, che è l'azienda regionale per l'edilizia abitativa, e i sindacati degli inquilini. C'è poi lo sport, torniamo a livello nazionale con Sinner che avanza a Wimbledon, supera Straff ed è in semifinale. Torniamo a quarto poi con una notizia di cronaca nera. Nel pomeriggio è avvenuto un incidente in via Leonardo da Vinci. Un uomo di 40 anni si trova ricoverato in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo a bordo in sella uno scooter si è scontrato con un'auto. Rimanete connessi con unionestrada.it per tutte le altre notizie che verranno aggiornate in serata
0: e anche in tempo reale. Grazie mille ad Andrea De Idda, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto.

0: Senza una stupida storia, Achille Lauro su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. State con noi perché tra poco parliamo del palio e degli asinelli di Ollolai.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio.

0: Sapere perché?
1: Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristiana Sara. Parliamo di un evento bellissimo perché compie 23 anni il Palio degli Asinelli di Ollolai, che andrà in scena sabato prossimo 11 luglio. Si svolge nel suggestivo scenario di Piazza Marconi, nel cuore della Barbagia. E allora abbiamo il piacere di ritrovare con noi Pierpaolo Soro, presidente dell'associazione Palio degli Asinelli. Buonasera Pierpaolo e ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, l'evento clou, come ogni anno, prevede una spettacolare corsa notturna, no? Con Fantini,
1: sì,
0: e Asinelli.
1: Sabato prossimo, sabato 11 luglio, alle ore 21, in Piazza Marconi, si svolgerà il suggestivo incantevole Palio degli Asinelli, perché si svolge proprio nella centralissima Piazza Marconi. Il circuito cittadino sembra veramente evocare in miniatura il pastoso e famoso Palio di Siena.
0: Ecco, quali sono le novità di quest'anno, caro Pierpaolo?
1: È ormai una macchina che cammina con sé, quindi attrae sempre tantissimi turisti. È un grande spettacolo per tutti, ancora chi non l'ha visto, è una giornata da vivere insieme con gli asinelli. Ci sono gli asinelli della Sinara, ecco. Quindi è proprio vivere insieme la festa.
0: Poi correre in notturna ha il suo fascino, no? Davanti, certo, alla folla. Quanto è stato difficile magari organizzare, quanto è difficile organizzare ogni anno, anche se la macchina è rodata, no? Alla fine.
1: Sì, la macchina ormai è rodata, però è sempre difficile, molta burocrazia, quindi è sempre più difficile anche per le norme di sicurezza, perché noi dobbiamo salvaguardare anche gli asinelli, certo. E quindi quello è importante. Non ho mai maltrattare l'animale, quindi bisogna sempre stare attenti.
0: E poi tra gli vari eventi collaterali ci sarà anche il corteo medievale, no?
1: Sì, il corteo medievale, abbiamo il gruppo di Oristano, i primettieri della città di Oristano, della Sartiglia, e poi come ogni anno arrivano alla penisola i nostri amici da Alba, dove lì si svolge il palio storico degli Asinelli da Alba, quindi il Borgo Moretto. Aspettiamo sempre il Borgo Moretto, che sono diventati ormai grandi.
0: Ecco, e poi ovviamente il palio avrà un montepremi, no? Questa edizione è anche cospicuo. Certo. Vi aspettate un numero di iscrizioni in aumento rispetto agli anni passati, o bene o male sono più o meno sempre le stesse?
1: No, sono le stesse, stiamo parlando, sì, di su una ventina di asinelli, sì, suddivisi in quattro batterie, poi andranno a fare la finale più la ciliegia della torta e il palio di Giordano, dove li gareggiano. È riservato ai locali per il titolo laese.
0: Ecco, e quindi ovviamente un evento sull'evento. E allora grazie mille.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo questo fine settimana. Ormai c'è molto caldo, quindi sì, passare una serata in montagna al fresco, insomma, fa anche bene.
0: Assolutamente. Grazie mille allora Pierpaolo Soro, presidente dell'associazione Palio degli Asinelli. Ti auguro una buona serata e un buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie mille.

0: Phil Robbie Williams dal 2002 su Radiolina, 17.45 in questo istante. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asala. Tra poco altre storie da raccontarvi dall'Italia, dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola. Ma in particolare vi raccontiamo di una nuova truffa per quanto riguarda le tessere sanitarie. Quindi state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po'. Alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi. Punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza. Da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina!

Alle 17.51 anche Francesco Gabbani con Summer Funk su Radiolina, ancora ben ritrovati. C'è una nuova ondata di email, sms falsi che sta circolando con insistenza in tutta Italia, isola compresa ovviamente, creando fortissimi disagi e ingannando molti cittadini. Allora, i messaggi sono scritti molto molto bene, con cura, e mostrano loghi istituzionali e usano toni urgenti per far sì che effettivamente ci sia un'azione immediata. Si tratta però di una truffa informatica che usa il nome del Ministero della Salute per sottrarre informazioni personali. Allora, nel testo c'è un link per aggiornare il documento in scadenza. Il documento in questione è la tessera sanitaria, quindi vi mandano con questo link per inserire il codice fiscale, residenza e altri privati, quindi, altri dati privati, quindi vi rubano tutti questi dati che serviranno magari più tardi per furti di identità finanziari. Comunque, per proteggersi da questi raggiri basta conoscere il funzionamento del sistema sanitario, perché il Ministero della Salute non contatta mai i cittadini tramite SMS o posta elettronica per richiedere dati sensibili, anche perché ce li ha già i dati sensibili, e quindi la tessera sanitaria vale 6 anni e il suo rinnovo è automatico. La nuova carta viene spedita direttamente a casa dall'Agenzia delle Entrate prima della scadenza della vecchia, quindi non serve compilare nessun modulo online e quindi fare richieste digitali. Mi raccomando, cari amici, non cascateci, perché è un attimo, poi regaliamo i nostri dati a chissà chi. Agnes, un salto nel passato con Release Me dal 2009.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su Radio Lina del nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
4: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
5: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
4: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
5: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
4: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. L'informazione su Radio Lina: sono stati disposti ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte della morte del bambino norvegese di 9 anni avvenuta a Santa Teresa Gallura, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia in un resort, il bambino ha avvertito un malore improvviso, inutili i soccorsi. E un malore si è rivelato fatale anche a un anziano a Sassari. L'uomo di 73 anni si trovava nella sua auto in prossimità dei parcheggi dell'ex Bricoman di Preda Niedda, sempre essere un arresto cardiaco, probabilmente la causa del decesso. È sardo uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese di 59 anni, in pensione da oltre 10 anni. Piras ha un passato in servizio all'AISI e alle spalle un lungo curriculum. La cronaca giudiziaria condanna 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta, accusato di aver ucciso con una fucilata nell'agosto 2024 il compaesano Francesco Salis. La sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. È esplosa la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio usciti di scena i medici gettonisti. Da Sarcidano e Barbagia di Seulo viene sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim. Si chiedono garanzie nei servizi all'ospedale di Isili. Torna il caldo africano in Sardegna, attesi 40 gradi, nuova ondata di calore nei prossimi giorni. Secondo le previsioni degli esperti meteo che lanciano l'allerta, l'isola è tra le regioni dove i termometri saliranno di più, il picco nell'Oristanese. Riaperto ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda al Terrapieno, che ospita le conferenze sul recupero dell'ex ospedale Marino, che diventerà Colonia Hotel. La riqualificazione, tema del primo seminario dell'arte della manutenzione. Si è chiusa con la corsa del mattino l'Ardia di Sedilo a cavallo, anche questa impeccabile nel segno della tradizione, che ha richiamato anche numerosi turisti. 19 luglio, appuntamento con l'ottava per l'Ardia a piedi. E un incidente ha rischiato di rovinare la festa di Sedilo. Il parroco Don Maurizio De Martis è caduto da cavallo poco dopo l'uscita dal santuario, ha riportato un trauma facciale con possibile distorsione. La pagina sportiva, calcio di Serie A, prosegue il legame tra il Cagliari e il Gallo Belotti. Tra società e giocatore c'è l'accordo per un altro anno. Domani intanto scatta il pre-raduno dei rossoblù ad Asseminello con test medici e atletici. Basket, la Dinamo ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi la stagione scorsa a Verona, promosso in Serie A. Si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già giocato a Sassari 10 anni fa. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona serata.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 6 all'11 luglio potrai acquistare in offerta le costole di bovino di origine sarda a 79 centesimi letto e le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
11: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
14: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
16: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Rieccoci qua, buon martedì sera alle 18:09. Dopo l'informazione si riparte con la nostra migliore musica. Ripartiamo da Partenope, la nuova di Merck & Cremont, con Serena Brancale e i The Colors.

Partendo per Mark e Crament su Radio Lina nel nostro martedì sera, 18 e 12 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Ci sono novità per quanto riguarda le recensioni fake, perché a partire dal 15 luglio l'autorità garante della concorrenza ha introdotto queste linee guida rigide per porre fine alla piaga dei commenti falsi o generati in modo automatico con l'intelligenza artificiale. Quindi lasciare un commento, un voto online su ristoranti, hotel e attività commerciali non sarà più immediato, però ci saranno ovviamente dei passaggi di verifica per la tutela e la trasparenza. Quindi la novità principale riguarda l'obbligo di dimostrare di aver realmente usufruito di un servizio o acquistato un prodotto con un semplice scontrino, effettivamente. Quindi bisognerà postare la recensione, sì, ma bisogna allegare anche il documento che effettivamente si è andati lì, in quel locale lì, si è usufruiti di quell'hotel, eccetera eccetera. Chi vorrà esprimere un giudizio dovrà allegare o convalidare una prova quindi tangibile. Secondo me le recensioni saranno molte meno, effettivamente, ma meno male. Però effettivamente non so se voi mai avete realizzato una non lo so, una recensione, avete scritto una recensione per riguardo un prodotto o un servizio. Fatemelo sapere come sempre al 340 87 15 015. Ma perché farle false? Ecco, questo è il motivo. C'è ovviamente chi ci ha giocato sopra e quindi di conseguenza adesso vogliono mettere un taglio, così come le cose tangibili, quelle vere, ma anche per quanto riguarda ovviamente sugli e-commerce. Adesso un salto nel passato, dal 98 c'è Restless, riascoltiamo Nasia.

0: Super Summer Restless di Neja dal 98 su Radio Lina. Tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
5: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sarazza Mundo Revescio con il Sud Sound System su Radiolina nel nostro martedì. Adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, grazie sempre dell'ospitalità. Beh, noi domani, in considerazione del fatto che domani dovrebbe essere proprio l'inizio di una nuova ondata di caldo fetente, diciamolo così, proprio un caldo fetente, cerchiamo di capire dove sarà più caldo. Per esempio Villa Cidro in Sardegna potrebbe essere il posto che sarà più caldo di tutti. Parliamo anche di incendi, perché ahi noi queste ondate di calore si portano al seguito anche un grande problema di incendi. Parliamo poi di eolico, al via la battaglia giudiziaria sul mare, le 27 nuove torri da 180 metri che stanno vicino a Saccargio, ed è una cosa che ovviamente spaventa i comitati, ma anche le persone, diciamo, di buon senso. Che cosa faceva questo sassarese che si chiama Gavino Raul Pilas, 59 anni? Beh, è un signore che in passato era uno 007, prestava servizio nell'AISI ed è stato arrestato ora nell'ambito di un'inchiesta sullo spionaggio a favore della Russia. Lui era in pensione, ma stando a quello che immaginano i magistrati, col supporto dei carabinieri del ROS che hanno seguito e pedinato lui e un'altra persona per mesi, la Russia faceva delle richieste, loro si informavano con militari in servizio, per i quali c'è tutta un'altra inchiesta, e poi fornivano le risposte dietro ovviamente pagamento di qualche soldino. Gli hanno trovato in casa 29.000 euro in contanti. Parliamo di Santa Teresa, del caso del bambino norvegese di 9 anni che è morto in un resort per motivi che insomma non sono chiari, per cui è stata chiesta una autopsia. Potrebbe essere anche per il caldo, ma non è ancora detto. Parliamo del fatto che il Cagliari da domani inizia il pre-ritiro e quindi raccontiamo un po' che cosa succederà in questa stagione. L'intervista a Ambrangiolini, l'inserto salute stupendo proprio sul colpo di calore, quando si dice lupus in fabula,
0: ecco.
1: E il resto poi domani sul giornale
0: In edicola, o scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi Cristian, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani in diretta alle 17, ovviamente se vi siete persi qualcosa trovate tutto sul nostro sito internet radiolina.it. Vi auguro un'ottima serata, ciao e a domani.
2: Radio Smeralda, riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda

0: dormire.com. Termina il 19 luglio.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti all'Ollai, non potete mancare.
2: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
3: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
7: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po'. Alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi. Punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Tra domani e dopo i 35 gradi, sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza. Da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora. Bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
4: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
5: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
4: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
5: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
4: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. L'informazione su Radio Lina: sono stati disposti ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte della morte del bambino norvegese di 9 anni avvenuta a Santa Teresa Gallura, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia in un resort, il bambino ha avvertito un malore improvviso, inutili i soccorsi. E un malore si è rivelato fatale anche a un anziano a Sassari. L'uomo di 73 anni si trovava nella sua auto in prossimità dei parcheggi dell'ex Bricomen di Preda Niedda. Sempre un arresto cardiaco, probabilmente la causa del decesso. È sardo uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese di 59 anni, in pensione da oltre 10 anni. Piras ha un passato in servizio all'AISI e alle spalle un lungo curriculum. La cronaca giudiziaria condanna a 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta, accusato di aver ucciso con una fucilata nell'agosto 2024 il compaesano Francesco Salis. La sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. È esplosa la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio usciti di scena i medici gettonisti. Da Sarcidano e Barbagia di Seulo viene sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim. Si chiedono garanzie nei servizi all'ospedale di Isili. Torna il caldo africano in Sardegna, attesi 40 gradi, nuova ondata di calore nei prossimi giorni. Secondo le previsioni degli esperti meteo che lanciano l'allerta, l'isola è tra le regioni dove i termometri saliranno di più, il picco nell'Oristanese. Riaperto ufficialmente a Cagliari la sede storica dell'Unione Sarda al Terrapieno, che ospita le conferenze sul recupero dell'ex ospedale Marino, che diventerà Colonia Hotel. La riqualificazione, tema del primo seminario dell'arte della manutenzione. Si è chiusa con la corsa del mattino l'Ardia di Sedilo a cavallo, anche questa impeccabile nel segno della tradizione, che ha richiamato anche numerosi turisti. 19 luglio, appuntamento con l'ottava per l'Ardia a piedi. E un incidente ha rischiato di rovinare la festa di Sedilo. Il parroco Don Maurizio De Martis è caduto da cavallo poco dopo l'uscita dal santuario, ha riportato un trauma facciale con possibile distorsione. La pagina sportiva, calcio di Serie A, prosegue il legame tra il Cagliari e il Gallo Belotti. Tra società e giocatore c'è l'accordo per un altro anno. Domani intanto scatta il pre-raduno dei rossoblù ad Asseminello con test medici e atletici. Basket, la Dinamo ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi la stagione scorsa a Verona, promosso in Serie A. Si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già giocato a Sassari 10 anni fa. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona serata.
9: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
10: Dove vai?
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
14: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
15: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
16: Radiolina, estate.
17: Buon martedì 7 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Le smagliature sono un inestetismo fastidioso, spesso fonte di disagio e per questo ovviamente detestato, soprattutto in estate quando ci si scopre svelando il corpo e si comincia a fare i conti con imperfezioni nuove o vecchie. Questi piccoli solchi della pelle, simili a cicatrici sottili, si formano quando il tessuto cutaneo è sottoposto a una tensione troppo rapida, un aumento o una perdita di peso repentina, la gravidanza o lo sviluppo in adolescenza. Purtroppo queste cicatrici dipendono in larga misura da una predisposizione genetica. Pertanto, se è vero che idratare la pelle affinché rimanga elastica può essere un fattore coadiuvante per tentare di contrastare l'insorgere delle smagliature, è anche vero che ben poco si può fare per impedirne la formazione. Con il termometro stagionale che sfida i record, l'idea di cucinare si trasforma in un esercizio di pura resistenza. Nello stesso tempo, l'idea di rinunciare al piacere della tavola o ricorrere massicciamente al delivery non è un'opzione sostenibile. Mangiare bene d'estate non è solo una necessità biologica, ma un atto di self-care. Che fare allora? Il segreto per non cadere in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nella tecnologia e negli elettrodomestici che non disperdono calore all'esterno. Se il forno tradizionale è bandito, i piccoli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei menù estivi. Tra questi sono ottimi alleati la friggitrice ad aria, il microonde, la pentola a pressione elettrica o le slow cooker. Livelli più elevati di esposizione alla luce diurna potrebbero ridurre il rischio di ammalarsi di demenza. Lo indica uno studio condotto in Cina. Durante un periodo di studio medio di 8,1 anni, i ricercatori hanno riscontrato che su quasi 87.600 partecipanti, 741 hanno sviluppato demenza. Un'esposizione media alla luce diurna superiore a 1000 lux è risultata associata a una riduzione del 16% di rischio. Un'esposizione più prolungata a luce diurna intensa è risultata associata a un'ulteriore riduzione del rischio. Un'esposizione inferiore a 0,7 ore al giorno a luce diurna intensa si è dimostrata un fattore predittivo di demenza più forte rispetto ad altri fattori di rischio tipici della demenza. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le piante sembrano verdi perché la clorofilla riflette la luce verde. In realtà assorbe le onde blu e rosse, scartando il verde per proteggersi da sbalzi energetici improvvisi. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
3: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
8: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, L'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Sono le 19 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta

0: 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Nuovi artisti emergenti, due serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
5: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po'. Alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi. Punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza. Da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Torvaglianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
5: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
4: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di quattro militari in servizio in incarichi riservati. Altre cinque persone risultano indagate.
3: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
4: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
3: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinali a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa leader della classifica generale.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. L'informazione su Radio Lina: sono stati disposti ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte della morte del bambino norvegese di 9 anni avvenuta a Santa Teresa Gallura, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La tragedia in un resort, il bambino ha avvertito un malore improvviso, inutili i soccorsi. E un malore si è rivelato fatale anche a un anziano a Sassari. L'uomo di 73 anni si trovava nella sua auto in prossimità dei parcheggi dell'ex Bricoman di Preda Niedda. Sempre un arresto cardiaco, probabilmente la causa del decesso. È sardo uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese di 59 anni, in pensione da oltre 10 anni. Piras ha un passato in servizio all'AISI e alle spalle un lungo curriculum. La cronaca giudiziaria condanna 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta, accusato di aver ucciso con una fucilata nell'agosto 2024 il compaesano Francesco Salis. La sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. È esplosa la rabbia dei sindaci per il pronto soccorso a rischio usciti di scena i medici gettonisti. Da Sarcidano e Barbagia di Seulo viene sollecitato un incontro urgente con la governatrice Todde, assessora ad interim. Si chiedono garanzie nei servizi all'ospedale di Isili. Torna il caldo africano in Sardegna, attesi 40 gradi, nuova ondata di calore nei prossimi giorni, secondo le previsioni degli esperti meteo che lanciano l'allerta. L'isola è tra le regioni dove i termometri saliranno di più, il picco nell'Oristanese. Riaperto ufficialmente a Cagliari, la sede storica dell'Unione Sarda al Terrapieno, che ospita le conferenze sul recupero dell'ex ospedale Marino, che diventerà Colonia Hotel. La riqualificazione, tema del primo seminario dell'arte della manutenzione. Si è chiusa con la corsa del mattino l'Ardia di Sedilo a cavallo, anche questa impeccabile nel segno della tradizione, che ha richiamato anche numerosi turisti. 19 luglio, appuntamento con l'ottava per l'Ardia a piedi. E un incidente ha rischiato di rovinare la festa di Sedilo. Il parroco Don Maurizio De Martis è caduto da cavallo poco dopo l'uscita dal santuario, ha riportato un trauma facciale con possibile distorsione. La pagina sportiva, calcio di Serie A, prosegue il legame tra il Cagliari e il Gallo Belotti. Tra società e giocatore c'è l'accordo per un altro anno. Domani intanto scatta il pre-raduno dei rossoblù ad Asseminello con test medici e atletici. Basket, la Dinamo ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi la stagione scorsa a Verona, promosso in Serie A. Si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già giocato a Sassari 10 anni fa. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona serata.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Sono le 21:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst, capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
22: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
23: E regali di Natale.
24: Ma è piena estate.
23: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
25: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
26: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
27: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
28: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Subito.

0: tutti e benvenuti, edizione delle 19 del TG di Vidolina. Subito un'anticipazione dei nostri servizi principali nei titoli del sommario. Tragedia a Santa Teresa Gallura, un bimbo di 9 anni in vacanza con i genitori è morto mentre si trovava in spiaggia, inutile ogni tentativo di salvarlo. E Gavino Raul Piras, uno dei 2007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia, l'indagine è affidata al raggruppamento operativo speciale dei carabinieri. Condannato a 15 anni Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta accusato di aver ucciso con una fucilata Francesco Salis, quest'ultimo non aveva gradito le attenzioni riservate da Giuntoli alla nipote. L'ex ospedale Marino di Cagliari si prepara a diventare un hotel a 5 stelle, un percorso accompagnato dai seminari nella sede storica dell'Unione Sarda, il primo sulla storia geologica della città. Prosegue il legame fra il Cagliari e il Gallo Belotti, vicino anche il difensore del Sud Tirol Kofler. Intanto domani il pre-raduno di Rossoblu ad Assiminello, Gaetano fra i convocati. In apertura, subito l'avete sentito, c'è la tragedia di Santa Teresa Gallura, un bimbo di 9 anni ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con i genitori. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del decesso. Sentiamo la cronaca firmata da Silvio Orru.
1: La corsa contro il tempo e i tentativi disperati di salvarlo. Un bambino di appena 9 anni norvegese in vacanza con la famiglia in Sardegna è morto a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa Gallura. La tragedia si è consumata in una struttura ricettiva vicino alla spiaggia La Licciola, una delle zone più conosciute della costa. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati immediatamente, il medico della struttura e il personale infermieristico hanno avviato le prime manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati un'ambulanza del 118 e l'elicottero della Reus. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. Nonostante l'impegno dei soccorritori, per il bambino non c'è stato niente da fare. Forse un malore sarebbe all'origine di quanto accaduto in pochi istanti, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri di Tempio Pausania a ricostruire la dinamica. La vacanza della famiglia norvegese si è trasformata in tragedia. A Santa Teresa resta lo sgomento per la morte improvvisa di un bambino di 9 anni, strappato alla vita in pochi istanti. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, saranno gli accertamenti disposti nelle prossime ore a chiarire le cause della morte del piccolo.
0: Un ex agente segreto sardo è stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore della Russia. Sentiamo il servizio di Massimiliano Reis.
2: Gavino Raul Piras, sassarese, 59 anni, in passato in servizio all'AISI, all'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, è uno dei 2007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Altre 4 le persone indagate. Piras era in pensione da oltre 10 anni. Secondo l'inchiesta, insieme all'altro ex 007 avrebbe svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un agente dei servizi di intelligence russi. L'indagine, affidata al raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, è stata avviata nel maggio del 2025. L'ex agente segreto, originario della Sardegna, principale indagato, avrebbe avuto diverse interlocuzioni con l'agente russo, offrendo le informazioni richieste, che avrebbe acquisito attraverso le sue fonti, tra cui 4 militari in servizio con incarichi caratterizzati da un alto grado di riservatezza. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati circa 20.000 euro in contanti. È intervenuto il ministro della difesa Guido Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità.
0: Condanna a 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta accusato di aver ucciso con una fucilata il compaesano Francesco Salis. La sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il PM aveva sollecitato la condanna a 11 anni. L'omicidio era avvenuto la notte del 9 agosto del 2024. Ci sarebbero stati degli attriti perché Salis non aveva gradito le attenzioni riservate da Giuntoli alla nipote. E c'è stato uno scontro fra uno scooter e un'auto in via Leonardo da Vinci a Quartu. Ad avere la peggio un quarantenne di Selargius, che era in sella alla moto, che ha riportato gravi ferite. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brozzo di Cagliari. Le sue condizioni si sono però dimostrate meno gravi. Per il motociclista una prognosi di 30 giorni di cure. Infine sul posto 118 Polizia Municipale per i rilievi. Protesta degli amministratori.

0: mancano anche i medici di base.
1: Abbiamo necessità di avere un presidio forte sul territorio, con l'aumentare anche di comuni senza medici di base, come ad esempio Sadali. Abbiamo fortemente bisogno di avere il presidio ospedaliero di Isili aperto tutti i giorni.
0: L'obiettivo è ottenere la piena operatività del pronto soccorso, presidio fondamentale per migliaia di cittadini del territorio.
2: Ci siamo riuniti in comunità montana perché il problema va affrontato globalmente con tutti i comuni del circondario. Metteremo in atto delle iniziative a tutela dei nostri cittadini.
3: Già clima da campagna elettorale per le politiche del 2027, anche nell'isola corsa alle candidature che coinvolge anche Consiglio e Giunta regionale, ma resta cruciale la riforma elettorale all'esame delle Camere. Sentiamo Stefano Fioretti.
4: Toni sempre più duri su nuovi e vecchi temi divisivi fra Stato e Regione, dal caso Calafinanza al bando per la continuità marittima ai recenti, dalla questione energetica al 41 bis che riemergono, prove più che indizi di una campagna elettorale per le politiche già partita pur con data incerta, autunno, anticipo in primavera, e sistema elettorale ancora da decidere col passaggio della riforma alla Camera il 14 luglio. Voto di preferenze, non più liste bloccate, il punto chiave della riforma, crocevia per le candidature che al netto di conferme di deputati e senatori uscenti coinvolgono Consiglio regionale giunta Todde, dove sono dati in corsa almeno 3 assessori su 11. Desiree Manca, il cui trasferimento romano al di là della facciata resta negli auspici presidenziali, secondo i rumors. Antonio Piu, che da segretario regionale di AVS ha guadagnato grande credibilità nella capitale. Giuseppe Meloni, anche vicepresidente della regione, ma sul quale insiste l'alternativa di una candidatura a sindaco di Olbia, al voto sempre nel 2027. Alla finestra un quarto assessore, Francesco Agus. Difficile si ripresenti l'occasione per un progressista a Roma, dove esse l'accoglierebbe forse il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Eventuali candidature porterebbero gli assessori a dimettersi, aprendo ad un rimpasto che potrebbe anche riportare un vero titolare alla sanità. Tra i consiglieri in maggioranza, Alessandro Solinas può giocarsi le sue carte, in particolare ora che è il leader sardo del Movimento 5 Stelle. Roberto De Rio è ritenuto dal PD valida opzione, ben oltre il ruolo di guida in aula del partito. All'opposizione pare avere chance il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu e il pari grado di Forza Italia Angelo Cocciu, nome che resta caldo anche per il dopo a Olbia. Lo stesso presidente del Consiglio, Piero Comandini, rimane tra i papabili, non senza le sue resistenze, sia per il ruolo istituzionale, sia per quella riforma statutaria voluta e avviata che vorrebbe vedere in porto, fosse anche a fine legislatura.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.

0: Cerca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Caldo e incendi, allerta per condimento avverso e per alte temperature. Per la giornata di domani sono attesi 40 gradi sulla Sardegna orientale e nel Campidano. Il bollettino della Protezione Civile di pericolosità incendi con codice arancione per Campidano e il nord-ovest dell'isola. E a proposito di alte temperature e il grande caldo nell'isola, l'allerta dei meteorologi, a rischio anche la salute dei cani. Allora ecco i consigli del veterinario con Teresa Piredda.
2: In arrivo una nuova ondata di caldo africano, la terza della stagione. Secondo le previsioni raggiungerà la Sardegna a metà settimana. Il termometro toccherà i 40 gradi, in particolare nell'Oristanese. Le temperature elevate e l'afa mettono fortemente a rischio la salute dei cani, anche loro soggetti a colpi di calore.
3: Molto rischioso, perché le nostre macchine diventano dei forni. Non bisogna lasciarli neanche pochi minuti, ma anche fuori. Il discorso di uscire nelle ore calde, dalle 11 alle 18, sono tutte cose sconsigliate, non solo per i colpi di calore, ma ricordiamoci che per esempio la pianta del piede del cane subisce degli stress enormi anche a contatto con l'asfalto.
2: Anche all'interno dell'abitazione il cane va tenuto al fresco e idratato. I sintomi del colpo di calore sono chiari.
3: Si inizia con un'accelerazione nella respirazione. Il cane apre la bocca e respira.

0: respira con la lingua fuori, si agita, questi sono i primi sintomi. Dopodiché iniziano dei sintomi molto più seri, cioè nel senso che possono anche svenire.
1: Importante contattare subito un veterinario e usare le tecniche di primo soccorso.
0: Bagnando i polpastrelli, l'addome del cane, non con acqua ghiacciata, perché bloccherebbe anche la traspirazione del cane.
2: E domani vi ricordiamo proprio sul colpo di calore, è previsto l'approfondimento sull'inserto salute, lo troveremo in omaggio con le pagine dell'Unione Sarda come accade ogni mercoledì. Ora invece andiamo a parlare dell'agricoltura di qualità che può essere il motore di crescita della baronia. Sentiamo il servizio di Graziano Can.
3: Mandicos è un identificativo territoriale, e cioè raccontare e promuovere il territorio attraverso le eccellenze agroalimentari, ma anche dei luoghi che producono quelle eccellenze, delle maestrie che le generano e in generale del sistema di ospitalità della baronia.
4: Nell'apertura il go lì del primo negozio di comunità c'è tutto il progetto con il quale si vuole costruire un nuovo percorso di sviluppo locale, le produzioni di qualità, la sinergia tra gli operatori. Prossimo passaggio proprio la costruzione di una rete tra quanti lavorano nel mondo delle campagne.
5: Il nostro obiettivo è prevalentemente quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di operatori, con l'intento comunque poi di estendere dal paese di Irgoli a tutta la baronia ai fini dell'offerta ai consumatori. Il nostro avviso, la rimarcazione delle qualità, il prodotto di nicchia dovrebbe essere un fattore prevalente in un'era nella quale comunque il mercato globale tende un po' a sminuire quelli che sono gli aspetti qualitativi.
4: Mandi così in baronia a Irgoli una tre giorni di incontri con un percorso tra le vie del paese dove in mostra c'era il meglio delle produzioni di un territorio che cerca nuove strade di sviluppo e conta sul sostegno della regione.
6: La scommessa è quella che riguarda la qualità, la bellezza dei luoghi e la valorizzazione delle produzioni locali. Progetti come questo che nascono dal basso e aggregano la comunità non possono che godere del sostegno della regione che farà la sua parte anche nei prossimi mesi.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni, delle notizie appunto che domani troveremo sul quotidiano in edicola, sui nostri smartphone, con Michele Ruffi.
7: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il meteo con i picchi di caldo. Nei prossimi giorni sono attese temperature oltre i 40 gradi e nel frattempo il sistema antincendio è sempre più sotto pressione. Nella cronaca di Cagliari continua la nostra inchiesta sulle piste ciclabili. Tra le ultime c'è quella di Via Pergolesi, dove i negozianti già si lamentano per un fatturato dimezzato. Nell'Unione Estate la nostra intervista ad Ambra Angiolini. Infine nello sport il Cagliari che scalda i motori, domani ad Assemini c'è il pre-raduno dei rossoblù. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
2: E noi facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
8: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
2: E Cagliari, l'ex ospedale Marino si prepara a diventare hotel a 5 stelle, un percorso accompagnato dai seminari sull'arte della manutenzione nella storica sede dell'Unione Sarda. Ieri il primo sulla storia geologica della città. Sentiamo Stefano Birocchi.
9: La rinascita della colonia Dux passa anche dalla conoscenza. Mentre al Poetto procede il recupero dell'ex ospedale Marino, destinato a diventare il primo hotel 5 stelle sul mare di Cagliari con 68 suite, la storica sede dell'Unione Sarda di Via Regina Elena riapre alla città con i seminari sull'arte della manutenzione. Il ciclo di incontri che accompagnerà il cantiere fino all'inaugurazione della struttura. La prima giornata ha acceso i riflettori sulla storia geologica del territorio. Qualsiasi progetto di recupero deve fare i conti con la memoria del luogo.
10: Fanno parte del paesaggio tutti gli affioramenti rocciosi. Le rocce più antiche affioranti risalgono a un periodo che si chiama Miocene, dai 16 milioni ai 5 milioni di anni fa. Sono soprattutto dei calcari, proprio la formazione dei calcari di Cagliari, e sono ricchissimi di fossili, e sono ricchissimi di fossili con tante storie di ritrovamenti, dall'ovisato alla marmora e così via.
9: Lo sguardo si è poi spostato sulla nascita del Poetto.

0: anni fa e del rapporto che l'intervento di recupero della colonia Dux può avere con la spiaggia cagliaritana e i tempi molto più ampia.
1: Nel 36, 37, 38 quel luogo era un luogo lontano, quasi alla fine di un piccolo deserto lungo una lingua di sabbia, cosa che oggi non riusciamo, o almeno molti non riescono a immaginare, io sì.
0: Il torto più grande al poeta, netto il giudizio dell'ex docente di geologia applicata Giovanni Barroccu.
2: La distruzione delle dune.
3: L'Università di Sassari nel mondo con la cooperazione internazionale condivisa con 10 paesi. Sentiamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
4: Celebrare la cooperazione internazionale, i progetti che creano un'opportunità di crescita, formazione e sviluppo sostenibile nei territori coinvolti. L'Università di Sassari parte attiva nella costruzione di reti scientifiche e istituzionali nel mondo, dalla Colombia al Libano, dal Ghana all'Uganda, passando per Tunisia, Perù, Venezuela e Angola, grazie agli 11 progetti di assistenza allo sviluppo raccontati nella giornata dedicata all'UNIS nel mondo. La ricerca diventa azione feconda quando applicata e condivisa con altri paesi.
5: Soprattutto in questo periodo in cui ci sono guerre, una serie di conflitti internazionali, è quella di portare anche un messaggio di pace e di collaborazione. Quindi oggi celebriamo questo attraverso tante iniziative che vanno dall'empowerment delle donne alla valorizzazione delle filiere agricole.
4: Il Perù protagonista, un orto urbano per famiglie migranti e rifugiate, un progetto di formazione alimentare in una scuola primaria a Lima e ancora progetti dedicati al recupero sostenibile dei residui del cacao in Colombia, un'iniziativa che vede coinvolte le donne indigene nella prevenzione delle malattie parassitarie.
6: Ci sono queste mamme bimbe che dai 12 anni iniziano ad avere figli e quindi coinvolgere loro nel progetto era molto importante perché sono loro quelle che cucinano, si tengono cura dei bimbi.
4: Un impegno concreto reso possibile grazie al sostegno della legge regionale 19 del 96, oltre 600.000 euro le risorse impegnate sugli 11 progetti attivi.
3: E ora con Mario Tasca andiamo a Sedilo per parlare dell'Ardi e dell'ultimo appuntamento. Sentiamo.
7: Sono contento che stia andando tutto bene. E ci voleva. Adesso ci dedichiamo ai festeggiamenti.
8: La commozione di Saprima Pandela a Dani Lopez è la misura di quanto sia umano, intimo e profondo il sentimento che i cavalieri dell'Ardi approvano per San Costantino.
7: Bravi, hanno mantenuto l'impegno, sono stati dei campioni.
8: Anche le scorte hanno fatto un ottimo lavoro.
7: Ovviamente, senza di loro non riesce bene.
8: Tu sei soddisfatto?
7: Sì, sì.
8: La corsa della mattina si chiude l'Ardia a cavallo del 2026, una corsa impeccabile, serena, pulita e ordinata, capace di restituire la tranquillità alla comunità sedilese dopo i due recenti lutti del vicepresidente dell'Associazione Santo Antino, Marco Muredda, e dell'ex presidente dei fucilieri, Mario Meloso.
7: Per tutti quelli che volevamo che fossero qua oggi.
8: La discesa da Suffrontigheddu è stata magistrale, così come sono stati perfetti l'ingresso sotto l'arco, i giri attorno alla chiesa e poi la corsa nella discesa verso Samuredda, una mattina con la partecipazione di qualche cavaliere in meno rispetto alla sera, ma che ha regalato alle migliaia di persone presenti nella corte di San Costantino un'Ardia ancor più spettacolare.
9: Bisogna veramente fare i complimenti, ringraziare Danilo, Matteo, Andrea per il lavoro che hanno fatto e per come hanno gestito le due Ardie. Avevamo bisogno di un'edizione così.
8: L'ultimo appuntamento è quello dell'ottava. Domenica 19 luglio l'Ardia a piedi sarà guidata da Saprima Pandela. Era Davide Muscau, accompagnato da Graziano Salaris e Marco Soggiu.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco per l'ultima parte di questa edizione del TG.
10: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: C'è la nostra pagina sportiva, prosegue il legame fra il Cagliari e Belotti, vicino anche il difensore del Sud Tirol Kofler. E intanto domani il pre-raduno dei rossoblù ad Assemilello Gaetano fra i convocati Luvumbo al Mallorca. Sentiamo il servizio firmato da Andrea Secchi.
11: Mancano solo i dettagli, ma il Cagliari è pronto a riabbracciare Andrea Belotti per un altro anno. La società rossoblu era alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Borrelli, Mindy, Esposito e Trepi e alla fine ha preferito andare sul sicuro. Il Gallo ha lavorato a pieno ritmo tutta l'estate per recuperare pienamente dopo l'infortunio al crociato del ginocchio. Sul finire dello scorso campionato un primo assaggio, ora lo si aspetta quasi al 100%. L'ingaggio di Belotti si aggiunge ai giovani Romano e Akarakiri, mentre in pollo un altro vecchio pallino rossoblu. Il centrocampista svizzero Ebischer nell'ultima stagione al Pisa, favorito sull'inglese Winks e lo juventino Azic. In difesa in calo le quotazioni di Favassuli, salgono invece quelle del centrale del Sud Tirol Kofler, con il portiere Iliev inserito nell'operazione. In stallo la cessione all'Atalanta di Gaetano, che infatti risulta tra i convocati per il preraduno di Assiminello. Non c'è invece il nome di Zito Luvumbo, pronta ad accasarsi al Mallorca. Nel preraduno giovedì e venerdì test e visite, lunedì il vero inizio della preparazione per poi trasferirsi a Ponti di Legno mercoledì 22. Il tutto mentre è iniziata col botto la campagna abbonamenti con 2000 rinnovi nei primi due giorni. Sino a domenica prossima sarà riservata ai vecchi abbonati, poi da lunedì 20 a martedì 21 la possibilità sempre per i vecchi abbonati di cambiare il proprio posto. Infine dal 24 al 31 luglio la corsa all'abbonamento sarà aperta a tutti.
3: Ancora una notizia di sport, in particolare di basket. La Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l'ingaggio del play Diego Monaldi. Si tratta di un ritorno. Monaldi, 33 anni, aveva già vestito infatti la canotta bianco-blu nella stagione 2016-2017. La scorsa stagione, lo ricordiamo, ha militato a Verona conquistando la promozione in Serie A. Ed era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale, ma vi ricordiamo che potete rivedere sia l'edizione del nostro telegiornale giornale sia i singoli servizi sulle nostre pagine social e poi sulla nostra pagina internet videolina.it. Poi ovviamente l'informazione costantemente aggiornata su unionesarda.it, la notizia di apertura è quella che vi abbiamo dato anche nel corso del nostro telegiornale sull'attività di spionaggio per la Russia. È un 1007 in pensione sardo che è stato arrestato dai carabinieri del ROS. La seconda notizia invece della tragedia di Santa Teresa, il bambino di 9 anni che è morto per un malore. Così ci salutiamo, ma torniamo fra poco per l'edizione delle 19:30 con tutti gli eventuali aggiornamenti. Restate se volete con noi.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.

Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.

Tu fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
22: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, benito raso, su dare giornali in sardo, de Sardegna 1. Bieus, intendeuso che le punti snovas a de oi, cominciaus, come sempre, con il titolo su de Sosumari. Tragedia a Manna in Lungone, uno pippio de noi anni, se sti morto in Salbergo, in via con su babbo, con sa mamma, tutto su turista sa de sa Norvegia, su piccioccheddo se sti intendi un male, non si sciri, poeta. Sa politica è spartire su voti già sende su voto parlamentare del 2027, in ci voti consiglieri, assessori, regionali, pronto a si candidai. Sanità, sabro passato su pronto soccorso dei sospirali de Isri, via Serrao, sa protesta dei sindaco su Dessu Sarcidano e de sa barbagia di Seulo, sa regione non si vuole lassai a solus. Sospirali Becciu Marino, De Casteddu, ha reso un albergo a 5 stellas, una camminera con pangiara del montone a Tobius, che Santa Vain, sa sede storica de Unione Sarda. Sporso Valloni de Serie A su Casteddu e Belotti in pari, si può assumere un anno, sa attaccante, sa società di punti accanto a Gattai un accordio, sa stagione in Oa. Serona che adunca sa poverri queste edizioni de Sutti Ginostro, una tragedia a mano ricorpio questo mengiano, sa comunità di del Lungone in Gallura, in un albergo sti morto pippio de noi annus, de sa Norvegia, avere in vacanza con su babbo, con sa mamma, su ciocchetto, se sti intendi mali, tutto in una borta, luego, su votare in basso, i operatori, de su centro regiotto, dottori, si ma non votare nesce su ad usarvai, non si sciri, poi ta su pippio, se sti intendi mali, da vai indagini, poi ci chiede, comprendi, il te sul setio. Sa politica avuti in meras, esargumento, secondo ti vendi a BTA, sa regione e si stato, sa questione energetica, su 41 bis, sa questione cala finanza, sa continuità di marittimo e altro ancora. Su campo largo attacca su governo, su centro-destra attacca su opposizioni. Vunti una prova, che si già cominciare a sa corsa elettorale su Parlamento, su voto 2027, non si uscirà ancora gando a resi sul voto, forse sin su Berano, forse sin Sattongio, e nemmeno si uscirà cali a resi sul sistema elettorale. E su mentis però non ci punti assessori, se consiglieri, si accanto a i punti pronti, se si candidai. Intra i assessori del suo traballo, Desire Manca, assessori del traballo pubblico, Antonio Piu, assessori del suo bilancio, Giuseppe Meloni, che i lavoriere si finse a candidau sindaco in Terranoa. Ma o su campo largo si venti i nomini di Francesco Agus e di Massimo Zeddavuru. E scandidaturas, Iantavorio Perri Duncasa, un cambio manno a intro sa giunta regionale Ghiara de Alessandra Todde. Intre sconsiglieri regionali invece sei scandidato, probabili, si punti Alessandro Solinas 5 Stelle, Roberto De Rio, che è sti capo dei sconsiglieri de su PD, Paolo Truzzo, che è sti capo dei sconsiglieri dei Fratelli d'Italia, e Angelo Coccio, che invece sei sti su capo dei sconsiglieri de Forza Italia. Ma c'è sti finza Piero Comandini, su presidente del suo consiglio regionale, che però deprighiai s'assemblea in sa camminera della riforma statutaria. E c'è sti pure su presidente della regione Alessandra Todde, una candidatura che però a Roverri s'arruga ai suo voto regionale anticipato. Sanità di Satradì, Savaru, de Sacira Passara, su pronto soccorso del suo spirale Deisri, via Serrao, non ci vieta dottori, e lui è di scoppiare. Sa protesta dei sindaci su, de, su territorio, tutti gli amministratori si vuole a Tobiauso, in sede della comunità di Montana, vuole legare de questa situazione, su Sarcidano e sa barbagia di Seulo, antinavi sindaco, se non vuole Tavarrai, che è un presidio sanitario da importo, come su pronto soccorso Deisri. Sa regione de per interveni, Salvatore Argiolas, che è il suo presidente della sua comunità di Montana, il cittadino su Teneti, su Derettu a Esicurai e Sasaluri. In suo territorio ci punti Bidasa e noi a Mancanta, finse sa dottori de Meijina, sa generali. In Sadali, tanto buonai, a Manca, su dottori de famiglia. Come intinara sa sindica de Sabida, Alice De Plano. Per questa regione, sospirali dei Isli, depire e sovertu, tutto sanno, nara ancora Alice De Plano. Suo obiettivo è stare mantenendo operativo su presidio sanitario del suo territorio, è stato un problema che aver toccara tutto i sbidas del suo Sarcidano e de sa barbagia de Seulovuru, come te nara Luca Pilia, che è stato su sindico de Isli. E se intervenni, va imparare sa saluri dei cittadini, su nara isso.
Foi dato de turismo, su settore che fende cresce l'economia de totu s'isola, ma brusche totu de sa Gallura, e noi punteri ben lo sciacco umano e turista degli Stati Uniti. Grazie se su collegamento con l'aeroplano diretto intra New York e l'aeroporto de Costa Smeralda. In Baia Sardina, gli operatori svolti Gevre e Giausu sul numero des visitatori e crescente. È una relata che viene già i vorti, gusta intra gli americani e sa Gallura. Come ti narra Vito Spalluto, direttori del su Seven Pines de Baia Sardinia, ma in mo se sti a fortiar ancora di russo. Gli americani ogni ti conosci si storia, si tradizione, si sa cultura de sa Sardinia. E Vito Spalluto narra che c'è bisogno de un attobio intra tutti gli operatori de su settori de sa politica vuru. E voi ti a sa Sardinia, narra isso, gli lavori traballai di arero su totu sanno con su turismo, ma ci vuole una programmazione differente. Scogineri si commenti su Maestro Panetteri, Fammao, Franco, Pepe, vuoti pensare invece se commenti vai spantai, svisitarorisi e prodotto su dessa Sardegna, punti speciali, e in voi naraisu, ho reso creare Savizza de Sistadi 2026. E arribendi un'altra onda di basca manna, crasi gusti grasi, temperature sant'allompi finse sa e 40 gradi su e prusu, rusca è tutto in sa provincia de Aristani, si dottori sant'a che toccara donare attenzione, si schinata corpo su de calori, e dunque sa toccara amparai per us debili, si pipiu su beccio, ma finse sa iscanisi, su veterinario Marco Puddu, narra che primo non si deputi l'assai, scanisi entro una macchina, questi meglio sono bestiri del domo, entro i 11 del sommengiano e i 6 del sommericero, tutti sono sempre scallentisi, e in domo puro, su cani, depri atturare su frisco, depri buffai meda. Cacciesto un'emergenza, andare ancora a Marco Puddu, e sti meglio a telefonare, luego su dottori, su veterinario, e in preai stennica, se deprimo un soccorso. Poi primo si deprimonni un sapolo sfusto in sabrenti de sugani, ma s'acqua non depiressi vrire a sinunca e sti veus. Su progetto di Nanta Mandicos e a Ribera de Sabaronia de Irgoli, un progetto con Tevro Movi su territorio, come ti narra Sandro Murtas, de Associo Strategic Management Partner, può contare il logus, esprendersi a de Sagro Alimentari, sa ricida de Toto Sabaronia. E in Irgoli, mo c'è sa prima bottega de Comunidadi, un progetto, una camminera tutto no de si sviluppo locali. Prodotto su De Calidadi, collaborazione intradotto sui operatori. Se questi sono obiettivi nostri, come ti narra finse su sindaco De Irgoli, Ignazio Porcu, e noi volevamo fare una rezza intra ogni azienda, una rezza e noi ci vorremmo i capi operatori desatro su territorio suburo. E sul mercato globale in Ovragini, sa Calidadi, narra ancora Porcu, sofferta nostra, e invece questi rotto differenti. Sa Calidadi, desprodotto su questi, sa cosa così importanti. Mandi così in baronia, se si sviluppa in tre disi de Attobius, de Iniziativas, in Isarrugas, in Isprazzas de Irgoli, un progetto che noi oli risaggiuro de sa regione Iburu. Est una scommessa Casivaraci in mera, come tannau Francesco Agus, che sti assessori regionali de sa agricoltura, che hanno nasciti progetti su de Costuripu a valorendi, sprendasa localis e sa bellesa de su territorio, sa giuro de sa regione. De sicuro non vori mancai di aici sa assessori Agus. Comune su De manda se strage i punti traballenti vari, si può cercare di completare questa ruga che appone in collegamento su Alta 300 e su Sarcidano. Questa è una ruga lunga, un chilometro e mezzo, dividio entro una ruga comunale e un'altra ruga prospettichedda. Sa priorità e ti salarti casacata in suo territorio comunale De Mandas. E noi si deve fare intervento su Podaponi in sicurezza. Rossano Zedda e si sindaco dei Gerge e Naraga Gecesti, un progetto può fare questa ruga. Si vuole avere luego su cantieri, Naraiso, se os dimandente sa regioni, su dinai, su finanziamento, può cominciare traballo su. Est una brigungia di Areros, come ti narra Umberto Oppus, su sindaco De Mandas, i gustopera no a cabra brusu, se os tribulienti de Dejanus e Prusbo ci chiede cumpretai i gustarrogu de Arruga. Sa regione de per interveni, narra Oppus, no se os cristianenti de un'opera manna, punti, 1,5 km scetti.
in sa playa de su Poeto, in Casteddu, a nasci un albergo nuovo, 5 strellas, con 68 cameras, e a nasci in su ospedale Becciu, su Marino. A Ganati dessi un ospedale, via era sa colonia Dux. E sta una camminera con Pangiara de un sciacomane a Tobiso, che santa vai in sa sede storica de Unione Sarda, in su viale Regina Elena. Su prima a Tobiso, argomento di questo ciclo, questi l'arte della manutenzione, è stato dedicato a questa storia geologica del suo territorio de sa playa Vuru. Doni a progetto de recupero de privai sconto, con sa memoria dei logos d'anta esisperto. Gianluigi Pillola, professore de paleontologia de su Università de Casteddu, naraga tutta sa zona, Casteddu, Sperdasa, in Rocca, se vont in nascesa in su miocene, se os fu addendi de un periodo intra 5 e 16 milioni de annos a eoi. In ci vuole un sciacco umano e fossili sicuro che contano di questa storia. Su Poeto invece sa esti nasciu 120.000 annos e oi, ma non tutto se si vuole ti immaginai che in su 1936-37-38, quando esti nasce sa colonia Dux, sa playa viara mana di Areros. Sa colonia viara commenti una struttura in un deserto di arena, come ti annau su geologo Fausto Pani. E su ultimo un altro geologo, Giovanni Barrocco, che vuole dendi de sa playa de su Poeto, ragazzo danno un manno e stai tiuvato sciuscendi is dunas di sfuedo de Barrocco. Sport su Valnoni de Serie A, canto pare su Casteddu e s'attaccante Andrea Belotti antatura in pari, si va su manco un altro anno e su giocatori sa società di Monte accanto a gattare un accordio po sa stagione di Noga, come incendi su Casteddu via cercando un altro attaccante, ma accanto pare su Arredesidio de donai fiducia dunque su campioni europeo 2021 po s'attaccare a Varanta in pari con Belotti, Borrelli, Mendy, Esposito e Treppi. Poi mo sul mercato su Casteddu e stivrimo a Sarribu de su svizzero romano e de s'ingreso a Caracchiri, ma in disegni benenti arribai un altro svizzero uru, Michel Heidescher de su Pisa, e sempre in disegni benenti sarà decidere su Benidori de Gaetano su Casteddu e Atalanta punti ancora negozienti, e Crasi invece consuginata pre raduno in su centro de Asseminella, ora comincia in maniera ufficiale sulla stagione 26-27, domenico su comincio dell'allenamento, sempre in Asseminello, su 22 di questo mese invece da sul ritiro in Ponte di Legno, e su mentre si stifoso su abbonato, seguenti a confermare l'abbonamento su 1500 in manco due addisi, ed è su 24 l'abbonamento su antesoverto su è tutto su. E poi sarai questa edizione su DG, su basket, voi ti saremo tata di casa a stagione in ora, giocare in questa serie a Dusu, si crea si muove sul mercato, sa nova de oi, e sti cari che torrendi su play Diego Monaldi, 33 anni, su Arigè giocato in tattari in questa stagione 2016-2017, sa nova sa, invece sa rigiocare su Tezenis Verona, arziendi in questa serie a uno. Dunque sa Dinamo e cerchendi de a fortia e organico e si squadra posa stagione noa. Io sa cabavo i gusti edizioni puro, si darò grazie a vostra attenzione, si intende uso si bieuso e si edizioni chi beneri, un saluto e tutto su.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Si ascoltavano anche i tenores Remunu e Locu di Bitti in questo brano intitolato Abba di Beppe Dettori.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Ascoltiamo Emanuele Garau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: La prima collaborazione del cantante dei Modac Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda e ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su un Ugo Resu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro un Uviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
7: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: tanti, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri di Tempio Pausania a ricostruire la dinamica. La vacanza della famiglia norvegese si è trasformata in tragedia. A Santa Teresa resta lo sgomento per la morte improvvisa di un bambino di 9 anni, strappato alla vita in pochi istanti. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, saranno gli accertamenti disposti nelle prossime ore a chiarire le cause della morte del piccolo.
1: Un ex agente segreto sassarese è stato arrestato con l'accusa di spionaggio a favore della Russia dai carabinieri del ROS. Avrebbe svolto, in base alle accuse, attività di spionaggio in cambio di denaro. Sentiamo il servizio firmato da Massimiliano Reis.
2: Gavino Raul Piras, sassarese, 59 anni, in passato in servizio all'AISI, all'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, è uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Altre 4 le persone indagate. Piras era in pensione da oltre 10 anni. Secondo l'inchiesta, insieme all'altro ex 007 avrebbe svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un agente dei servizi di intelligence russi. L'indagine, affidata al raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, è stata avviata nel maggio del 2025. L'ex agente segreto, originario della Sardegna, principale indagato, avrebbe avuto diverse interlocuzioni con l'agente russo, offrendo le informazioni richieste, che avrebbe acquisito attraverso le sue fonti, tra cui 4 militari in servizio con incarichi caratterizzati da un alto grado di riservatezza. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati circa 20.000 euro in contanti. È intervenuto il ministro della difesa Guido Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità.
1: Condanna a 15 anni più 3 di libertà vigilata per Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta, accusato di aver ucciso con una fucilata il compaesano Francesco Salis. La sentenza del Tribunale di Oristano non ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il PM aveva sollecitato la condanna a 11 anni. L'omicidio era avvenuto la notte del 9 agosto del 2024. Ci sarebbero stati degli attriti perché Salis non aveva gradito le attenzioni riservate da Giuntoli alla nipote. Lo scontro fra uno scooter e un'auto in via Leonardo da Vinci a Quarto, ad avere la peggio un 40enne di Selargius che era in sella alla moto e ha riportato gravi ferite, trasportato in codice rosso all'ospedale Brozzo. Una volta in ospedale le sue condizioni si sono dimostrate meno gravi. Per il motociclista una prognosi di 30 giorni. E ora la protesta degli amministratori del territorio dopo la chiusura del pronto soccorso di Isili, chiesto un confronto urgente con la regione per garantire il diritto alla salute dei pazienti delle aree interne. Sentiamo insieme il servizio firmato da Fausto Ru.
3: La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Isili lo scorso 4 luglio continua ad alimentare le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Riuniti nella sede della comunità montana, ad Isili, gli amministratori hanno espresso forte preoccupazione per la carenza del personale medico che ha portato alla sospensione del servizio.
4: La regione deve credere in queste zone interne a partire da principi.

0: Desiree Manca, il cui trasferimento romano al di là della facciata resta negli auspici presidenziali, secondo i rumors. Antonio Piu, che da segretario regionale di AVS ha guadagnato grande credibilità nella capitale. Giuseppe Meloni, anche vicepresidente della regione, ma sul quale insiste l'alternativa di una candidatura a sindaco di Olbia, al voto sempre nel 2027. Alla finestra un quarto assessore, Francesco Agus. Difficile si ripresenti l'occasione per un progressista a Roma, dove se l'accoglierebbe forse il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Eventuali candidature porterebbero gli assessori a dimettersi, aprendo ad un rimpasto che potrebbe anche riportare un vero titolare alla sanità. Tra i consiglieri in maggioranza, Alessandro Solinas può giocarsi le sue carte, in particolare ora che è il leader sardo del Movimento 5 Stelle. Roberto De Riu è ritenuto dal PD valida opzione, ben oltre il ruolo di guida in aula del partito. All'opposizione pare avere chance il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu e il pari grado di Forza Italia Angelo Cocciu, nome che resta caldo anche per il dopo Nizia Olbia. Lo stesso presidente del Consiglio, Piero Comandini, rimane tra i papabili, non senza le sue resistenze, sia per il ruolo istituzionale, sia per quella riforma statutaria voluta e avviata che vorrebbe vedere in porto, fosse anche a fine legislatura.
1: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Caldo e incendi, allerta per condizioni meteo avverse per alte temperature nella giornata di domani. Infatti sono attesi 40 gradi sulla Sardegna orientale e anche nel Campidano. Il bollettino della Protezione Civile sulla pericolosità degli incendi ha il codice arancione sempre per il Campidano e anche per il nord-ovest dell'isola. A proposito del grande caldo di questi giorni, con la nuova ondata a rischio anche la salute dei cani. Allora ecco i consigli del veterinario nel servizio di Teresa Pireta.
3: In arrivo una nuova ondata di caldo africano, la terza della stagione. Secondo le previsioni raggiungerà la Sardegna a metà settimana. Il termometro toccherà i 40 gradi, in particolare nell'Oristanese. Le temperature elevate e l'afa mettono fortemente a rischio la salute dei cani, anche loro soggetti a colpi di calore.
4: Molto rischioso, perché le nostre macchine diventano dei forni. Non bisogna lasciarli neanche pochi minuti, ma anche fuori. Il discorso di uscire nelle ore calde, dalle 11 alle 18, sono tutte cose sconsigliate, non solo per i colpi di calore, ma ricordiamoci che per esempio la pianta del piede del cane subisce degli stress enormi anche a contatto con l'asfalto.
3: Anche all'interno dell'abitazione il cane va tenuto al fresco e idratato. I sintomi del colpo di calore sono chiari.
4: Si inizia con un'accelerazione nella respirazione. Il cane apre la bocca, respira con la lingua fuori, si agita, questi sono i primi sintomi. Dopodiché iniziano dei sintomi molto più seri, cioè nel senso che possono anche svenire.
3: Importante contattare subito un veterinario e usare le tecniche di primo soccorso.
4: Bagnando i polpastrelli, l'addome del cane, non con acqua ghiacciata, perché bloccherebbe anche la traspirazione del cane.
1: Un negozio di comunità con i prodotti che arrivano da una rete di agricoltori locali. L'agricoltura di qualità può essere motore di crescita in baronia, un progetto che parte da Irgoli, ce ne parla Graziano Cano.
5: Mandicos è un identificativo territoriale, e cioè raccontare e promuovere il territorio attraverso le eccellenze agroalimentari, ma anche dei luoghi che producono quelle eccellenze, delle maestrie che le generano e in generale del sistema di ospitalità della baronia.
6: Nell'apertura il Goli del primo negozio di comunità c'è tutto il progetto con il quale si vuole costruire un nuovo percorso di sviluppo locale, le produzioni di qualità, la sinergia tra gli operatori. Prossimo passaggio proprio la costruzione di una rete tra quanti lavorano nel mondo delle campagne.
7: Il nostro obiettivo è prevalentemente quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di operatori con l'intento comunque poi di estendere dal paese di Irgoli a tutta la baronia ai fini dell'offerta ai consumatori. Il nostro avviso, la rimarcazione della qualità, il prodotto di nicchia dovrebbe essere un fattore prevalente in un'era nella quale comunque il mercato globale tende un po' a sminuire quelli che sono gli aspetti qualitativi.

0: Mandigos in Baronia a Irgoli, una tre giorni di incontri con un percorso tra le vie del paese dove in mostra c'era il meglio delle produzioni di un territorio che cerca nuove strade di sviluppo e conta sul sostegno della regione.
1: La scommessa è quella che riguarda la qualità, la bellezza dei luoghi e la valorizzazione delle produzioni locali. Progetti come questo, che nascono dal basso e aggregano la comunità, non possono che godere del sostegno della regione, che farà la sua parte anche nei prossimi mesi.
2: Ed è stato approvato dalla regione il piano di eradicazione del cinghiale che sarà attuato dalla provincia del Sulcis Iglesiente, un intervento che interessa in particolare Carlo Forte. Sentiamo Valentina Orgiu.
3: Non sono originari dell'isola di San Pietro, anzi secondo la regione i cinghiali sono stati introdotti illegalmente e oggi rappresentano una minaccia per uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. Scatta così il piano regionale di eradicazione, 5 anni di lavoro per liberare Carloforte dagli ungulati.
4: È il più potente strumento normativo per affrontare questo problema, che si è prodotto in seguito all'introduzione illegale di questi animali sull'isola di San Pietro. Il piano è partito, si stanno installando le gabbie e tra non molto si partirà con le attività di sparo.
3: A coordinare le operazioni sarà la provincia del Sulcis Iglesiente, che seguirà tutte le fasi del piano insieme a regione e corpo forestale.
5: La presenza dei cinghiali nell'isola di San Pietro è dovuta ad emissioni illegali, creando delle problematiche sia alle colture che anche alla viabilità locale. Come primo atto del Consiglio provinciale è stato portato appunto all'attenzione il piano di eradicazione del cinghiale dell'isola di San Pietro.
3: Sul campo agiranno i coadiutori abilitati, personale formato che opererà con modalità definite dal piano regionale.
6: Bisogna iniziare immediatamente perché stanno creando dei grossi problemi. Quindi servirà molta collaborazione, non da solo da parte dei noi coadiutori, ma anche da parte dei cittadini dell'isola di San Pietro.
2: Signore Sarda, domani in edicola le anticipazioni con Michele Ruffi.
7: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il meteo con i picchi di caldo. Nei prossimi giorni sono attese temperature oltre i 40 gradi e nel frattempo il sistema antincendio è sempre più sotto pressione. Nella cronaca di Cagliari continua la nostra inchiesta sulle piste ciclabili. Tra le ultime c'è quella di via Pergolesi, dove i negozianti già si lamentano per un fatturato dimezzato. Nell'Unione Estate la nostra intervista ad Ambra Angiolini. Infine nello sport il Cagliari che scalda i motori, domani ad Assemini c'è il pre-raduno dei rossoblù. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
2: E noi facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
2: A Cagliari l'ex ospedale Marino si prepara a diventare un hotel a 5 stelle, un percorso accompagnato dai seminari sull'arte della manutenzione nella storica sede dell'Unione Sarda. Ieri il primo degli incontri sulla storia geologica della città. Stefano Birocchi.
9: La rinascita della colonia Dux passa anche dalla conoscenza. Mentre al Poetto procede il recupero dell'ex ospedale Marino, destinato a diventare il primo hotel 5 stelle sul mare di Cagliari con 68 suite, la storica sede dell'Unione Sarda di via Regina Elena riapre alla città con i seminari sull'arte della manutenzione. Il ciclo di incontri che accompagnerà il cantiere fino all'inaugurazione della struttura. La prima giornata ha acceso i riflettori sulla storia geologica del territorio. Qualsiasi progetto di recupero deve fare i conti con la memoria del luogo.
10: Fanno parte del paesaggio tutti gli affioramenti rocciosi. Le rocce più antiche affioranti risalgono a un periodo che si chiama Miocene, dai 16 milioni ai 5 milioni di anni fa. Sono soprattutto dei calcari, proprio la formazione dei calcari di Cagliari, e sono ricchissimi di fossili con tante storie di ritrovamenti, dall'ovisato alla marmora e così via.
9: Lo sguardo si è poi spostato sulla nascita del Poetto 120.000 anni fa e del rapporto che l'intervento di recupero della colonia Dux può avere con la spiaggia cagliaritana e i tempi molto più ampia.
11: Nel 36, 37, 38 quel luogo era un luogo lontano, quasi alla fine di un piccolo deserto lungo una lingua di sabbia, cosa che oggi non riusciamo, o almeno molti non riescono a immaginare. Io sì.
9: Il torto più grande al Poetto, netto il giudizio dell'ex docente di geologia applicata.

0: Data Giovanni Barrocco.
1: La distruzione delle dune.
2: L'Università di Sassari nel mondo, con la cooperazione internazionale condivisa con 10 paesi, sono 11 i progetti attivi anche grazie al contributo della regione. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
3: Celebrare la cooperazione internazionale, i progetti che creano un'opportunità di crescita, formazione e sviluppo sostenibile nei territori coinvolti. L'Università di Sassari parte attiva nella costruzione di reti scientifiche e istituzionali nel mondo, dalla Colombia al Libano, dal Ghana all'Uganda, passando per Tunisia, Perù, Venezuela e Angola, grazie agli 11 progetti di assistenza allo sviluppo raccontati nella giornata dedicata all'UNIS nel mondo. La ricerca diventa azione feconda quando applicata e condivisa con altri paesi.
4: Soprattutto in questo periodo in cui ci sono guerre, una serie di conflitti internazionali, è quella di portare anche un messaggio di pace e di collaborazione. Quindi oggi celebriamo questo attraverso tante iniziative che vanno dall'empowerment delle donne alla valorizzazione delle filiere agricole.
3: Il Perù protagonista, un orto urbano per famiglie migranti e rifugiate, un progetto di formazione alimentare in una scuola primaria a Lima e ancora progetti dedicati al recupero sostenibile dei residui del cacao in Colombia, un'iniziativa che vede coinvolte le donne indigene nella prevenzione delle malattie parassitarie.
5: Ci sono queste mamme bimbe che dai 12 anni iniziano ad avere figli e quindi coinvolgere loro nel progetto era molto importante perché sono loro quelle che cucinano, si tengono cura dei bimbi.
3: Un impegno concreto reso possibile grazie al sostegno della legge regionale 19 del 96, oltre 600.000 euro le risorse impegnate sugli 11 progetti attivi.
2: E si chiude con la corsa della mattina all'Ardea di Sedilo, ultimo appuntamento è quello dell'Ardea a piedi previsto il prossimo 19 luglio, intanto le emozioni nel servizio di Mario Tasca.
6: Sono contento che stia andando tutto bene e ci voleva, adesso ci dedichiamo ai festeggiamenti.
7: La commozione di Saprima Pandela a Danilo Pes è la misura di quanto sia umano, intimo e profondo il sentimento che i cavalieri dell'Ardia provano per San Costantino.
6: Bravi, hanno mantenuto l'impegno, sono stati dei campioni.
7: Anche le scorte hanno fatto un ottimo lavoro.
6: Ovviamente, senza di loro non riesce bene.
7: Tu sei soddisfatto?
6: Sì, sì.
7: La corsa della mattina si chiude l'Ardia a cavallo del 2026, una corsa impeccabile, serena, pulita e ordinata, capace di restituire la tranquillità alla comunità sedilese dopo i due recenti lutti del vicepresidente dell'Associazione Santo Antino, Marco Muredda, e dell'ex presidente dei fucilieri, Mario Meloso.
6: Per tutti quelli che volevamo che fossero qua oggi.
7: La discesa da Suffrontigheddu è stata magistrale, così come sono stati perfetti l'ingresso sotto l'arco, i giri attorno alla chiesa e poi la corsa nella discesa verso Samuredda, una mattina con la partecipazione di qualche cavaliere in meno rispetto alla sera, ma che ha regalato alle migliaia di persone presenti nella corte di San Costantino un'Ardia ancora più spettacolare.
8: Bisogna veramente fare i complimenti, ringraziare Danilo, Matteo, Andrea per il lavoro che hanno fatto e per come hanno gestito le due Ardie. Avevamo bisogno di un'edizione così.
7: L'ultimo appuntamento è quello dell'ottava. Domenica 19 luglio l'Ardia a piedi sarà guidata da Saprima Pandela. Era Davide Muscau, accompagnato da Graziano Salaris e Marco Soggiu.
2: Ora una pausa, poi torniamo per la nostra pagina sportiva.
9: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radio Lina.
2: E arriva la conferma per il Cagliari, prosegue il legame fra il rossoblù e il gallo Belotti, vicino anche il difensore del Sud Tirol Kofler. Intanto domani il pre-raduno del rossoblù ad Asseminello, Gaetano fra i convocati, Luvumbo al Mallorca. Sentiamo Andrea Secchi.
10: Mancano solo i dettagli, ma il Cagliari è pronto a riabbracciare Andrea Belotti per un altro anno. La società rossoblù era alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Borrelli, Mindy, Esposito e Trepi e alla fine ha preferito andare sul sicuro. Il Gallo ha lavorato a pieno ritmo tutta l'estate per recuperare pienamente dopo l'infortunio al crociato del ginocchio. Sul finire dello scorso campionato un primo assaggio, ora lo si aspetta quasi al 100%. L'ingaggio di Belotti si aggiunge ai giovani Romano e Akarakiri, mentre in pollo un altro vecchio pallino rossoblù. Il centro centrocampista svizzero Ebischer nell'ultima stagione al Pisa, favorito sull'inglese Winks e lo juventino Azic. In difesa in calo le quotazioni di Favasuli, salgono invece quelle del centrale del Sud Tirol Kofler, con il portiere Iliev inserito nell'operazione. In stallo la cessione all'Atalanta di Gaetano, che infatti risulta tra i convocati per il preraduno di Assiminello. Non c'è invece il nome di Zito Luvumbo, pronta ad accasarsi al Mallorca. Nel preraduno giovedì e venerdì test e visite, lunedì il vero inizio della preparazione per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22. Il tutto mentre è iniziata col botto la campagna abbonamenti con 2000 rinnovi nei primi due giorni. Sino a domenica prossima sarà riservata ai vecchi abbonati, poi da lunedì 20 a martedì 21 la possibilità sempre per i vecchi abbonati di cambiare il proprio posto. Infine dal 24 al 31 luglio la corsa all'abbonamento sarà aperta a tutti.
2: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione della notte, grazie per essere stati in nostra compagnia.

Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.

0: rendere il giardino più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radio Lina.

0: Un saluto a tutti su Benegattaus, benito raso, su dare giornali in sardo, de Sardegna 1. Bieus, intendeso che le punti snovas a Deo e cominciaus, come sempre, con il titolo su de Sosumario. Tragedia a Manna in Lungone, un uppio de Noianno, se sti morto in Salbergo, in via con su babbo, con sa mamma, tutti su turista sa de sa Norvegia, su cerchetto se sti intendi un male, non si sciri, poeta. Sa politica è spartire su voti GEM e su voto parlamentare del 2027, in cibonti consiglieri, assessori, regionali, pronto a si candidai. Sanità, sabato passato, su pronto soccorso dei ospedali de Isri, via Serrao, sa protesta dei sindaco su Dessu Sarcidano e dessa barbagia di Seulo, sa regione non si vuole lassai a solus. Sospirali Becciu Marino, De Casteddu, ha reso un albergo e 5 strellas, una camminera con pangiara da un montone a Tobius, che Santa va in sa sede storica de Sumione Sarda. Sporso Valloni de Serie A su Casteddu e Belotti in pari, si può su manco un anno, s'attaccante sa società di punti accanto a Cattai un accordio, sa stagione in Oa. Ironica dunque sa poverri questa edizione de sul TG Nostro, una tragedia a mano ricorpio questo mengiano sa comunità di del Lungone in Gallura in un albergo sti morto pipio de Noianno de sa Norvegia avere in vacanza con su babbo con sa mamma su ciò che se sti intendi mali tutto in una borta luego su votare in bauso i operatori si de su centro regiotto dottori si ma non votare nesce su ad usarvai non si sciri poi ta su pipio se sti intendi mali santa vai indagini, sì, poi ci chiede, comprendi, e te sul setio. Sa politica avvunti in meras, esargumento, se conti vendi a BTA e sa regione e si stato, sa questione energetica, su 41 bis, sa questione cala finanza, sa continuità di marittimo e altro ancora. Su campo largo attacca su governo, su centro-destra attacca le sue posizioni. Vunti una prova, che si già cominciare a sa corsa elettorale su Parlamento, su voto 2027. Non si uscirà ancora gando a resi sul voto, forse sin su Berano, forse sin Sattongio, e nemmeno si uscirà cali a resi sul sistema elettorale. E su mentis però non ci punti assessori, se consiglieri, si accanto a i punti pronti, se si candidai. Intra su assessori de su traballo Desire Manca, su assessori de straballo pubblico su Antonio Piu, su assessori de su bilancio Giuseppe Meloni, che i lavoriessi finse sa candidau sindaco in Terranoa. Ma o su campo largo si venti nomini si de Francesco Agus e de Massimo Zeddavuru. E scandidaturas Iantavorio Verri Duncasa, un cambio manno a intro sa giunta regionale Ghiara de Alessandra Todde. Intre consiglieri regionali invece sei scandidato probabili si punti Alessandro Solinas 5 Stelle, Roberto De Rio, che è sti capo dei consiglieri de su PD, Paolo Truzzo, che è sti capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia, e Angelo Coccio, che invece sei su capo dei consiglieri de Forza Italia. Ma c'è sti finza sa Piero Comandini, su presidente del suo consiglio regionale, che però deprighiai sa assemblea in sa caminera della riforma statutaria. E c'è sti pure su presidente della regione Alessandra Todde, una candidatura che però a Roverri s'arruga ai suo voto regionale anticipato. Sanità di Satradì, Savaru, de Sacira Passara, su pronto soccorso delle sue spirali d'Esri, via Serrao, non ci vieta dottori, si è lui, e si scoppiara. Sa protesta dei sindaci su, de, su territorio, tutti gli amministratori si punta a Tobiaus, in sede de sa comunità di Montana, vuole legare de questa situazione, su Sarcidano, sa barbagia di Seulo, antinavi sindaco, su Novori Tavarrai, che è un presidio sanitario da importo, come su pronto soccorso d'Esri. Sa regione de per interveni, Salvatore Argiolas, che è il suo presidente della sua comunità di Montana, il cittadino su Teneti, su Derettu e Sicurai, e Sasaluri. In suo territorio ci punti Bidas e noi a Mancanta, finse sa dottori de Meijina, sa generali, in Sadali, tanto buonai, a Mancanta, su dottori de famiglia, come intinara sa sindica de Sabida, Alice De Plano. Per questa regione, so spirali de Isri, de Piresso Vertu, totu sano, nara ancora Alice De Plano. Suo obiettivo è stire mantenere operativo su presidio sanitario del suo territorio, è stato un problema che aver toccara totu isbiddas de su Sarcidano e de sa barbagia de Seuloburu, come ti nara Luca Pilia, che è su sindico de Isri. E usa intervenni, va imparai sa saluri de cittadino, su nara isso. Foraus de turismo, su settore che fende cresce l'economia de totu s'isola, ma brusche totu de sa Gallura, e noi punteri ben lo sciacco un manno e turista degli Stati Uniti. Grazie se su collegamento con s'aeroplano diretto intra New York e s'aeroporto de Costa Smeralda. In Baia Sardina, gli operatori svonti Gevre e Giausu sul numero des visitatori e crescente. Questa è una relata che avere già i vorti, gusta intra gli americanos e sa Gallura, come ti narra Vito Spalluto, direttori del suo Seven Pines de Baia Sardinia, ma in Moisesti a Fortiar ancora di Bruso. Gli americanos ogni ti conosci si storia, si tradizione, si sa cultura de sa Sardinia. Vito Spalluto narra che c'è bisogno de un attobio intra tutti gli operatori de su settori de sa politica vuru. E voi te a sa Sardinia, narra isso, gli lavori traballai di areroso totu sanno con su turismo, ma ci vuole una programmazione differente. Scogineri si commenti su Maestro Panetteri, Fammao, Franco Pepe, punti per invece se commenti vai spantai, svisitarorisi e prodotto su Dessa Sardegna, punti speciali e in voi naraisu, ho reso creare Savizza de si stadi 2026. E a ribendi un'altra onda di basca manna, crasi gusti grasi, temperature sant'allompi finse e 40 gradi su e prusu, rusca è tutto in sa provincia de Aristani. I dottori si tocca la donna attenzione, si schinata a corpo su de calori. E dunque si tocca a amparare i virus debili, pipiu su beccio, ma finse sa iscanisi. Su veterinario Marco Puddu, narra che a po' primo non si deputi l'assai. Scanisi entro una macchina, questi meglio sono bestiati del domo, entro i 11 del Sumengiano e i 6 del Sumericero, punti sono bruscallentesi, e in domo puro, su cani, depilatura su frisco, depri buffai meda. Cacciesto un'emergenza, andare ancora a Marco Puddu, questi meglio a telefonare, luego su dottori, su veterinario, e in preai stennica se de primo soccorso. Poi primo de primonni un sapolo sfusto in sabrenti de sugani, ma s'acqua non depiresse vrire a sinunca esti veus. Su progetto di Nanta Mandicos e a ribera de Sabaronia de Irgol, un progetto con Tevro Movi su territorio, come ti narra Sandro Murtas, de Associo Strategic Management Partner, può contare il logos. Sprendasi a desagro alimentari s'arricida de tutta sa baronia e in Irgol in moce sa prima bottega de comunidadi, un progetto una camminera tutto no de si sviluppo locali prodotto su de calidadi collaborazioni intradotto sui operatori se esti su obiettivo nostro come tenere a finza sa su sindico de Irgol Ignazio Porcu e noi o leso fai una rezza intra ogni azienda una rezza e noi ci vorremmo ti capi operatori desatro su territorio suburo. E sul mercato globale in ovragini sa calidadi narra ancora porco s'offerta nostra invece sa estirotto differente sa calidadi des prodotto su esti sa cosa così importante mandi così in baronia se sti sviluppa in tre disi de attobio su de iniziativa sa in isarruga sa in isprazza sa de Irgoli un progetto che noi Oli risaggiuro de sa regione Buru, est una scommessa Gasi Bracini in mera, come tannau Francesco Agus, che sti assessori regionali de sa agricoltura, che hanno nasciti progetti su de Costuripu a valorendi, sprendasa localis e sa bellesa de su territorio, sa giuro de sa regione, de sicuro non vori mancai, di aici sa assessori Agus. Scomuno su de mandase strage i punti traballendi vari si può cercare completa sa ruga capone in collegamento sa alta 300 e su Sarcidano. Questa è una ruga longa, un chilometro e mezzo, dividio entro una ruga comunale e un'altra ruga prospettichedda. Sa priorità e ti salarti casacata in suo territorio comunale de mandas. E noi si deve fare intervento su Podaponi in sicurezza. Rossano Zedda e si sindaco dei Gerege e Naraga Gecesti, un progetto può fare questa ruga. Si vuole avere luego su cantieri, Naraiso, se os dimandente sa regione, su dinai, su finanziamento, può cominciare traballo su. Esti una brigungia di Areroso, come ti narra Umberto Oppus, su sindico de Mandas, i gust'opera no a Cabra Bruso, se os tribulienti de Dejanus e Prus, ci chiede cumpretai i gusta rogu de Arruga. Sa regione de per interveni, narra Oppus, no seos cristianenti de un'opera a manna, punti, un chilometro e mezzo, scetti. in sa playa de su Poeto, in Casteddu, ara nasce un albergo nou, 5 stellas, con 68 cameras, e ara nasce in su ospedale Beciu, su Marino. A Ganati d'essi un ospedale, via era sa colonia Dux. E sta una camminera con Pangiara de un sciacomane a Tobis, che Santa Vai in sa sede storica de s'Unione Sarda, in su viale Regina Elena. Su prima a Tobis, argomento de questo ciclo, questi l'arte della manutenzione, è stato dedicato a questa storia geologica del suo territorio de sa Playa Vuru. Donne progetto de recupero de privai sconto, con sa memoria dei logos danta esisperto. Gianluigi Pillola, professore de paleontologia de s'Università de Casteddu, naraga tutta sa zona, Casteddu, Sperda, sa rocca, sa fonte nascesa in su miocene, se os fu addendi de un periodo intra 5 e 6 milioni de annos a eoi. In ci vuole un sacco di fossili sicuro che contano questa storia. Su Poeto invece sa esti nasciu 120.000 annos e oi, ma non tutto se si vuole immaginare che in su 1937-38, quando esti nasce sa colonia Dux, sa playa viera mana di arredo. Sa colonia viera con menti, una struttura in un deserto di arena, come ti hanno su geologo Fausto Pani. E su ultimo un altro geologo, Giovanni Barrocco, che vuole dendi de sa playa de su Poeto, ragazzo danno un manno e stai tiuvato sciuscendi is dunas disfuedo su de Barrocco. Sport su Valnoni de Serie A, canto pare su Casteddu e s'attaccante Andrea Belotti antatura in pari, si va su manco un altro anno e su giocatori sa società di Monte accanto gattai un accordio po sa stagione di Novaga con Mencendi su Casteddu via cercando un altro attaccante, ma accanto pare su Aridezidio de Donè fiducia dunque se, su campioni europeo 2021 po sa attacca Varanta in pari con Belotti, Borrelli, Mendy, Esposito e Treppi. Poi mo sul mercato su Casteddu e sti primo a Sarribu de su svizzero romano e de su ingresso a Caracchiri, ma in tisichi beniti gli antavori arribai un altro svizzero puro, Michel Aibischer de su Pisa, e sempre in tisichi beniti sarà decidere su benidori de Gaetano su Casteddu e Atalanta, punti ancora negozienti, e Crasi invece un suinante pre raduno in su centro de Asseminella, ora comincia in maniera ufficiale sulla stagione 26-27, domenico su comincio dell'allenamento, sempre in Asseminello, su 22 di questo mese invece da sul ritiro in Ponte di Legno, e su mente si stifoso su abbonato, seguenti a confermare l'abbonamento su 1500 in manco due addisi, ed è su 24 l'abbonamento su antesoverto su è tutto su. E poi sarai questa edizione su DG, su basket, voi ti saremo tattari, la stagione no, a giocare in questa serie a Dusu, si crea si muove sul mercato, Sanova De Oe, e stigari che torrendi su play Diego Monaldi, 33 anni, su Arigè Giocao, in tattari in questa stagione 2016-2017, Sanova sa, invece sa, rigiocare su Tezenis Verona, Arziendi in questa serie a uno. Dunque sa Dinamo e cerchendi de a fortiesse organico e si squadra posa stagione noa. Io sa cabavo i gusti edizioni puro, si do grazie a vostra attenzione, si intende uso si bieuso e si edizioni chi beneri, un saluto e tutto su.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Buon martedì 7 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Le smagliature sono un inestetismo fastidioso, spesso fonte di disagio e per questo ovviamente detestato, soprattutto in estate quando ci si scopre svelando il corpo e si comincia a fare i conti con imperfezioni nuove o vecchie. Questi piccoli solchi della pelle, simili a cicatrici sottili, si formano quando il tessuto cutaneo è sottoposto a una tensione troppo rapida, un aumento o una perdita di di peso repentina, la gravidanza o lo sviluppo in adolescenza. Purtroppo queste cicatrici dipendono in larga misura da una predisposizione genetica. Pertanto, se è vero che idratare la pelle affinché rimanga elastica può essere un fattore coadiuvante per tentare di contrastare l'insorgere delle smagliature, è anche vero che ben poco si può fare per impedirne la formazione. Con il termometro stagionale che sfida i record, l'idea di cucinare si trasforma in un esercizio di pura resistenza. Nello stesso tempo, l'idea di rinunciare al piacere della tavola o ricorrere massicciamente al delivero non è un'opzione sostenibile. Mangiare bene d'estate non è solo una necessità biologica, ma un atto di self-care. Che fare allora? Il segreto per non cadere in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nella tecnologia e negli elettrodomestici che non disperdono calore all'esterno. Se il forno tradizionale è bandito, i piccoli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei menù estivi. Tra questi sono ottimi alleati la friggitrice ad aria, il microonde, la pentola a pressione elettrica o le slow cooker. Livelli più elevati di esposizione alla luce diurna potrebbero ridurre il rischio di ammalarsi di demenza. Lo indica uno studio condotto in Cina. Durante un periodo di studio medio di 8,1 anni, i ricercatori hanno riscontrato che su quasi 87.600 partecipanti, 741 hanno sviluppato demenza. Un'esposizione media alla luce diurna superiore a 1000 lux è risultata associata a una riduzione del 16% di rischio. Un'esposizione più prolungata a luce diurna intensa è risultata associata a un'ulteriore riduzione del rischio. Un'esposizione inferiore a 0,7 ore al giorno a luce diurna intensa si è dimostrata un fattore predittivo di demenza più forte rispetto ad altri fattori di rischio tipici della demenza. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le piante sembrano verdi perché la clorofilla riflette la luce verde. In realtà assorbe le onde blu e rosse, scartando il verde per proteggersi da sbalzi energetici improvvisi. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Brillante e istrionica interprete, Rossella Faa ha esaltato l'uso del campidanese nelle sue canzoni. Questa che ascoltiamo si intitola Maria Farranca.

0: superau. Abbiamo ascoltato Maria Farranca dal disco Sighi Sighi del 2012 di Rossella Faa.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno cari ascoltatori, le 8:09 di questo martedì 7 luglio, un saluto da Matteo Vercelli e anche da Fabio Leoni in regia, Caffè Corretto di questo martedì, che iniziamo come di consueto con la rassegna stampa partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi. L'apertura della prima pagina dell'Unione Sarda è dedicata ai temi della sanità, la rabbia dei sindaci, pronto soccorso, Isili, e sorgono in trincea per i disservizi negli ospedali, il caso, il giallo, delle spese per i gettonisti, numeri diversi per anticorruzione e giunta regionale. All'interno, nelle due pagine dedicate dal quotidiano L'Unione Sarda, davvero tanti i temi trattati nei servizi a firma di Sonia Gioia e di Alessandra Carta in particolare. L'apertura di Alessandra Carta dedicata ai gettonisti, la spesa è un giallo, ANAC, Ares, scontro sui numeri, l'anticorruzione indica 328 milioni i dubbi dell'azienda regionale nel conto, sarebbero stati inseriti anche i lavoratori interinali di tutte le aziende sanitarie, mentre le cure a singhiozzo, questo è il titolo dell'altro servizio di apertura a firma di Sonia Gioia, cure a singhiozzo, l'ira dei sindaci, la regione non può abbandonarci, causa l'ospedale di Isili, appello alla Todde, servono misure urgenti. E poi l'allarme infermieri al San Francesco nel Nuorese, protesta a Sorgono, pronto soccorso senza medici, e anche il caso del fine vita, la legge impugnata, ma le ASL sarde vanno avanti e lavorano sull'applicazione. Dunque questo è il tema in apertura dell'Unione Sarda, che poi riprende la notizia di ieri dei sondaggi sul gradimento dei sindaci e dei governatori. Sindaci Zedda al quarto posto, l'iniziativa nazionale del Sole 24 Ore. Quindi tutte le reazioni, con anche il riepilogo delle graduatorie, con Massimo Zedda, appunto il sindaco di Cagliari, al quarto posto e Alessandra Todde in ripresa al 14°, sindaci Zedda al quarto posto in Italia, sondaggio del Sole 24 Ore, il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso, Todde 14° tra i governatori, ma guadagna 3,6 punti rispetto a quando è stata eletta. Questo il richiamo a centropagina. Nella foto notizia invece sempre dall'Unione Sarda, l'evento Sedilo in corona un'ardia perfetta, la corsa in diretta su Videolina, anche in questo caso una pagina dedicata al servizio a firma di Serafino Corrias sull'ardia perfetta, grande festa a Sedilo. E poi sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda il richiamo sui temi internazionali, il silenzio di Meloni sul tycoon, mondiali, Trump a gamba tesa, vertice NATO ad Ankara, altri 20 morti a Kiev, tutti gli approfondimenti nelle pagine interne dell'Unione Sarda, vedremo poi anche dalle prime pagine degli altri quotidiani nazionali che insomma Trump dà davvero tanto materiale su cui parlare, non soltanto nello scontro con la Meloni ma anche sui mondiali, ed è un tema che verrà ripreso in tutte le prime pagine degli altri quotidiani. Torniamo all'Unione Sarda, l'inchiesta Cagliari nella giungla delle piste ciclabili, due le pagine dedicate nella cronaca di Cagliari al tema tanto discusso in città sulle piste ciclabili, piste deserte incomplete, percorso a ostacoli in bici, in in sella tra interruzioni, mezzi in sosta selvaggia e binari della metropolitana leggera. Si allarga lo scontro sulle ciclabili e mobilità green, dicono da una parte, dall'altra, da una parte politica, dall'altra no, fermatevi. Dunque due i servizi all'interno nelle due pagine della cronaca di Cagliari a firma di Mauro Madeddu, con tanti altri dettagli e tante foto, oltre al QR code che potrete inquadrare per vedere anche il servizio in presa diretta sulle piste ciclabili o le corsie ciclabili della città di Cagliari. Tanti poi anche i richiami, chiaramente l'incendio di ieri e gli incendi di ieri che hanno colpito la Sardegna in diverse parti, in particolare a Elmas, e poi a Capoterra il dolore per la morte del ventenne sulla 195. La nuova Sardegna, uno sguardo all'apertura, alla regione, piano case e rilancio dell'edilizia, recupero dell'esistente per garantire alloggi e creare indotto. Questo il titolo di apertura della nuova Sardegna. Ora noi abbiamo la musica, Irama con Cabana.

nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, ovviamente sia sul Corriere che sulla Repubblica, ma anche sugli altri quotidiani. Troneggia Trump con le sue sparate. Iniziamo dal Corriere della Sera. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump. E il Rudd lo loda sulle spese militari degli alleati. Opposizioni con la Premier. All'interno del Corriere tutti gli approfondimenti, tutti contro la sparata di Trump su Meloni, frasi inaccettabili, anche l'opposizione vicina alla leader che sceglie di ignorare il tycoon Tajani si commenta da solo. L'incontro al summit della NATO non sarà gelida, di più la linea per il vertice concordata con Erdogan, contatti con lo staff degli Stati Uniti per vedere di ricucire questo strappo. L'intervista anche a Calenda è folle come Caligola, si aspettava una cheerleader e la Premier scelga l'Europa. E ancora gli approfondimenti ulteriori all'interno del Corriere. Trump, il bullo sui social, la personalità narcisista del leader americano. Oramai non ha argini questo, l'approfondimento ulteriore sul presidente degli Stati Uniti d'America. E poi ancora Donald tra guerre sale da ballo, poi lancia gli investimenti per i bebè. E sempre su Trump, anche chiaramente il caso che ha scosso i mondiali, il leader USA terremota i mondiali, FIFA nel caos per la squalifica annullata. Poi durante la notte la gara tra Stati Uniti e Belgio con la vittoria per 4-1 del Belgio, l'eliminazione dagli Stati Uniti d'America. Dunque insomma passerà probabilmente un po' sotto traccia alla fine questa polemica sulla squalifica rientrata del giocatore degli Stati Uniti d'America, nonostante appunto questa decisione e i contatti con il presidente della FIFA, alla fine la squalifica cancellata, il ritorno in campo del giocatore degli Stati Uniti d'America, che però non è servita l'eliminazione dai mondiali, è comunque arrivata. La Repubblica, Trump mani sui mondiali, per restare appunto su questo tema, il presidente sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassa la linea rossa, questo il titolo di apertura della Repubblica, che chiaramente rimane anche sul tema delle offese alla Meloni. Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. Questi i titoli principali della Repubblica, che poi dedica anche un approfondimento ulteriore al tema dei mondiali con un pallone gonfiato, questo sempre sulla Repubblica dalla prima pagina. Inoltre anche l'inchiesta svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vittola e il mandante, tema trattato anche sul Corriere della Sera, richiamato in prima pagina. Libero, espulso, Trump attacca Georgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti. Anche Libero dedica dunque il titolo di apertura con una vignetta che riprende la celebre testata di Zidane a Materazzi, in questo caso è Donald Trump che dà una testata a Giorgia Meloni nella vignetta in prima pagina su Libero. Il Giornale, il mondo contro Trump, nato per sfasciare tutto, ovviamente richiamo anche alla NATO con il titolo in tutto in maiuscolo. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber degli Stati Uniti d'America, scoppia la guerra del calcio. Il Fatto Quotidiano invece rimane chiaramente sul tema di Trump, non hanno pane, mangiano cannoni, al vertice NATO europei genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti. La Verità, Trump rompe il calcio, ho chiamato Infantino per il giocatore espulso. E come abbiamo già detto, poi durante la notte il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti d'America dai mondiali vincendo per 4-1. Ora c'è Anna Conte, Why Gert Wested.

0: Nuovamente in diretta alle 8:26 minuti, caffè corretto di martedì 7 luglio con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa con i temi sportivi, iniziando dall'Unione Sarda e dalle pagine interne dedicate allo sport. La vetrina della pagina sportiva di Cagliari dell'Unione Sarda a firma di Fabiano Gaggini è dedicata al calciomercato della società rossoblù, calciomercato ancora un po' bloccato, anche se il titolo inizia a dare qualche suggerimento. Gaetano sblocca Ebischer o Winks, questo è l'interrogativo nel servizio a firma di Fabiano Gaggini. Valutazioni in corso su Daniel Maldini, rischia di saltare il ritorno di Luvumbo al Mallorca. Il mercato del Cagliari passa ora per la cessione del fantasista, appunto Gaetano, all'Atalanta, giunta ai dettagli. È iniziata intanto la campagna abbonamenti, già rinnovati circa 1300 abbonamenti il primo giorno, l'anno scorso erano 850, questo in vista della nuova stagione. Chiaramente calciomercato anche delle altre squadre della Serie A, nell'Unione Sarda, la Juve fa la spesa a Parma, Pellegrino e Suzuki. I bianconeri non hanno ancora sbloccato Colomuani, l'Inter fa la prima offerta invece per Calaili, il Napoli chiude ad altri acquisti e lascia campo libero al Milan per Gira. Tonali al Tottenham ora è ufficiale. Ovviamente all'interno delle pagine sportive dell'Unione Sarda, sempre per il calcio, anche l'eccellenza e la promozione, il torneo Beach Soccer Tour con l'Italia che trionfa ad Alghero. Le pagine del mondiale, la Spagna fa fuori Ronaldo, ieri la vittoria per 1-0 nel finale con una rete di Merino e inizio recupero elimina il Portogallo. Dopo 5 partite le Furie Rosse non hanno ancora incassato gol. Abbiamo già detto della vittoria poi durante la notte del Belgio per 4-1 sugli Stati Uniti, che affronterà proprio la Spagna nei quarti di finale. Ovviamente sempre nelle pagine dell'Unione Sarda, nelle pagine sportive, la presentazione delle gare anche odierne, in particolare oggi ad Atlanta alle 18 ora italiana, sfida Messi sarà la grande firma di Argentina-Egitto. Viene ripreso poi lo scontro a livello mondiale sul caso Balogun, tensione UEFA e FIFA e poi la crisi Brasile, Ancelotti resta, Neymar lascia. Per quanto riguarda gli altri sport, Cobolli e Paolini per la storia raggiungono i quarti Sinner, che oggi se la vedrà con il tedesco Struff per il tennis a Wimbledon, e chiaramente spazio poi anche al ciclismo, al volley e all'atletica e all'altro tennis. Il Corriere dello Sport, la prima pagina è dedicata alla Spagna ai quarti e il titolo è però per la fine di Cristiano Ronaldo, l'eliminazione del Portogallo è finita, Chris Ronaldo in lacrime, mai più al mondiale, e Portogallo battuto 1-0 al 91esimo, si chiude l'epoca d'oro di Cristiano Ronaldo. E uno sguardo anche alla prima pagina, sempre dalla prima pagina del Corriere dello Sport, anche al mercato del Cagliari, offerti per Gaetano, il Cagliari studia Maldini e Leva, che l'Atalanta stringe per il regista e mette sul piatto il prestito di Dani del Maldini o del baby croato 20 anni, mezzala. Assalto a Bowie, punta del Verona, questo per quanto riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport. La Gazzetta, il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato, si riprende dunque la notizia sulla bufera, sulla grazia all'americano Balogun, Trump sì, l'ho chiamato infantino, da Malagò a Klopp quanti no eccellenti, l'UEFA così si perde credibilità. E chiaramente poi anche il calcio giocato con Spagna in festa, CR7 in lacrime, sfida equilibrata, Yamal in ombra, poi alla fine il gol di Marino al 91esimo vale i quarti, l'ultima di Cristiano Ronaldo ai mondiali. Noi ci fermiamo, restate su Radiolina.
1: Radiolina, caffè corretto.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
1: Radiolina, estate. Caffè corretto.
0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 8:34 minuti, tra poco il primo ospite di questa mattinata insieme, parleremo con il segretario della Safor CISL del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna, Ignazio Masala, un tema delicato, quello degli incendi, ma soprattutto anche del sistema antincendi e del personale che si occupa di questa, non soltanto di questo, ma anche di tante altre emergenze sul territorio della Sardegna. Hanno proclamato lo sciopero per la carenza di personale, per tante altre motivazioni. Ci spiegherà tutto il segretario Safor CISL Ignazio Masala, lo sentiremo tra poco. Ora c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 8:37 minuti, ancora un saluto da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia. Ora il primo ospite di questa mattinata insieme, Ignazio Masala, segretario Safor CISL del Corpo Forestale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo già detto in presentazione che come forestali, come sigle sindacali, oltre a Safor CISL, anche la UIL, FPL e il FESAL, avete insomma proclamato uno stato, dopo lo stato di agitazione, adesso lo sciopero proclamato per il 21 luglio. Tante le motivazioni, non abbiamo tantissimo tempo, riepiloghiamo insomma quali sono le principali.
1: Sì, avete detto voi. Allora, con col FESAL e con la UIL abbiamo proclamato la giornata di sciopero per il 21 di luglio e nello stesso giorno di sciopero manifesteremo sotto il Consiglio regionale, perché vogliamo che il Consiglio regionale si occupi in maniera seria e definitiva sul futuro del Corpo Forestale. Abbiamo una legge istitutiva di oltre 40 anni, la legge regionale numero 26, che chiaramente va adeguata alle nuove funzioni che ci sono state attribuite nell'arco degli anni, va rinnovata per quanto riguarda il futuro del Corpo Forestale. Non esiste che oggi un agente del Corpo Forestale che entrerà a brevissimo, come appunto nei prossimi concorsi, non conosca il suo futuro per quanto riguarda la propria carriera, cosa che non succede per le altre forze di polizia. Vogliamo una legge di riforma sulla falsariga della Val d'Aosta, che inizialmente ci ha copiato la contrattazione separata, ma è andata oltre con una legge e un contratto di natura pubblicistica che equiparerà così il Corpo Forestale della Val d'Aosta alle altre forze di polizia, proprio per dare appunto certezza al personale, per avere un ricambio generazionale. Oggi siamo circa 1000 tra colleghe e colleghi e addirittura il 50% del personale è parzialmente inidoneo e totalmente inidoneo al servizio antincendi. Il restante del personale ha un'età avanzata che supera i 60 anni e quindi capite bene che non si può affrontare la campagna antincendio, ma tutto anche il lavoro che i forestali fanno 365 giorni all'anno con un organico così esiguo.
0: Tra l'altro, sempre nel vostro documento risultano vacanti circa 400 posti, quindi c'è anche una carenza cronica di personale e anche sui mezzi e sulle attrezzature, insomma, avete da ridire.
1: Assolutamente sì, nonostante sia stato appena espletato un concorso per 96 agenti, purtroppo, nonostante anche le nostre interlocuzioni, soprattutto con la politica ma anche con la nostra direzione generale, siamo rimasti inascoltati. Non si è riusciti neppure a garantire i 600 posti, le 600 assunzioni di nuovi agenti che erano state previste nel bando. Sono passati 480 nuovi agenti, ma tenendo conto che tra l'altro dovranno adesso affrontare le visite mediche e la prova fisica, quindi c'è il rischio che si scenda ulteriormente di numero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante le assunzioni, cioè nonostante queste eventuali 400 assunzioni, noi nell'arco di due anni, 2027-2028, perché questi sono gli anni in cui si prevede la loro assunzione, noi addirittura avremo un numero inferiore di colleghe e colleghi rispetto a quelle attuali.
0: Grazie a Ignazio Masala, segretario Safor. Ovviamente seguiremo non soltanto come Radiolina ma anche come Unione Sarda e con tutto il gruppo la manifestazione importante del 21 luglio per reclamare le giuste vostre aspettative, anche in vista di una campagna antincendi che è già iniziata. Ancora grazie Ignazio Masala per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per la disponibilità e per raccontare appunto la verità sulle difficoltà del Corpo Forestale. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a lei.